Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: DJ su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi racconto la storia di una delle invenzioni più importanti della musica moderna, l'invenzione che permette la nascita della musica rock. Una storia che però ha una particolarità piuttosto curiosa, che questa invenzione nessuno voleva inventarla. Anzi, per decenni, le persone musicalmente più competenti del pianeta hanno fatto di tutto per eliminarla. La cosa può sembrare assurda se pensiamo a quanti chitarristi oggi passano ore a cercare che cosa? La distorsione perfetta. C'è chi colleziona pedali, chi spende fortune in amplificatori valvolari, chi discute per anni su quale sia il timbro migliore per ottenere quel suono sporco, aggressivo, quel suono che associamo immediatamente al rock. Eppure c'è stato un tempo in cui la distorsione non era un valore aggiunto, anzi, era un difetto. Qualcosa che indicava che l'apparecchiatura non stava funzionando come previsto. E per capire questa storia dobbiamo riprendere il filo esattamente da dove l'avevamo lasciato ieri. La chitarra elettrica esiste ormai da qualche anno. Les Paul ha mostrato che una solid body può funzionare e Leo Fender ha iniziato a costruire strumenti pensati fin dall'inizio per essere amplificati. I chitarristi possono finalmente farsi sentire anche in sale molto grandi o accanto a strumenti rumorosi. Il problema è che i chitarristi sono esseri umani e gli esseri umani quando ottengono qualcosa ne vogliono immediatamente di più. Hanno ottenuto del volume, adesso ne vogliono ancora.

così iniziano a chiedere amplificatori più potenti, locali più grandi, impianti più robusti. In tutta questa corsa, però, succede qualcosa dentro le macchine, perché gli amplificatori dell'epoca non somigliano molto a quelli moderni. Al loro interno ci sono delle valvole termoioniche, componenti affascinanti che hanno accompagnato la storia della radio, della televisione e della musica per gran parte del Novecento. Dottor Stone avrebbe qualcosa da insegnarvi a riguardo. E le valvole termoioniche hanno una caratteristica particolare. Quando vengono spinte al limite, non si comportano come un interruttore che si rompe all'improvviso. Non passano bruscamente se hanno troppo segnale da funzionante a guasto e cominciano a deformare il segnale pian piano. Più segnale va oltre le loro capacità di amplificazione, più questo segnale inizia a essere deformato, arrotondato, e questo segnale elettrico impazzito, troppo ampio per essere processato, finisce per aggiungere armoniche al suono finale che non esistevano nel suono originale. Insomma, distorce il suono originale. Se volessimo essere precisi dal punto di vista elettronico, dovremmo dire che il segnale inizia a saturare la valvola. Se invece volessimo descrivere ciò che percepiscono i musicisti, percepiscono un suono più grosso, più caldo, più aggressivo, più presente. In altre parole, mentre i chitarristi stanno cercando volume, stanno inconsapevolmente scoprendo qualcosa di diverso. I musicisti non cercavano la distorsione, cercavano volume. La distorsione è un effetto collaterale, come un passeggero clandestino che sale a bordo senza invito.

Badate bene, mica piace a tutti la distorsione. Per il 90% dei musicisti è un errore di sistema. Al tempo, l'idea è quella dell'alta fedeltà. Un amplificatore dovrebbe riprodurre il suono delle corde della chitarra più fedelmente possibile, senza aggiungere niente. Molto diverso da come lo pensiamo oggi, in cui l'amplificatore è parte integrante della catena del suono. E quindi, per la maggior parte delle persone, le distorsioni vanno eliminate. Si lavora per decenni per cercare di eliminare questo effetto terrificante che fa sì che la mia bella chitarra suoni come un ammasso di armoniche calde, interessanti, sì, un suono nuovo, ma non è quello che vogliamo. Per molti è brutto, è un difetto. È come se voi sentiste in questo podcast il mio microfono gracchiare. Per qualcun altro, invece, è impossibile stabilire con precisione quando la distorsione nasce per la prima volta. Perché questo tipo di invenzioni non nascono in un giorno preciso con un certificato ufficiale. Emergono lentamente in luoghi diversi attraverso una serie di piccoli incidenti, intuizioni, coincidenze e influenze reciproche. Uno degli episodi più famosi riguarda un brano del 1951, per alcuni il primo brano con una vera e propria distorsione al suo interno, Rocket 88.

Secondo una delle versioni più diffuse, durante il trasporto l'amplificatore utilizzato per la registrazione avrebbe subito dei danni, sarebbe cascato da un pulmino. Altri parlano di un altoparlante malconcio riparato in maniera piuttosto creativa poco prima della sessione, ma quanto ci sia di vero e quanto di leggenda è difficile dirlo. È il risultato che conta. Quando lo attaccano iniziano a incidere, il suono è sporco, ruvido, diverso. Non sappiamo neanche se quel suono gli piacesse o se avessero proseguito la registrazione, perché era il 51 e se avevi un amplificatore già era tanto. Dovevi usare ciò che avevi. Non ne abbiamo idea. Non è ancora la distorsione come la intendiamo oggi, ma è uno dei primi segnali che qualcosa di nuovo sta emergendo, perché dopo Rocket 88 il fenomeno continua a comparire, quella. Soprattutto nel rock and roll. Eh sì, quando si deve fare una solo rock and roll, quell'amplificatore saturo, quelle valvole che distorcono, risultano quasi un alleato. Nel blues, nel rockabilly, nel rock and roll, il suono della chitarra inizia lentamente a perdere la sua pulizia. Non è una distorsione come effetto musicale, nessuno progetta amplificatori con l'obiettivo di ottenere quel risultato. Il risultato avviene, ogni tanto viene lasciato e l'orecchio di pubblico e musicisti inizia piano piano a cambiare. Quel suono ruvido piace sempre di più, perché stanno diventando più ruvidi i testi, più ruvide le chitarre, più ruvide le intenzioni. Quel suono si sposa alla perfezione con l'arrivo degli anni 60.

Il rock and roll ormai è una realtà consolidata quasi vecchia. Le band diventano più rumorose, gli amplificatori più potenti e quella lieve saturazione che qualche anno prima sarebbe stata considerata un difetto inizia a essere percepita come una caratteristica. Pensate a brani come I Saw Her Standing There dei Beatles. Non è una registrazione distorta nel senso moderno del termine, eppure rispetto alla musica amplificata di 10 anni prima, quelle chitarre hanno qualcosa di diverso, di sporco, ruvido, energico. Il pubblico si sta abituando e apprezza i musicisti, anche manca soltanto qualcuno disposto a fare l'ultimo passo. E quel qualcuno arriva nel 1964. Si chiama Dave Davis. E qui entriamo nel territorio delle leggende rock, quella storia che probabilmente diventano un po' più grandi ogni volta che vengono raccontate. Secondo la versione più famosa, Davis voleva un suono più aggressivo di qualsiasi cosa avesse sentito fino a quel momento. Così avrebbe preso una lametta e avrebbe iniziato a tagliare il cono del proprio amplificatore. Una soluzione che qualunque tecnico elettronico dell'epoca avrebbe definito profondamente sbagliata. Una soluzione che, per fortuna, non viene sottoposta al giudizio di un tecnico elettronico dell'epoca. Perché funziona. Funziona così bene che il primo riff ufficialmente distorto per essere distorto della storia lo conoscete tutti.

0: quando esce You Really Got Me, il mondo sente qualcosa di nuovo. O meglio, sente qualcosa che esisteva già da anni ma che improvvisamente è stato portato in primo piano. Quel riff non nasconde la distorsione, la esibisce, la cerca, la celebra. La trasforma nel protagonista della canzone. E da quel momento diventa totalmente impossibile tornare indietro. Lentamente, senza neanche rendersene conto, i chitarristi avevano trovato qualcosa di più importante del volume che inseguivano. Una voce più aggressiva, più potente, più adatta a esprimere l'energia e il disprezzo di una generazione che, almeno nelle intenzioni, voleva cambiare il mondo. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Ascolta Radio Rock in DAB+, la radio digitale.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno a tutti, signori, come state? Come va? Le 6, 1 minuto e 35 secondi, mercoledì 17 giugno 2026. Buongiorno, signori, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: No, buongiorno. Buongiorno anche da parte di Maurizio Panigoni.
1: Bene, buongiorno anche da parte di Maurizio Panigoni. Come stai? Bene, Mauri?
2: Bene.
1: 3899-106-600. Cosa ha in bocca Mauri? WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. L'avete sentito? Riparla ancora Mauri? Da un indizio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ok, che cosa ha in bocca Maurizio Panigoni? Il primo o la prima che indovinano possono vincere una bag di Radio Rock con dentro $100,000. 3899-106-600. Via, ora intanto partiamo con gli Smiths. Radio Rock. Back in time.

Smith, There is a lie that never goes. E nel frattempo, mentre sta per arrivare la novità firmata Greta Van Fleet, voi continuate al 3899-106-600. Stanno arrivando i primi messaggi. Cosa? In bocca Maurizio Paniconi. Occhio, eh? Brand new music right here.

0: Amanda Van Fleet, Play Your Games. Questa è la novità, dentro da due settimane la potete votare sul sito radiorock.it alla sezione novità. Allora, che cos'è in bocca? Maurizio Paniconi, il quiz della mattina dalle 6 alle 7. Ogni giorno ci sarà un nuovo quiz, difficilissimo, importantissimo, ma che in palio mette una bag di Radio Rock con dentro 100.000 dollari. E mi scrive, è stato dal dottor Colla, mi sa?
1: No,
0: vediamo un po'. Le chiavi della macchina?
1: No.
0: La liquirizia? Dice Palmeiras.
1: No.
0: Buongiorno, delle bestemmie alla crema?
1: No.
0: No. Sfogliatelle napoletane?
1: No.
0: Questa era invece l'opinione di Carlo. Sentiamo invece il nostro.
2: Buongiorno belli. Sono ieri sera a Disneyland. Sto a pezzi con Magoratella.
0: Disneyland.
2: E Maurizio sta mangiando una bomba con la crema.
1: No.
0: Bomba con la crema? Attenzione, neanche Fabrizio. No. Signore, incredibile. Finora nessuno di voi ha indovinato. Occhio, occhio, occhio. Attenzione, volete sta bag? Volete i 100.000 dollari che ci sono dentro? È facile. 3899 106 e 600. Cos'ha in bocca stamattina? Beh, ormai non più, però che ci aveva in bocca appena arrivato Maurizio Paniconi? Vogliamo dare un indizio, Mauri? È una parola lunga?
1: No.
0: Media, via. Diciamo media. Cioè,
1: qualcosa.
0: Più vocali o più consonanti?
1: Più consonanti.
0: Più consonanti. Ragazzi, va detto praticamente. Parola di media, diciamo, lunghezza. Più consonanti.
1: Dai.
0: Oh, bag 100.000 dollari. Andiamo.

0: Goods. Su, su, su, dai, dai, non è difficile. Andiamo ad indovinare, signori.
1: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Okay.
2: Allora, buongiorno.
1: Aveva in bocca un wafers. Ok, ciao ragazzi, buona
0: allora,
1: giornata.
0: Allora, Gaetano dice wafer. È un wafer?
2: No.
0: Mauri, un wafer.
2: Anzi, anche se in questi giorni ho molti wafer.
0: Anche se però, sulla punta della lingua. Però in bocca stava. Carlo aggiunge: per caso, un pomodoro goriso senza mentuccia?
2: No.
0: Ci ha pensato però.
2: No,
0: un saccottino al cioccolato?
2: No.
0: No? Un chewing gum?
2: No.
0: No. Dannazione, guarda che difficile.
3: Good morning. Allora, il buon Mauri ha l'ora in bocca.
0: Dai, l'ora è... Aspetta.
3: Quest'ora che è dorata, l'ora... vale $100,000.
2: No.
3: Quindi è d'oro, ha l'oro in bocca per un'ora. Un'ora d'oro, l'oro... Ora.
0: Jack dice oro, ora, ora,
2: no.
0: Oro in bocca.
2: No.
0: Per un'ora d'amore su Subasio?
2: No.
0: No. Luigi aveva forse una sigaretta, masticava il tabacco?
2: No. Avrei sputato a terra come uno scaricatore.
0: Poi TNT, stuzzicadenti.
2: Stuzzicadenti,
0: no. Un calzino.
2: Addirittura.
0: Una tic tac.
2: Ma no.
0: Il copione per caso di Aldair, cuore giallo rosso? No?
4: Buongiorno a tutti. Buona giornata, Maurizio. La gomma americana, la gomma. Mangio pure io a quest'ora. La gomma.
0: La gomma americana? La gomma americana?
2: No.
0: Invece c'è Alessio che dice: in bocca non aveva niente lui. Non c'aveva niente.
2: E invece ciavo.
0: Non c'aveva niente. Ha semplicemente avuto un attacco ischemico cerebrale transitorio.
2: Addirittura.
0: Questa Alessio ha dato una diagnosi.
2: Ma è una bella grattata.
0: Dai, su ragazzi, in palio una bag di Radio Rock con dentro $100,000 che ciava in bocca Maurizio Paniconi.

0: Joy Division Transmission, però ragazzi ve le dovete meritare, sono $100,000. Sono $100,000.
1: Abiz, capum.
0: Ma Roland Coppa? No. Mauri, no?
2: No.
0: Allora, possibile l'inglese. Allora, aspetta, Spaghetti che vongole?
2: No, ma a quest'ora.
1: Crackers?
2: No, un crackers. No.
0: Ce l'ho io, dice l'inglese, perché tu mastichi l'inglese.
2: Guarda.
0: No, Mauri lo mastica. Non è l'inglese? Non è l'inglese.
2: No.
0: Il nostro Fabio, dalle Marche, dalla redazione marchigiana, ci scrive. Buongiorno, scusate, ma è possibile che nessuno ancora abbia detto un pezzo de cazzo? Nessuno l'ha detto, lo vuol dire. Un pezzo de cazzo, Mauri?
2: No.
0: No, non è un pezzo de cazzo.
2: Era un pezzo de qualcosa.
0: Signori,
2: ma
0: però, io adesso non voglio sembrarvi è cattivo, però quale altra radio vi dà la possibilità di vincere alle 6:19, anzi 20 in questo istante di mattina, mercoledì 17 giugno 2026, tra l'altro il 17 giugno è una data meravigliosa. Ah, ci ricordo tante cose, ma detto questo, quale altra radio vi regala una bag con dentro $100,000? E però un po' di impegno, supplì?
2: No, non supplì a nulla.
0: Chavo Guerrero, cugino di Eddie? No. Dice ancora Paolo?
2: No.
0: Però Maurizio, te sta bene niente?
2: Ho capito.
3: Si stava mangiando sicuramente una mentina, perché lui tiene all'alito fresco.
2: Scusate, è una mentina. Però
3: voglio essere pagato in Bitcoin.
0: Bitcoin. Allora, Maurizio dice giustamente, ed è un indizio, fosse stata una mentina.
2: Una caramella, no?
0: Ma succhiare?
2: Sarebbe stato tipo.
0: Non era un succhio, cioè, era un mastico, era signori. Strudel? Mauri, strudel?
2: No. No.
0: Attenzione, cornetto?
2: No.
0: No? Porca zozza, tu guarda, ma ci sta a mangastrà, eh? 3899-106-600, WhatsApp
2: e Telegram. Stiamo lì,
0: Cosa
2: ci
0: ciava in bocca Maurizio Paniconi stamattina? Ai vincitori una bag con dentro $100,000. Dai, su, ci siamo quasi, se avete ascoltato, ci siamo quasi. Andiamo, che vogliamo regalare questi $100,000 per iniziare la madina meglio, no? Andiamo. Mannaggia la miseria, ragazzi, siete duri come un pezzo di fango, siete duri come un
2: Però davvero
0: mamma mia, Blossoms.

0: ragazzi, ce la possiamo fare. Su, andiamo. $100,000 dentro una bag griffata Radio Rock in palio. Per chi azzecca cosa stava ciancicando Maurizio Paniconi all'inizio della trasmissione?
1: Buongiorno belli, stava masticando una coppietta.
0: Una coppietta, Mauri? Che no. C'ava in bocca, Maurizio? Stava ciancicando i testicoli di Alessandro Di Rocchi.
2: Addirittura.
0: No, me ne sarei accorto. Mica per niente, però sono un po' di dolore.
3: Buongiorno Sassoni. Allora, Mauri stava mangiando un pezzo di crostata.
0: Crostata? Quasi.
2: No, quasi.
0: Quasi, Mauri,
2: no,
0: quasi.
2: È crostata.
0: No, è quasi.
2: No, dobbiamo quasi dire che è crostata,
0: è quasi.
2: Ma di chi?
0: Di chi? De Stoga? Cornetto, noci e miele, Mauri.
2: No, è crostata, l'ha
4: Buongiorno,
2: detto il nostro ascoltatore.
4: Il mio aveva della crostata.
0: Bravo. Azione. A pizza bianca, bravo. Mauri?
2: No, è no crostata.
0: Una fetta di ciambellone,
2: è
0: Mauri?
2: È crostata!
0: Un panino, Mauri? Una bruschetta col pomodoro? Mauri?
2: No, è crostata.
0: A sto punto la domanda è crostata?
2: È crostata.
0: È
2: ma
0: crostata.
2: Di chi?
0: Quanto è crostata? Ma di chi?
2: Ma di chi?
0: Questo, poi il punto è questo. Di chi? Attenzione.
2: Crostata
0: attenzione.
2: Siamo tutti capaci, però.
0: Allora, ci siamo arrivati. Era un pezzo di crostata, ce l'aveva in bocca. Ora però la domanda è di chi? Di chi? Forza signori, forza santi nomi. 3899-106-600, una bag con dentro $100,000 in palio. Manda, trovate, dove, indovato. Oh, ieri la Francia ha vinto, 3-1 contro il Senegal con doppietta di Mbappé, che si sta avviando ad essere uno tra i calciatori che ha fatto più gol nell'edizione dei mondiali. Tra l'altro Mbappé, insomma, talentuosissimo calciatore, predestinato, esordito tra i più giovani, insomma. Voglio dire, inanellerà, se continua così, una carriera piena di record.
4: Allora, era crostata di visciole, visciole.
0: Crostata di visciole,
2: no,
0: Mauri?
2: No, di cosa? A parte, sì, potremmo anche indovinare.
0: Adesso anche di
2: cosa.
0: Ma di chi prima? Visciole, Mauri?
2: No.
1: Crostata alle visciole.
0: Visciole 2, no? Vediamo ancora. Oh, andiamo?
2: Ehi, allora,
1: no, ovviamente fatta da mamma.
0: Ovviamente fatta da mamma, un attimo, non si sa.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
5: Era un pezzo di crostata la Nutella, che con sto caldo, mamma mia.
0: La morte sua, forse.
3: No, però per vincere i $100,000 non avevate detto che bisognava di pure di chi.
0: No, certo, no,
3: è morto. Dai, su, sì, mandatemi
2: vabbè,
3: a bello.
0: Che è morto da $100,000 così?
2: Dollari, come di chi?
3: Di mamma.
2: Di mamma, bravo. Di mamma.
3: Nonna.
2: No, di mamma.
3: Quintili.
2: No, di mamma.
0: Quintili, Mauri.
2: No, di mamma.
6: È la crostata che si trova nei bar romani, rigorosamente albicocca, oppure fragola o frutti di bosco.
2: No, è la crostata di mamma, ma fatta
6: magari
2: con...
6: Quintili, fanno solo quelle nei
0: Quintili
6: bar.
0: Crostata all'albicocca, Mauri?
2: No.
0: Che cos'è? Un panino, Mauri? Tra
2: no,
0: poco
2: è una crostata
0: lo scopriremo.
2: Di mamma.
0: Ma scopriremo di chi è anche.
2: Con...

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Andiamo che abbiamo $100,000 da vincere. Riprendiamo con gli Who, The Seeker.
4: Radio Rock, back in time.

0: Novità firmata Amazon, da 3 settimane dentro con Blood on the Bone. Ma prima di andare avanti, signori, prima di andare spediti diretti all'assegnazione di questa bag con dentro $100,000, tra pochissimo, cosa c'ava in bocca Maurizio Paniconi stamattina alle 6? Ancora non si sa, caro Mauri, ma prima di tutto
1: Radio Rock Promotion.
0: Dal 1 al 3 luglio a Roma, Teatro Vascello, non perdere l'appuntamento con Rock and Prog Symphony. Viaggio sinfonico tra due mondi leggendari, rock e il progressive, riletti attraverso arrangiamenti orchestrali originali e l'energia di oltre 70 elementi tra coro, solisti e orchestra. Dai Queen alle Zeppelin, dai Pink Floyd, dai Genesis, fino ai King Crimson, Muse. 3 serate per attraversare la storia della musica in una forma completamente nuova, potente, visionaria. I biglietti sono su Viva Ticket, teatrovascello.it, Rock and Prog Symphony. Una produzione associazione More Than Gospel, APS, media partner Radio Rock. Mi raccomando, signori, non perdetevela intanto. 3 Days Grace.

0: quanta musica vi regala Radio Rock, la trovate tutta elencata sul sito radiorock.it, la sezione delle playlist, dove trovate appunto la lista musicale di tutti i brani passati in tutte le trasmissioni di Radio Rock. Così magari insomma trovate anche un'anteprima Spotify, ve la riascoltate e capite se era proprio quel pezzo che quando l'avete sentito avete alzato il volume, avete cominciato a ballicchiare, avete detto madonna qual era. 3899 106 600, WhatsApp, Telegram a vostra disposizione, state impazzendo, golosoni, volete tutti questa bag con dentro $100,000, cosa? Ciava in bocca, Maurizio Paniconi. Mauri, una mela? Un ananas.
1: Ma perché torniamo indietro? Avevamo stabilito la crostata di mamma.
0: La crostata
1: dobbiamo
0: mamma.
1: Solo capire che.
2: Buongiorno, le fragole.
1: No, Fabio, mi dispiace.
2: Le fragole, basta.
1: No, Fabio.
0: Della nonna? La torta della nonna, Mauri?
1: De mamma.
0: Qualcuno dice crostata di ricotta e gocce di cioccolato?
1: No.
0: Di mamma?
1: Di mamma.
0: Non si sa, non si sa. Capiamolo insieme perché è particolare,
3: Crostata di mamma ai lamponi.
1: No.
3: Così.
0: No, no, che se aveva mai lamponi, no. Un tramezzino, Mauri, tonno e pomodoro.
4: Beh, se l'ha fatta mamma di questo periodo potrebbe essere fragole.
0: Fragole? No, no. Sentiamo ancora.
5: Le fragole, la più buona di tutte.
1: No.
5: Ci stanno cavoli.
0: A me piace quella di
5: mamma. Mamma, che mamma brava che c'hai. Io sono diventata la mamma cattiva, ne faccio più da una vita.
0: Sei sempre stata fragole. Cattiva te.
6: Con crema pasticcera e fragole fresche.
0: E fragole fresche, Mauri? Crema base fragole fresche. Fragole fresche.
7: Crostata di mamma di arancia.
0: Arancia? Crostata coi fichi, Mauri?
1: No, d'arancia.
0: Con le more, Mauri?
1: D'arancia.
0: Vediamo, vediamo un attimo.
1: Ma che cazzo devi vedere? Crostata di mamma
0: d'arancia,
1: basta.
0: Broccoli e salsicce, Mauri?
1: No, d'arancia.
0: Crostata al tonno, qualcuno
1: dice. D'arancia.
0: Particolare ma buona, eh?
1: D'arancia.
0: Per caso è una torta rustica, Maurizio? Uova e patate?
1: È una crostata di mamma d'arancia.
0: Vediamo. È una crostata, Mauri? Possiamo
1: dire una crostata d'arancia.
0: Allora, possiamo dire che è una crostata. Ora bisogna sapere chi l'ha fatta e a che gusto. Al 3899 106 600.
1: È una crostata fatta da mamma con la marmellata d'arancia.
0: Mauri, attenzione, è la crostata, l'abbiamo capito. Ma per portarsi a casa la bag con dentro $100,000
1: dobbiamo capire chi è che ha fatto la marmellata
0: e chi ha e a che gusto era. Poi chi ha fatto la marmellata, ok?
1: Sì. Chi ha fatto sta marmellata?
0: Mamma mia ragazzi, che gioco incredibile stamattina.
1: Wow,
0: mandorle,
1: wow.
0: Caramello salato, cioccolato, miele e marmellata d'arancio,
1: d'arancio.
0: Vediamo
1: fatta
0: se
1: fatta con l'arancio.
6: No, ma avete fatto i miei voglia di crostata. Oggi mi raccolgo le viscole, faccio la marmellata e mi faccio una crostata.
0: E poi portaci qualcosa, Daniele. E tu ma parli sempre, ma porti mai nulla. Guarda, se non ci porti un pezzino di crostata oggi mori, ma mori proprio oggi che pam! Prendo un colpo, ma torniamo a noi, signori, al 3899-106-600. Che mattinata pirotecnica qui a Radio Rock con The Rock Show. Dobbiamo indovinare cosa aveva in bocca Mauri. Una banana?
1: Abbiamo detto.
8: Una crostata di arancia fatta da mamma.
0: Attenzione, da mamma.
9: Ha fatto la marmellata.
0: Chi lo sa?

0: mattinata, ragazzi. E anche Cure, Just Like Heaven. Mamma mia, ragazzi, che cosa aveva in bocca Maurizio Panigoni? Abbiamo scoperto che non si tratta di un tramezzino, caro Mauri, vero? E neanche di un panino. Ma siamo andati in zona dolci e qualcuno ha chiesto il plum cake e tu hai detto no, vero? Tu hai detto no, vero?
1: Abbiamo stabilito.
0: Qualcuno ha detto, un attimo, calmo Mauri. Qualcuno ha detto un bel ciambellone all'arancia e tu hai detto proprio no. A me mi fa schifo il ciambellone all'arancia, lo odio.
1: Mi piace molto, ma non è quello. Ma abbiamo detto la crostata.
0: Schifo al cazzo, via! Ciambellone.
1: Fatta da mamma.
0: A cosa siamo arrivati? Forse alla crostata, forse.
1: No, forse. Abbiamo detto la
0: crostata. Da sto cazzo. Fatta da chi?
1: Da mamma.
2: Vabbè, detto che quindi ci avevo preso. Però io mi immagino stamattina Alessandro che ha guardato Maurizio che arrivava con questa cosa, ha fatto bravo, oggi non me vate fancazza, trasmissione la famo così. Immagino proprio la scena questa qua.
0: Ma la crostata non la doveva portare la signora Caronna? Allora non parliamo di questo, non parliamo di quella
1: per
0: ragazza,
1: per favore.
0: Non parliamo, per favore, mi ferite il cuore, perché non parliamo di una persona che sia, sono quante, questo è il secondo anno,
1: ma lei è crostata nelle fasi, no, se inquina il mondo, quindi lascia perdere, capito?
0: Con questo è il secondo anno completo,
1: ma giusto? Non so, guarda,
0: più,
1: non
0: quindi so. Vabbè, saranno 3-4 anni che gira, che non per cazzo qua, ecco, sì. 2 anni se fosse degnata una volta,
1: una volta
0: su 5 anni, non lo so,
1: portare una cosa
0: a gente che gli ha voluto bene, che l'ha scelta, le ha consentito di costruirsi una vita, una carriera, una credibilità. Niente, non te porta niente. Le abbiamo chiesto, ce la porti una crostata con quel frutto tipico delle Marche, del cazzo imperio? E lei no, perché
3: sai che se levi il cazzo imperio, quelli che vanno a raccogliere il cazzo imperio rovinano l'ecosistema.
0: Ecco qual è stata la risposta. Ecco qual è stata la risposta. Una persona che si approfitta solo di noi e non ci porta a nulla.
4: Crostata de mamma con marmellata de nonna.
1: L'arancia.
0: Occhio, marmellata di nonna.
1: Marmellata non ha fatto. Beh, nonna, mamma c'ha 91 anni, nonna ce n'avrebbe 180.
0: È morta?
1: Chi? Mi nonna. È morta, io c'avevo 3 mesi quando è morta, nonna.
0: È morta, Mauri.
1: È morta, sì. Mamma c'ha 91,
3: morta
1: 90 anni.
3: Mauri, è morta. Mi piace tanto, Mauri.
0: Allora, tutti condannati a Mauri per la nonna morta.
1: Ma è morta
0: 55 anni fa.

0: Rage Against the Machine in questa prima ora del Rock Show Carrier Radio. Quante cose, mamma mia, stiamo scoprendo stamane.
1: Rispetto a dove state voi, io sto stravaffanculo.
0: E chi se ne frega? Se fossi una persona per bene, te ne fregheresti e verresti qua. Zozzone!
2: Scusate, l'ultimo poi non vado. Sarà cagavole Alessandro, però dovete dire, se non ce fosse bisognerebbe inventarlo. C'ho la pazienza del Giobbe per sopportarlo, però Alessandro, mi fai proprio non tagliare di più.
0: Grazie, Caterina.
2: Sei troppo forte.
3: Fortissimo.
2: È bella accennare la radio mattina, sei solo per sentire.
0: Lo so io, lo so.
3: Faccio 10 minuti di trasmissione, poi mi dici quanto è troppo.
2: Grazie di esistere. Questo allora, lo dico seriamente.
0: E veniamo all'argomento del giorno. Sono o non sono a Paletti il migliore, quantomeno in questa radio? 3899 106 600. Se rispondete correttamente, in palio una bag con dentro $200,000.
4: Buondì, stamattina mi hai fatto venire la nostalgia della crostata di mamma che mi faceva quella marmellata di more selvatica che andavo a raccogliere io. Comunque, io vorrei partecipare al concorso.
0: E
4: dai vaghi indizi che avete dato, penso che sia crostata e con marmellata d'arance. Ciao.
0: Allora. Dobbiamo
3: un po'
0: capire innanzitutto cosa c'aveva in bocca Mauri. Abbiamo capito che forse potrebbe essere il tramezzino, ma no, Mauri dice no, il tramezzino no, è una crostata. Ora, questa crostata, che marmellate erano e la marmellata chi l'ha fatta? È possibile che Mauri oggi abbia mangiato una crostata, ci aveva in bocca tutta infilata fino a giù una crostata con la marmellata fatta dalla nonna morta 50 anni fa? Era possibile?
5: Alessandro, tu sei il numero uno, no, di sta radio, di tutte le radio, che quelle sfoga, che ci dico a striscia lì con la rotellina che fa.
0: Attenzione, intanto grazie, tu sei una persona per bene, caro amico, il nostro Maurizio, bravo. Intanto Giacomo ci chiede: buongiorno, avrei bisogno di un favore, potreste far sapere ai ragazzi della Scolopendra che le magliette sono partite ieri? Grazie. Allora, l'altro argomento del giorno: mandateci delle richieste per altre persone e noi faremo in modo di farle arrivare a destinazione. Ancora Pericle, dai!
6: Mauri, porco due, è morta nonna e tu stai là a lavorare.
3: Hai capito?
6: La
0: grande
6: costanza, l'amore,
0: grande
6: che hai
0: professionista
6: per noi.
0: Mauri.
6: Grazie, Mauri. Però che cattiveria, Paola Tiziana, come si chiama? Pappagallo.
0: Paola Tiziana.
6: Patrizia, no, Patrizia.
0: Mi sa che stamattina Ale si è fatto il pane con la polverina. Non ho sentito bene la domanda, comunque per me è no. Signori, andiamo avanti. Questo è per Caterina. Poverina Caterina oggi ci lascerà e...
3: Come mai?
0: E muore. Oggi muore Caterina e ti chiami Rush.
3: Questa cantiamo tutti
0: allora
3: insieme?
0: Vediamo, sì. Di Rush passo il stupanco.
3: Questa la usiamo per quando entra.
0: Questa quando entra Gabbara. E tra poco arriva Martina. Se non ha portato niente manco oggi io l'insulto.
3: Va bene.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready to...
15: Tutta un'altra storia.
17: The Rock Show.
18: The Rock Show.
19: The Rock Show.
17: Il morning show di Radio Rock.
18: Yes.
17: The Rock Show.
18: Yes.
20: The number one. The only one.
15: Questo è
17: The Rock Show.
15: Il morning show di Radio Rock.
20: L'unico e solo.
17: The Rock Show.
21: On Radio Rock.
22: Buongiorno signori belli, buongiorno a tutti. 7:04 minuti 35 secondi, mercoledì 17 giugno. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
23: E buongiorno da Martina Caronna.
24: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
22: Hai portato qualcosa?
23: Sì, ho portato, guarda, tieni questo.
22: Un pezzo.
23: Ti
22: di
23: piace? Gara.
22: Bello, gordito, bravo, complimenti. Complimenti, sarà una giornata particolare per te, te lo dico subito.
23: Aspetta,
22: ma partiamo con
23: ho fatto
22: il Rambo.
23: Un plum cake, però.
22: Radio Rock. Bugiarda.

0: Deep Purple con Diablo. Buongiorno, allora,
1: buongiorno,
0: signori,
1: buongiorno.
0: Come state? Come state? Come va? Siamo quasi giunti a Mauri, vogliamo arrivare a Dama?
1: Sì,
0: E questa bag con $100,000. Mauri stamane ci aveva in bocca una crostata al sapore di
2: Marmellata d'arancia,
0: fatta da mamma,
2: ma la marmellata invece è fatta da
0: nonna morta.
2: Non è possibile.
1: Supermercato.
2: No?
3: Io ti ringrazio, per i miei funerali metterò gli essidissi, mi si è già avvisata.
2: No. C'è poco da ridere, c'è poco da ridere,
3: davvero. E pensa se muore per davvero. Comunque grazie.
0: No, comunque, succede, no, Caterina, abbiamo già deciso con tua figlia, i tuoi funerali ci saranno, tu sarai messa in una busta in sacco nero e mentre debuttiamo nell'umido metteremo i Rush.
1: Bello.
0: La migliore della radio di gran lunga, Maurizio, scusate, non della radio, delle radio, un abbraccio.
2: Delle
0: Pietro,
2: radio del mondo. Di
0: tutti. Pietro Bannato, subito.
1: Bravo
0: via.
1: Pietro.
2: Bravo, bravo Pietro.
0: È schifo Pietro, vergognati.
2: Grazie Pietro.
4: Ali, buongiorno. Buongiorno. Martina, grazie mille, quel dolce che mi ha mandato di Sarnano era buonissimo.
1: Prego,
0: ma
1: prego.
0: Che non so che voi marchigiani
1: siete. La crostata al torrone che è famosa nel mio paese, l'ho mandato a Fabio.
5: Ah beh, di Purple ragazzi non tradiscono mai.
0: Ah,
5: non è semplice fan service. Tu vuoi quello dai Deep Purple e Deep Purple ti danno quello, perché quello sanno fare, non è che poi chiedi altre cose di Purple. E a noi ci piace così.
2: Beh, se fanno musica chiedi musica, se fanno
0: tu stai facendo della polemica?
2: No,
0: polemica questa?
1: Un po' polemica,
2: No, però insomma è ovvio, no?
0: Ah, ricosa però.
2: Però se facevano crostate,
0: veniamo all'argomento.
1: C'ha ragione.
0: Veniamo all'argomento del giorno. Cosa aveva in bocca Maurizio?
6: Ah, questa nuova dei Deep Purple, ma chi la canta? Elio.
0: Calma, calma, la canta Elio. Non lo so. Martina, ci hai portato qualcosa?
1: Portato, sì, hai visto dei plum cake.
0: Dai, proprio caspita.
1: Adesso vado a prendere.
2: Scusa, ma tu che hai portato? Fammi capire. A parte questa che va a il mondo,
0: io vado
2: e poi
0: a pizza,
2: si presenta a mani vuote.
0: Vado a prendere
1: la pizza. Ma io sto portato i dolci, non li hai mai mangiati.
2: A chi? A quelli dei Radio Rock Italia?
0: Anche, ma l'ho portato un sacco di volte qua.
1: A chi?
0: Quando c'è la garza di Pasqua.
2: Ma quando? Che se fai sempre sto cazzo di digiuno che mangi una volta al mese
0: ti porto gli avanzi della Pasqua. Gli avanzi della cazza della Befana.
1: Allora io
0: porto
1: ho fatto
0: un sacco di cose. Tu
1: io
0: che
1: ho portato,
0: cazzo hai portato
1: due volte dolci, a parte la torta del compleanno di Mauri.
2: Brava, è vero, ha ragione.
0: Che Mauri ha preso e ha buttato.
1: Non è vero,
0: perché
1: è tutti
2: buonissima.
1: E tu non l'hai neanche voluto assaggiare. Punto primo.
0: Ma
1: punto secondo,
0: perché sennò non
1: l'hai assaggiata quanto era buona.
0: Sì, ho fatto così. Schifo. E poi
1: ho portato altre cose, ma tu non le mangi, fai sto digiuno del cazzo.
0: Perché fanno schifo, sai
1: allora
0: perché?
1: Perché
0: sono tutte di segatura per non incidere il mondo. Vergogna! Vergogna! Non sei la sconfitta della cucina della tradizione italiana, vergogna!
5: No, che polemica, i Deep Purple sono come a Roma, non si disputano, si amano.
0: Bravissimo, questa è la posizione che a noi piace. Tra pochissimo però scopriremo cosa aveva in mano Martina Caronna.
2: Dai,
0: attenzione. Il primo che fa una battuta del cazzo viene bannato.
1: Da sola.
0: No. Dopo aver scoperto cosa c'aveva in bocca Mauri, scopriamo cosa c'aveva in bocca.
1: Ma non è la stessa cosa.
2: No, in mano, no, hai detto in mano, perché in bocca?
0: In mano.
2: No, hai detto in bocca un'altra volta.
0: In mano. Mauri, in bocca c'aveva sta crostata fatta dalla mamma con la marmellata della nonna morta.
2: No, è morta tanti anni fa.
0: La nonna di Maurizio è morta.
1: No, mannaggia, Mauri, mi dispiace.

0: U2, Atomic City. 17 secondi, mercoledì 17 giugno, attenzione, ci stanno 4-17. Che vogliamo fare? Ci giochiamo? Vabbè, innanzitutto ho giocato il Superenalotto sabato, non ho vinto.
1: Non hai vinto, non ho cavolo,
2: sì, perché
1: cavolo,
2: se vincevi stai qua.
0: Purtroppo sì, perché lo sai che mica prendi subito i soldi.
2: Quanto ci
1: vuole?
0: Mi sembra dai 6 ai 9 mesi per averli sul conto.
1: Penso che potrei aspettare.
0: Pensa se muori?
1: Arca miseria.
0: Sfiga,
1: però vanno gli eredi.
0: E sti cazzi.
1: Vabbè, cioè, sta raccontando tu una volta
2: che c'è eredi, ho questo capito, non c'ha nessuno, è solo al mondo, a chi lascia all'agari.
0: Ho qua strozzate mi nipote.
2: L'agari.
1: Aia. Tuo nipote, beh, pensa quanto, però pensa che il regalo
0: cazzi,
1: che le faresti.
0: Scusa, mi sono morto.
1: Pensa
0: brutto,
1: che il regalo
0: però
1: enorme che le faresti. Beh, soffrirebbe la tua mancanza, no?
0: Ma non me ne frega niente, sono morto.
2: Da vabbè, una volta che sei morto, non è che c'hai coscienza del fatto che sei morto.
0: Ci fai una cortesia.
2: Devi far costa pace con
0: questa roba. Con sta roba, con sto gatto nero, con sta buttata. E muori? Ah, allora. Ci vogliono dai 6 ai 9 mesi, Mauri. Prendi quella schedina che hai, tienila, conservala gelosamente, Maurizio.
3: Che fa Alessandro? Il digiuno.
1: Sì.
0: Il digiuno, il digiuno.
1: No,
3: ma
1: magna
3: infatti
1: niente.
3: Lui mi ha detto vai vai, per me può allenarsi tranquillamente. Peccato che sto bloccato con la cervicale.
0: Ai.
3: Oh, allora, bella sta canzone, aspetta, come faceva? Call me my love.
1: Ma è un tributo, credo, credo che sia stata una cosa
0: voluta. È un tributo. 3899-106-600, in palio una bag con dentro una noce. Beh, ma torniamo a noi. Che
2: sì,
0: cosa c'hai?
2: Sono 100.000 dollari.
0: Prima, per quello che abbiamo fatto
1: adesso
0: tu,
1: la noce.
2: Adesso una noce.
1: Ho portata io la noce.
0: E hai, e l'abbiamo assegnati. Perché ricordiamolo, Mauri in bocca stamattina ciava la crostata fatta dalla mamma con la marmellata fatta da nonna morta 50
1: di
0: anni
1: arance
0: fa. Poi per la canzone, così, la bag con la noce. Adesso c'è in palio un'altra cosa per sapere cosa c'ava a mano Martina,
1: Martina
0: Caronna.
1: Sì.
0: Una bella bag con dentro.
1: Cosa vogliamo mettere? Bravo, bravo. No, pure mettiamo un kit di semi per gli impollinatori, dai, che fanno sempre bene.
2: Semi per gli impollinatori.
1: Guarda,
2: un
1: ho piantati. No,
2: dei semi per gli impollinatori.
1: Oggi quest'anno l'ho piantato per tutti. Sono i semi, i fiori, quelli che metti per gli impollinatori per aiutarli nel loro processo.
2: Ma chi
1: si
2: impollina? Chi è che impollina?
1: Gli impollinatori prendono i fiori e poi impollinano la terra.
2: Stava compendo lo studio nel frattempo. Però non era brutto proprio i semi
1: bella
2: per
1: idea.
2: Gli impollinatori.
1: No.
0: Porca ma...
1: Nella borsa, mannaggia, della domenica ecologica che ho qui con me.
0: Portacci tua.

0: Church. Ripristiniamo un po' di calma. Germogli, sì. Germogli di soglia.
1: Bello, germogli di soglia. Sì.
0: Così.
1: Sì.
0: Non spiega niente, non ci regala niente.
1: Non è vero, non sono i germogli di soglia.
0: Oh Cristo. Bene, allora, no, c'era, dunque, dove? Ah, ecco qua, rapidamente, aggiornamento per Mauri, che non sa dove andare in vacanza.
1: Ah, certo.
0: Dove conviene andare in vacanza quest'estate, i costi di una coppia, Maurizio,
2: per
0: una non lo so, vediamo.
2: Come non usare
0: tra,
2: ah,
0: poco,
2: sì, io.
0: Tra poco capiremo.
1: Sì, tra poco capiremo.
0: Tra poco scopriremo...
1: dove vai,
0: no, capiremo dove mandare Mauri.
1: Certo.
0: Allora, dove vogliamo...
2: Ho prenotato, non è che me ci mandi.
1: Vabbè, ma prenotare si può sempre disdire, Mauri, dai.
0: Dove vogliamo mandare Mauri? 3899 106 600, quest'estate ha diritto ad una vacanza,
1: certo.
0: Ma scandagliamo un po' i prezzi, caro Mauri. C'è un'indagine, Maurizio, dell'Altro Consumo 2026, che ha messo a confronto 20 località, pensate, italiane, nella prima settimana d'agosto 2026. Il costo medio per due persone, caro Maurizio, proprio per te, settata su di te, viaggio 7 notte inclusi, si ferma a 1.050 euro, 5% in meno rispetto al 2025.
1: Vedi, incredibile.
0: Quindi, Maria, entra la metà. La media però racconta solo una parte della storia, perché la differenza tra una metà e l'altra resta enorme. Allora, vai tu che vai a Ortisei quest'anno.
2: Ma chi?
0: Pagherà. Tu vai a Ortisei.
2: Ma quando mai?
0: Che palle però, Maria. 3899 600, com'è?
1: 106 600, benissimo.
0: 106 600,
1: sì.
0: Dove mandiamo Mauri?
1: In vacanza.
0: Allora, indovina dove lo mandiamo. Vince lo bag.
1: Bag con dentro
0: 300.000 talleri.
2: No, i semi degli impollinatori.
0: No, non per cazzo.
1: Ma che vuoi?
0: Ortisei, ma Maurizio, dove andrai tu? Te costa un po'. 1.600 euro,
2: ma chi? Che sei? Che,
0: come mai
2: chi
0: Maurizio sei? Va a Ortisei?
1: Ah, perché proprio lì, Mauri?
0: Perché hai scelto Ortisei, Mauri?
2: Perché
0: cioè, cosa
2: l'orti
0: ti affascina?
2: Ci sono gli orti.
0: Che battuta stupida. Gli ascoltatori di Ortisei adesso
1: si offenderanno tantissimo.
0: Perché Ortisei, innanzitutto, in che regione sta d'Italia?
1: Vai,
0: vediamo.
2: Non, non lo so. Cioè,
0: non lo sai,
2: so.
0: Che te frega te, vero?
1: Ma ci vai, non lo sai, Mauri?
0: Noi che ci abbiamo.
1: Cioè, tu sei uno di quelli che va nei posti e non conosce i posti.
0: Dai, Ortisei, Mauri, non vale guardare.
2: Ci vado per conoscerli.
0: Non vale guardare.
1: Anche questo è giusto.
0: Vabbè, la regione, però.
2: Non lo so.
0: Nord o sud?
2: Che ne so, sarà sud.
0: Non guardare, cazzo.
1: Dai, dal nome, Mauri.
0: Io spero che
1: dal
0: tu abbiamo Ortisei e Mauri.
2: A nord.
1: Pensa, no, Ortisei.
0: A nord dove? Bravo, esatto.
1: Ortisei?
0: Quindi?
2: A Venezia.
1: A Venezia,
0: cioè, Venezia c'è Ortisei a casa.
2: Sopra, dai, Venezia, sopra Venezia.
0: Dai, Mauri.
2: La parte montanara di Venezia.
3: Prova a indovinare entrambe le cose. Maurizio va in vacanza nella borsa di Martina.
1: Ecco qua.
0: Germogli di Sogliola. Allora, Ortisei dov'è?
2: È una domanda. Sopra Venezia.
0: Ma che cazzo ordini sopra Venezia? Chi è sta regione?
2: A Venezia c'è il mare. A
0: che regione
2: montagne?
0: È? Che regione è? A parte che Venezia non è il mare, ma Venezia sta sul lago.
1: Ma che dici?
0: Perché la laguna di Venezia.
2: La laguna
0: di Venezia, no?
1: Ma è mare, è il mare.
0: Ma che mare?
1: Se
0: no sarebbe stata la maruna di Venezia.
1: Giusto, hai ragione.
0: Allora, Ortisei, in che regione sta? Maurizio!
1: Già preso dopo una cosa pienida,
0: no.
1: Una cosa bellissima.
0: No,
1: come no?
0: No.
1: E io ho fatto Ortisei, mi ha detto sì.
0: Vabbè, perché là parlano tutti uguali.
1: Ma non parlo
0: tutti.
1: Dicevi... Che è stata una cosa stupenda che Mauri ha fatto. Siccome sta sulla cartina a caso dell'Italia, aperta a caso, si è scritto: ma Venezia c'è il mare, c'è questo puntino in mezzo a montagne. Ortisei sarà in montagna, il suo puntino.
0: Ortisei, che regione sta, Maurizio? Maurizio
2: ancora, che palle!
0: Non è
1: in Piemonte,
0: Ancona.
1: In Piemonte!
0: Non è Ancona!
1: Oh, Piemonte,
4: ma raga, non ci sto capendo in cazzo.
2: Manco
4: stamattina,
2: noi, guarda, anche noi.
0: Calma, Lorenzo, calma.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Here we go.
6: Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Sveglia! Stai ascoltando
9: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
10: Buongiorno, 7:33, ripartiamo i Led Zeppelin di Immigrant Song.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Up, The Cult of Ignorance. Se volete votarli sul sito trovate tutto radiorock.it. Sezione novité, signori. Sezione novité. Oh yes, Maurizio, Maurizio Ortisei è vicino a Castelrotto. È un buon indizio perché siamo rimasti là. Stavamo dando un suggerimento rispetto ad uno studio fatto dall'altro consumo per quello che riguarda le vacanze. Come dobbiamo decidere dove va Maurizio, che ha delle forti difficoltà quest'anno nel decidere. Abbiamo detto diamogli una mano. Allora, caro Maurizio, tu volevi andare ad Ortisei.
1: E questa era
0: Ortisei costa parecchio.
2: Suo desiderio. Voglio
0: però prima di andare ad Ortisei dove tu desideri andare, bisogna sapere dov'è. Ortisei. Che cazzo metti tra quell'acqua dentro?
1: Nella droga. Vai, continuiamo. Ah,
0: dei semi. Allora, Ortisei.
2: I semi.
1: I semi di chia.
0: I semi di merda. Ortisei, dov'è Maurizio?
2: I semi di zia?
1: Sì. Ortisei.
2: Friuli Venezia Giulia.
1: L'hai visto, Maurizio?
2: No, in Trentino. Sta in Trentino.
1: Ha detto prima.
0: Emilio Papagallo. Es muerto a Belfast.
1: Mattina c'è proprio
3: buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Ho mangiato
0: dei
3: semi di mango.
2: Perché? E se mangiano i semi di mango?
1: E quindi? No, questa cosa la odio. Ti vengo da un pugno al lato stai.
3: Questo vale per inviare un abbraccio e un bacio agli ascoltatori che. Sì. Ragazzi, il podcast di ieri mattina è stato bellissimo. Io lo ho recuperato.
0: Bellissimo il nostro Gaton dell'Honduras. Gaton.
1: Non ciancicare.
0: Qualcuno scrive 3899 Ortisei e 600.
1: Ci siamo quasi vicini.
4: Maurizio ha mangiato una crostata fatta con le ceneri della nonna morta. Perché no. Martina c'aveva in mano la marmellata
0: e un pezzo di cazzo.
4: E il prossimo viaggio è in Messico a piegare la ayahuasca e chiede scusa alla nonna.
1: Allora, a me sembra che non fa una piega questa ricostruzione.
0: Intanto Cristiano manda una foto, dice: Mauri, questo è quello che potresti vedere ad Ortisei.
1: Vedi due bei cavalli
0: nella neve. Mauri, che allora, Mauri ha un desiderio prima di morire: andare ad Ortisei. Mauri, vieni a Civitella Alfadena.
2: Ortisei, voglio andare a Ortisei, però allora, a Natale.
1: Ma lo sapevamo, Mauri, che voleva andare a Ortisei, te lo stiamo dicendo da tutta la mattina.
2: Non lo sapevo, però. Adesso lo so, dopo questa foto con la neve e i cavalli.
0: Mauri, vieni a Civitella Alfidiena.
1: Alfidiena.
0: Che grazie ai giornalisti e a chi gli dà retta si è trasformato da un comune montano di villeggiatura a comune dove spariscono i bambini.
1: Ah, ecco perché stavo dicendo Civitella, perché lo conosco Civitella Alfidena. Era per questo.
5: Agattoni, l'abruzzone falli dentro al bagno, non in un vocale. Grazie,
0: l'abruzzone. Allora, Maurizio, torniamo a noi. Ortisei, vita e opere. Ortisei nasce dove?
1: È un paese, non è una persona.
2: Come nasce?
0: No, dico, Ortisei l'hanno fondato da qualche parte, no?
2: Sì. Cazzo, che cazzo è un
0: trovo nella regione.
1: Però se vai in un posto devi conoscere almeno le basi, Mauri.
0: Abbiamo detto che Ortisei si trova in quale regione d'Italia? Nel nord, nord-est.
2: Abbiamo detto Friuli Venezia Giulia.
1: Lombardi?
0: No. Mannaggia. Allora, Veneto no, Friuli no, ne è rimasta una lì.
2: Trentino.
0: Abbiamo fatto Trentino, Alto Adige. Vabbè, l'altro quali sono?
2: Trentino, Alto Adige.
1: Come che quali sono? C'è sta
0: in quella zona là.
1: Ah, no, in quella zona, scusa. Scusami, non ho capito che
0: devi seguire però, devi seguire. Se no prendi la macchina.
1: Sapevo un goccio della mia posta.
2: No, prendi questi semi che hai portato
0: e vai sotto d'Arcone, va bene? Allora, il Trentino. Allora, Mauri, come mai questo sogno da bambino di andare nel Trentino? Ma a Ortisei?
2: No, non c'avevo il sogno da bambino.
0: Scrivono con chi sei a Ortisei?
2: Con i 33
4: Civitella trentini. Alfedena.
6: Io fra 10 giorni precisi sto ad Ortisei per 10 giorni, Maurizio, se mi vuoi raggiungere ci andiamo a fare delle passeggiate di trekking, però camminiamo solo sui sentieri,
1: bravi.
6: Non raccogliamo fiori.
1: Bravi!
2: E mettiamo semini per gli impollinatori. No, guarda, mi piacerebbe tanto, ma io vado ad agosto.
0: Ortisei, Mauri, che cosa ti porti per andare a Ortisei?
1: Ah, beh, l'attrezzatura ce la devi avere, Mauri.
0: Tra poco
1: no?
0: L'attrezzatura per andare a Ortisei, che si porta Maurizio Paniconi ad Ortisei.

0: Fighters, No Way Back, 7:46, 20 secondi, mercoledì 17 giugno 2026. Ortisei è in Trentino Alto Adige, ha una delle più belle viste delle Dolomiti, del Seceda, e per la felicità di Martina sul Seceda, oltre ad esserci piste molto belle e larghe, ne comincia una che è tra le più lunghe delle Dolomiti. Vediamo, Martina,
1: cos'hai? Io adoro sciare, tra l'altro, quindi però...
0: Ma sei capace? Come mai?
1: Come sono capace? Io l'ho fatto alle scuole elementari, io invece di andare in piscina come facevate voi in città, noi ci portavano a sciare,
0: vabbè,
1: gli impianti
0: diciamo,
1: sciistici.
0: Sì, Martina sciare. Va a sciare.
1: Io sciare molto
2: mo,
1: bene.
2: Da quando
0: allora, scusa, perché hai sciato? C'hai... Triturati i testicoli, ieri ci ha fatto la tartare de palle con sta storia che pure le piste.
1: Ma non ho parlato dei compromessi,
0: no,
1: ho
0: tu
1: detto
0: hai detto
1: che...
0: le piste via.
1: No, non è vero, mai detto questo. Ho
0: all'urriti.
1: Detto anche le piste hanno un impatto ambientale, è chiaro che poi l'impatto zero non esiste.
0: Anche le piste hanno un impatto.
1: Se vai a sciare o comunque o inizi a fare piste in tutte le montagne, magari è un problema.
2: Ai Marche si scia pure.
1: Se scia, i Marche hanno tutto, ragazzi, hanno montagna, mare,
0: le
1: laghi.
0: Che cosa? Ve le dovrebbero levare.
1: Tutto, perché se
0: il problema delle Marche sono i marchigiani. No,
1: sono
0: no, le Marche è una regione bellissima, le Marche le belle un bel po', ma l'interno, cioè gli abitanti andrebbero spostati e mandati.
2: Ma poi voi siete tirchi, perché spendete pure per andare a sciare.
1: Allora, noi siamo tirchi, però siamo ricchi, capito? E quindi poi ogni tanto facciamo.
0: Comunque, ragazzi, è facile. Ortisei è poco prima di Ortisette, va bene?
1: Bene, grazie.
0: Mauri, vai in Maremma. Ah, Mauri, va in Maremma, c'è il bel mare, ci stanno i cavalli, gente tranquilla. Io non capisco mai perché la usano come bestemmia. La Maremma è bella.
1: Maremma è
0: bellissima. Perché si dice Maremma Maiala, per esempio?
1: È un modo di dire che hanno loro.
0: Però perché?
1: Chiediamo le maremmani.
0: Ci sono dei maremmani
2: a bordo. Ragazzi, costano tanto. Io ci ho pure provato.
0: Scegliamo,
2: sarei voluto
0: maremma.
2: Andare, ma mi hanno chiesto l'ira di Dio,
1: sì, è vero.
2: Dei
1: sono
2: soldi.
1: Bellissime.
2: E quindi io ho detto:
1: posso dire una cosa poi sulla maremma? Io invece, lui ha detto: gente tranquilla.
0: Sentiamo,
1: io,
0: che troverai? Pure
1: non
0: lì roviniamo
1: trovato...
0: qualcosa.
1: No, no,
0: maremma.
1: No, sto dicendo, io non ho trovato
2: esprimere.
1: La gente così tanto tranquilla. Per niente. Insomma, sono andata 2-3 volte molto poco. Contenta del tuo.
0: Allora possiamo dire che Martina Caron dice i maremmani sono tutte merde.
1: No, non
0: questo
1: ho detto
0: perché
1: questo, ho detto
0: 3899 106 600.
2: Lo intendevi,
0: Maurizio? Ortisei è vicino a Castelrotto. Maurizio, è un buon indizio. Maurizio,
1: Maurizio.
3: 86 Ortisei, entrarono Ortisei, tutti 86 Ortisei.
0: Esatto.
1: No, sto dicendo, non ho trovato.
4: Dicono Maremma Maiala perché è piena di zanzare.
5: Buongiorno.
2: Maremma Zanzara.
5: C'è Maremma Maiala perché un tempo quella bellissima zona era una palude infestata di malattie,
1: vedi,
5: malaria e schifezze varie. Quando il fascismo ha deciso di bonificarla, c'è morto un botto di gente. Ovviamente toscanacci, e quindi da lì Maremma Maiala infestata. E detto,
2: infestata, eccola.
1: Bella.
2: Infestata, vedi?
0: Grazie al nostro Vic che ha risolto un problema. Ma
2: però
0: quello che dobbiamo risolvere
2: davvero
0: adesso:
2: Maremma Zanzara infestata? No, perché Maiala? Che c'entra il maiale?
1: Che voglio dire che maiali sozzozzi.
2: Però era infestata di zanzare.
0: Infatti, perché Maiala?
1: Non
0: è Maremma Cana.
1: Non si dice infestata.
0: Maremma Maiala sozzona.
1: Con la F o con la P?
0: Oh no,
2: peste
0: no.
1: Dalla peste, quindi non,
2: sì.
1: Non infestata,
2: no, infestata,
1: okay.
2: Infestata.
0: Scrive Giulio, no, oh no, no, si parla di Maremma, adesso ci sarà la sfilza di audio di Toscani che si insulta la vicenda, no.
1: No, no.
0: Mauri, vai sul Seceda, Odle, Santa Maddalena, i posti più belli della... Mauri, il Seceda, Ode.
2: Seceda,
0: Ode, Mauri.
1: Ma senti Ale, ma a parte...
6: Sono la regione più bella d'Italia.
1: Bravo.
6: Ma fortunatamente non lo sa nessuno.
1: Esatto.
0: No,
1: bene.
0: E soprattutto purtroppo sui piani marchigiani.
2: Comunque io ho provato ad andare pure
0: l'Italia.
2: Qual è la parte
0: sul
2: cucuzzolo
0: della
1: montagna? L'Adriatica, vabbè, è lunga, va da San Benedetto fino a suo
2: no,
1: Fano,
2: il
1: Conero,
2: il
1: Ancona, ok,
2: pure la costa,
1: sì. Il Conero è per ricchi, ma il Conero è per ricchi, però cioè hai scelto la zona un po'
2: figlietta controllata,
1: così,
2: tra la Toscana e i Marche sul Conero è una cosa,
1: ma quella è proprio una zona, cioè diciamo che
0: è risaputo, levare, allora bisogna togliere le Marche e
1: i marchigiani.
2: No, l'Italia e gli italiani.
3: Che era pieno di zanzare, per quello Maremma Maiala,
0: Lo vedi, Maurizio, tu che dicevi di no. Perché dicevi no? Maremma

0: Interrupters, take back the power. Buongiorno signori belli.
1: Ortisei.
0: Le ragazzi, il Seceda con la pista omonima ad Ortisei è una delle piste più belle del mondo, panoramica lunga oltre 9 km, bella. Porta dalla montagna direttamente al paese. Bellissimo Ortisei, Mauri, fai bene ad andare.
2: Ma questa monografia su Ortisei.
3: Dopo l'epoca.
0: No, che monografia?
3: Facciamo.
0: È che tu andando quest'estate.
2: Non ce vado, poi... io vado proprio in un'altra parte, non c'entra niente da dove
0: non
2: vado.
0: Vi perdete la prima puntata.
3: Mauri ancora.
0: Non vi perdete la prima puntata di settembre, dove Mauri ci farà un focus su Ortisei.
2: No, visto anzi, che a proposito, visto che ci stiamo, lo dico, io tornerò il 7 di settembre.
3: Come sì, ma tanto la prima settimana ce l'ha da sempre, Emilio, no?
0: Che c'ha da? Io adesso vengo qua a te. Noi stiamo qua a lavorare.
2: Noi sì. No, dal primo
3: non sapevo.
2: No, di solito il primo stare qua.
0: Avvantaggiato.
2: Io quest'anno tornerò direttamente il 7.
0: Perché Ortisei, in effetti, è meglio starci un 40 giorni.
3: Sì,
0: Mauri,
3: sì,
0: come mai hai scelto di fare 40 giorni a Ortisei? Allora, le Marche sono spettacolari in tutto. Ci
3: Bravi.
0: Sono e hanno tutto. Ci sono andata spesso, dice Ale. Per lo sciare esiste lo sci. Alpinismo. Sali a fette e scendi sulle pareti delle montagne senza pista.
2: Sciare.
0: Maurizio. Maurizio,
2: scusa, per sciare esiste lo sci.
0: Sì, ma lo sci alpinismo è diverso. Perché
3: alpinismo
0: dice,
3: è
0: se sali a piedi
3: sì.
0: E scendi sulle pareti delle montagne senza le piste, che è una cosa per cui Martina.
2: Però devi essere molto bravo.
0: Si darebbe fuoco fuori dalla Camera dei Deputati.
2: Devi avere un sacco di esperienza. E poi rischi di.
3: Ma no, ma lo possono fare tutti lo sci alpinismo. Ma
2: scusa, tra l'altro, rischi di rovinare i semi degli impollinatori sotto la neve.
3: Bravo,
2: io non lo farei.
0: Ma io stati che questa ti comincia a dire pure quello, che ti dirà che sotto la neve c'è uno strato d'erba, ma sotto lo strato d'erba c'è un essere, un parassita del merda. Che però roviniamo l'ecosistema.
3: Quando la neve però si scioglie, rinasce. La vita è così.
0: Lo sai dove devi andare a finire? In una landa desalata.
3: Desalata.
0: Dove ci sono tutte le malattie del mondo e le vesti che te si mangiano.
3: Ma perché?
0: Perché hai lasciato tutto così.
3: Ma perché mi devi augurare delle cose? Cioè io parlo di
0: augurando mica il male,
3: io parlo di equilibrio.
0: Tu abiti
3: mi stai augurando di morire in una palude preistorica.
2: Scusa,
3: porca troia.
2: Vuoi mettere che se muori doni il corpo alla natura?
3: No, quello è vero. Allora, posso lasciarvi detta una cosa? Quando muoro, tanto muoro prima di tutti sicuro. Quando moro,
0: no.
3: Non lo so.
2: Vorrei.
3: Vorrei quel sistema di capsule che.
2: No. Ah, quella
3: capito?
2: Capsula.
3: Capsula Mundi si chiama.
2: Sì.
3: Dove vai con
2: l'albero
3: e poi cresce un albero. Vorrei quella.
0: Manco per niente, anzi,
2: fai
0: farò
2: da cima all'albero.
3: Grazie,
0: di tutto per fare la cosa più inquinante possibile.
3: Un pugno.
0: Fornetto.
3: Gioia andata.
0: Qual è la cosa più inquinante?
3: Io ho odiato i condomini in vita, non voglio il condominio in morte. Ma pensa che schifo.
0: Ci chiudo. Un fornetto alto 40 metri. Deve essere almeno 1300. Tutti impilati uno solo all'altro.
3: No, l'odio. La Tuscolana da morta,
0: da
3: no.
0: Poco, signori, la Tuscolana da morti. Ne parleremo. 3899 Ortisei e 600
2: e prima porta.
0: Come for me.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo.

0: 800 713 713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Previsto oggi un evento in Campidoglio di confronto e rilancio delle politiche di inclusione con presentazioni di dati, esperienze e prospettive future. Info su comune.roma.it.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
15: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
14: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
16: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
17: La migliore musica rock tutto il giorno.
18: Very well. Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.

0: back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Bravi, fate bene, questo dovete fare. Apriamo la terza ora di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, 8-6 minuti 22 secondi. Lo facciamo in attesa di scoprire tutti i misteri di Ortisei e perché Maurizio Paniconi ci si fermerà 40 giorni ad agosto. Riprendiamo con i Beach Boys. Wouldn't it be nice?
0: Radio

Grazie agli Interpol. This Mirror Weighs a Ton. Potete votarla sul sito RadioRock.it tra le nostre novità, però. Radio Rock Promotion. Allora, signori, Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Giovedì 18 giugno, quindi domani, signori, dalle 22, Jacopo Morroni sui testi di Daniele Innocenti racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Ora, un messaggio WhatsApp al 3899-106-600 con nome, cognome e la parola live. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione On The Rocks Live. Data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle che animerà il Parrot Cine Club fino al tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parla di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOPP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, l'inizio è alle 18:30, signori belli, per cui vedete un po' che dovete fare, ok? Intanto Shine Down, Safe and Sound.

0: come on, Shine Down, che bomba, ladies and gentlemen. Però signori, prima di andare avanti, sì, abbiamo un momento particolare.
1: Che succede? Difficile. Tornato? No, non ci credo.
2: Che cos'è?
0: Mauri, da qualche giorno è stitico.
1: Ah, no, questo
0: non va bene di corpo. Come mai? Fino all'altro giorno sì. Sono 3-4 giorni che Mauri è stitico.
1: Forse ha mangiato tanto, tanto riso, Mauri.
0: E Martina gli ha detto: no, ma prendete, sospira l'aria.
1: Che sospira? Ah, sospira l'aria e va in bagno. Mangia di resusine e l'acqua.
2: Comunque, susine e acqua. Pugna, cioè, non si può dire nulla.
1: Niente.
2: L'ho detto a microfoni spenti.
1: Capito,
2: ma perché
1: per me voleva un consiglio. Le susine.
0: Estetico. Signori, aiutiamolo. E cerchiamo di capire come mai.
2: Che apri la bocca io qua.
0: No, Mauri, non apri la bocca.
2: Succede.
0: No, no, che apri la bocca, sei matto. Apri la bocca, succede, entrano i ragni, Oh, occhio. Pronto?
1: Buongiorno.
3: Poi, facciamo così. Ti piace il pesce pescato?
0: Pesce pescato.
3: Ho scritto io una settimana in Sardegna, un posto bellissimo. Quasi il pensiero però di mangiare pesce, perché quello che
0: di mangiare pesce, lui
2: intendo niente.
0: Non c'hai le cuffie, che cazzo viene
2: fa? Ma che non c'hai cuffie?
0: Allora, Aldo ti ha detto: ti piace il pesce pescato? Perché io pesco tutto. Ti ospito da me una settimana. Però e il patto è che
2: dove?
0: Tu te mangi il pesce in Sardegna, l'ha detto.
2: E ci vado sì.
0: E poi ha aggiunto.
2: Dove sta Aldo? Sardegna alta o Sardegna bassa?
1: Ma senti che è un uccellino? Guarda, è un cardellino.
2: Sì, c'è un uccello in bocca, infatti.
1: senti. Andrà così, vero?
2: Mamma mia, mo io do un pugno in
0: allora,
2: faccia.
0: Allora, qualcuno dice, per forza, Mauri, prima di tutti, magni vegano.
1: sì,
0: Mauri, prova stiticul supposte. Gattone!
4: Ciao ragazzi!
1: Buongiorno!
4: Quando vado a dormire mi piacerebbe sognare che già sono morto. Così fare
2: che,
4: finta
2: gattone?
4: De che, ho resuscitato nello stesso giorno.
0: Beh, sì. Ha resuscitato gattone come
2: Gesù,
0: Gesù Cristo.
2: È Gesù.
5: Allora, penso che secondo me in Maremma non sono abituati, non che Martino lo sia, non ci azzecca, non mi permetto proprio, al turismo un po' più caciarone o di massa, quindi
1: sì,
5: magari si può avvertire un po' di diffidenza, però come dire,
0: mai
5: a me
1: dire che io
5: piace.
1: Sono caciarona,
5: sarà che anch'io sono un po' così come loro.
1: Eccolo là.
6: Buongiorno amori, ma te sai cosa Alessandro ieri devi dire, ma che siamo attaccati?
2: C'hai ragione, Fabio, c'hai ragione.
6: Tutto che chiedo per me kiwi e litro e mezzo d'acqua la mattina.
1: Bravo, i kiwi, bravo Fabio.
6: Dopo un paio di giorni ti rifari pure il mondo.
1: Sì, no, ha ragione, anche chi. Anche
2: ok,
1: chi,
2: va bene, vabbè, senza
1: vero,
2: scendere
1: più
2: particolari, ora proverò.
1: Sì, è vero, vero.
2: Perché non mi sento più.
0: È entrato sto uccello. Aprite un po'.
1: Niente, non se ne va.

0: Sì, senti qua.
1: Ma
0: sei cannale, oh.
1: Ragazzi, è così. Io sono. Posso dire una cosa? Lo voglio dire con.
0: Tu hai degli acuti incredibili.
1: Lo voglio dire con grande onestà culturale.
0: Vai, vai.
1: E intellettuale. Sono sprecato. Va bene?
0: Un po' sì.
1: Sono sprecato.
0: Un po' sì, perché hai degli acuti.
1: Sono gli acuti. Posso fare?
0: Queste già sono due cose fighissime. Io so fare una cosa che però in radio è inutile. So muovere con gli occhi storti, so muovere solo un occhio.
1: L'occhio storto.
0: Cioè io incrocio gli occhi, no?
1: Beh.
0: E poi riesco a muoverlo in maniera autonoma.
1: Come rane.
0: È bellissimo.
1: Beh,
0: però
1: lo
0: faccio da te. Ascoltatori, mi dispiace, non lo possono vedere. Però
1: vedere un po'?
0: Aspetta.
1: Bello! Mamma mia!
2: Potresti suonare la batteria,
0: no, è vero. Con l'occhio. E beh, perché vanno un po' per cazzi loro, no?
2: Perché uno va da una parte, uno dall'altra.
0: Beh, ha ragione. Sai come si dice nelle Marche? Con occhio guardo lo gatto, con quell'altro il friello pesce.
3: Buongiorno agli occhi, buongiorno Mauri.
2: Buongiorno.
3: Allora, anche agli altri due, ma soltanto a sé, perché volevo parlare direttamente con Mauri.
0: Certo.
3: Ho un vecchio rimedio che
1: come
3: si usa dalle parti di Sarnano, Monte Fortino, Comunanza,
0: sì.
3: Amandola.
0: Sì.
3: Di mangiare le susine e bere acqua calda sospirando al cielo nella notte stellata durante la luna piena del terzo plenilunio.
0: Bravo.
3: Ed ecco sì. Questo. Però manca qualcos'altro perché me l'aveva raccontato mia nonna, ma
2: ti scusa.
3: Scusate il disturbo.
2: No, ci mancherebbe, grazie.
0: Mancava Sandro, solo sulla cima del Monte Sibilla.
4: Cantante dei Darkness.
1: Allora, e veniamo all'argomento del giorno.
0: Sei tu?
1: Caro Maurizio, che ha detto appena questo.
4: Ah, Sandro, ma che cazzo sei? Il cantante dei Darkness.
0: Sei tu. Dai.
1: Signori, ecco, siamo arrivati a Dama. Siamo arrivati dopo 10 anni a Radio Rock. Posso dirlo, sono il cantante.
0: Ma chi sei di? Ma davvero, Ale?
1: Sì. E non l'ho potuto rivelare fino ad oggi perché c'è questo problema che Mauri è stitico da qualche giorno.
2: Ma che
1: e quindi siamo
2: io, scusami,
0: è impegnato qua con te, no?
1: Rivelato sta cosa, cosa sarebbe cambiato nel mondo? E quanta difficoltà avresti avuto tu per curare questo problema della stitichezza, Maurizio?
0: Capito.
2: Mai avuto il problema della stitichezza.
1: Come hai detto adesso, Madonna, regà, saranno 10 anni che incago così.
0: Ma le susine, Mauri.
5: Il problema che Mauri è stitico da qualche giorno.
6: Oh, Iale, ma tu con sto fischio e stacuti potresti andare alla corrida di Corrado.
1: Bravo, io sono d'accordo, solo che ero troppo piccolo quando la facevano e non mi ci hanno mannato. Capito adesso?
7: Ma c'è sta roba al Foren Studio?
1: C'è sta roba al Foren Studio? Che cos'è? Roba fare studio? Reference per vecchi, Martina Feldman. Ah, certo, sì. E beh, certo, Martin Feldman.
0: Beh, me lo vuoi dire?
1: Dice
2: Martina,
1: però,
2: Feldman.
1: Martina Feldman.
0: Ah, Martina
1: come
0: Feldman.
1: Lui dice una reference per vecchi.
0: Ah, sì.
1: Martina, porca troia. Martina.
2: Però che cazzo, sta un po' concentrata.
1: Martina,
2: eh.
1: Martina.
0: Scusate, ragazzi, Martina. Stavo mangiando un seme.
1: Martina, che si
0: era un amico mio che mi diceva nelle Marche, così mangiavo i semi, queste cose. Magari fa, come si rimangia i gillitti.
1: Allora, ripartiamo dopo il break da due argomenti: Martina che mangia come i gillitti, e poi Ancona, il Conero, quella parte là è piena di persone spregevoli.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Gazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
5: Radio Rock.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
8: Murprotec. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
12: Always the best music.
13: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Andiamo signori che è tardi, 8.35, forza, riprendiamo Sound 41 Over My Head.
2: Radio Rock, back in time.

0: Morello.
1: La novità Journey It, potete votarla. Allora, potresti essere il cantante di Durness oppure Eric Adams dei Manowar. E siamo all'argomento del giorno. Chi sono? Il cantante di Durness o Eric Adams dei Manowar? Poi qualcuno scrive con una sorta di preoccupazione, Matteo. Allora ragazzi, Maurizio estetico, Ale il cantante dei Darkness, Martina muove solo un occhio. Cosa può donarci il destino oggi? Sono preoccupato, lo capiremo tutti insieme. Allora abbiamo capito che Mauri quest'estate va a 40 giorni a Ortisei, poi ci racconterà
2: mirabolanti avventure, no?
1: Di Ortisei. Allora ragazzi, vi volevo dire delle cose strane che possono sembrare strane ma accadono. E questa è proprio cade a cecio, forse invece però è vera, è uscita sta notizia.
2: Vai.
1: Anche se è raro,
2: sì,
1: molto raro, si può davvero morire sforzandosi troppo durante la defecazione.
2: Ma davvero? Ma come manchetti esce l'intestino da
3: Vedi, lo vedi che è pericoloso come cosa?
2: Devi mangiare susine.
1: Quindi Mauri, sì, stai attento.
3: Ma mo mangia la frutta fresca.
1: Mauri, poi morita. Allora, mo che sei stitico, fai attenzione perché è vero che si può morire.
2: Ma come puoi morire?
1: La defecazione.
2: Fai troppa fatica, sforzo cuore
1: tutto.
2: E cardiaco.
1: Oh.
2: Attacco cardiaco, quindi
1: te scoppia tutto.
3: Che te scoppia?
2: Che vuol dire scoppia tutto?
1: Te scoppia
3: non
1: tutto.
3: Lo sa, non lo sa, vuol dire che non lo sa.
1: Scoppia, te scoppia tutto.
3: Che sta girando intorno per
1: scoppia tutto.
2: Mamma, te scoppia tutto.
1: Allora ti scoppia tutto.
4: È tutto vero, ti schioppa una vena in testa.
2: Vedi?
3: A lui è successo.
1: Oh ragazzi, c'è una cosa bellissima, ho mandato il video, peccato che non ve posso far vedere. Ho mandato il video perché c'è una pagina che si chiama su Instagram, che si chiama Vibes Sociali, che dice gli scienziati hanno creato i movimenti di danza ideali per attrarre le donne. Cioè ci sarebbe una sequenza.
2: L'ho visto, è stupendo.
1: Che però a guardarlo a me mi pare.
2: Io l'ho adorato. Cioè,
1: perché dovresti
2: allora, innanzitutto mi fai una simpatia incredibile. Vuol dire che hai senso del ritmo? Perché comunque ci sono le cose che insomma hai senso del ritmo.
1: No, ma questi hanno codificato proprio una serie di movimenti.
2: Tipo gli uccelli, no? Che fanno le danze, quelle di corteggiamento.
1: Allora veniamo a noi. Quando andate. Ma in discoteca ci si va più? 3899-106-600, le discoteche esistono.
2: Ma sì, forse sono più locali.
1: No, proprio la discoteca tipo anni 90, se va lì per ballare c'è il DJ.
4: Ah, era anni 90, no, perché era anni 90, esisterà quella anni 2026.
1: Mauri, non esagerare, tu sei già stitico, Maurizio, se poi forzi ti scoppia la vena nella testa. Allora, dicevo, l'abitudine di andare in discoteca oggi ce l'hanno le persone, cioè proprio la discoteca si va là.
2: A Roma
1: esistono proprio la discoteca.
2: Ancora. Ho capito, lì, sì,
1: c'è
2: esistono.
1: C'è la pista da ballo e balli.
2: Mauri, c'hai ragione tu, scusa. Scusa, ho detto una cosa.
1: La discoteca, Martina! La discoteca c'è. Discoteca, allora, Martina Caronna, esperta in discoteche. C'è la discoteca?
2: C'è la discoteca. L'Eur, per esempio, c'è.
1: Hanno
2: spazio
1: chiuso
2: 900
1: e stanno a chiudere tutti.
2: È chiuso spazio 900.
1: No, io
2: so, vedo sto marasma dei ragazzini con le macchinette. Ah sì.
1: Ok. Quindi diciamo che esistono le discoteche. Si usa come una volta. Se vai in discoteca a ballare c'è il DJ, c'è la musica,
2: sì.
1: O house, o... c'è la gabber, ancora c'è la gabber.
2: No, i gabberini però stanno più ai rei.
1: C'è sta uno che mi voglio far sentire. Vabbè, vai. Dopo faccio sentire. Sì. Mi chiedo, voi che tipi siete? E mi rivolgo soprattutto ai maschietti.
2: Sì.
1: Perché non so se ci fai caso, il maschietto è un po' più restio.
2: A muoversi in generale.
1: Però quando vai in discoteca resti io a ballare.
2: È perché una cosa
1: si mette
2: non si fa, no?
1: Ma
2: una
1: che
2: cosa
1: cazzo
2: da
1: ce la fa?
2: Bravo, una cosa da uomo, non si muove il corpo. Capito?
1: E che ci vai a fare?
2: Per approcciare, però.
1: Ma come approcci
2: però
1: se sta fermo un palato? Con lo sguardo?
2: Ma questa è una cosa. Guarda che questa censura del corpo andrebbe affrontata a livello sociale, Questa censura proprio di muovere il corpo, è vero?
1: È l'argomento del giorno, la censura sociale di muovere il corpo.
4: La discoteca è stata reintrodotta.
1: Un giorno, sforzo enorme, scoppia la vena in testa. Mauri, non ti sforzare troppo. Sciroppo con un nome che è un programma, si chiama Vado.
2: Bellissimo.
5: Canori, sì, ci si va in discoteca, esistono, i ragazzini ci vanno, la gente ci va, sì, ci si va, sta tranquillo. Se no poi te caghi sotto. Faccio venire le fregole pure a me.
1: Allora eccolo Gabber. Però non faccio parte dei giovani, dice Claudio. Quindi tu ballavi a Gabber.
2: Però dove, cioè i gabberini sì. Perché in discoteca c'erano proprio le serate Gabber, no? Io c'è una DJ gabberina che adoro. Adesso mi devo ricordare il nome, che la seguo.
1: Adesso
2: fa dei pezzi stratosferici.
1: Trovo quel tizio e ve lo faccio vedere. È fantastica, è una roba meravigliosa.
2: Stupendo. Poi la danza Gabber è veramente divertente.
1: È bello.

0: Cadillac degli Oilers, 8:48, 30 secondi, mercoledì 17 giugno 2026. Questo è il Rock Show, signori. Oh yes! Allora, state pronti perché adesso vi faccio volare. Vediamo un po' se riusciamo.
1: Provato?
0: Dai,
1: pronto?
0: Che palle, oh, come si fa? Mannaggia.
1: Cosa?
0: Giuda. No, sto cercando di farvi sentire quello che intendo per quello che riguarda le discoteche.
1: Sì. Allora, beh, un video non ti parte?
0: Eccolo, aspetta.
1: Vai.
0: Aspetta, ma ci provo, eh. Ci Vai. Provo a farvi sentire una roba. Vediamo un poco. Allora.
1: Vediamo un po'. Niente, non parte. Vai.
0: Vedete che è devastazione le fondo.
2: Chiudiamo gli occhi un attimo e andiamo lontano. Come una volta. Tutti quanti insieme.

0: sbagliato, hanno calci in pugno avanti. Non è
1: che... Senti lui che è delicato sotto.
2: Che un po' di esiti qui. Giusto un po'.
1: Guarda Mauri come palla, oh! Andate su, su Radio RTT, guardate Mauri come palla!
2: Ancora che cercate la velocità, ancora che cercate la cassa, ancora che cercate quella musica di merda che si chiama art techno, ancora che cercate tutte queste cose che non valgono un cazzo.
0: Cazzo.
2: Ho dimostrato che a 130 bpm sparati, quindi lentissimo per quello che è oggi la techno, questo disco vi rompe il culo, vi fa vibrare.
1: L'ha detta così, vi fa vibrare le fardocchie, Mauri. Che
0: DJ.
1: Cos'è? Che cos'è,
0: come si chiama,
1: Mauri?
0: Lui?
1: Fabio Carboni.
0: Fabio
1: che
0: Carboni,
1: è
0: DJ.
1: La persona delicata che ti spiega com'è la techno.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Con un po' di onestà intellettuale voglio dire questo, che quando ero ragazzetto negli anni 90, io ho la tua età, Alza, andavo in discoteca, ma la discoteca aveva una funzione, un obiettivo, era quello, era diciamo trovare la fre scanzalatina. E quindi a me quando mi dicevano ah bello, lì c'è una musica bella, lì c'è quel DJ, cioè non me ne frega niente, noi potevo mettere quella sigla del bim bum bam, cioè per me l'obiettivo era quello. Quando ho cominciato a capire che per l'obiettivo si poteva raggiungere altre, anche in altri modi,
1: hai smesso di andare in disco.
3: Non ci sono più andato, sinceramente.
1: Facci sentire Franchino, pace all'anima sua. Anche io riesco a trasformarmi in Mario Sechi. Sarà un virus che c'è qui nelle Marche, dice Fabio.
0: Sì.
1: Pure lui fa la stessa
0: un
1: cosa.
0: Un po' marotta, capito?
4: E così. Che cos'è la scoteca?
5: Oh, se ne portate il sacco a pelo che invece manna a letto, a senza tetto.
1: che bello, ragazzi. Che meraviglia. Ma vogliamo sentire anche... Dov'è? Aspetta,
0: Franchino,
1: no,
0: hanno richiesto Franchino.
1: No, Franchino purtroppo è morto.
0: Lo so, vabbè, video.
6: I veri vocalist non sono quelli della techno o delle discoteche, sono quelli degli autoscontri di 40 anni fa.
0: Hai ragione anche
6: quella
0: tu.
6: Quella fantasia non ce l'ha mai avuta più nessuno.
0: Hai ragione.
6: Nessuno.
7: Ma che mi hai ricordato a Pisa una volta, una serata, c'era Franchino di Killer One, a un certo punto si sente proprio... Una roba tipo folletto, ma Franchino aveva lasciato il microfono aperto.
1: Che cos'era?
7: Capito, guarda, una palla di roba tirato su con
1: una
7: narice, guarda, impressionante.
1: Di capire, ma tipo folletto. Mauri, c'è un invito per te, sentiamo un po'.
8: Speedy Spice, siamo pronti per domani per festeggiare il compleanno del principe Bismarck.
1: Guarda, Mauri?
8: Sto già pregando che domani vada tutto bene. Principe, ci vediamo domani all'Arabesque.
0: E me.
8: Non ve lo dimenticate, mai.
0: Mites, Mauri, vai alla rabbia.
9: Male che io ci stanno cose proprio che nella mia vita non ho vissuto e sto contento di non averle vissute.
0: Ma è l'orgoglio
9: di me stesso di non averle vissute.
2: Siete qui.
0: Andiamo, Ali, che siamo sulla da gabber. Qui ci vengo.
1: Mamma mia, guarda Mauri!
0: Però dobbiamo studiare il ballo, quello coi piedi, Ale, che è difficilissimo. È difficile tutti avanti.
1: Fai un culo con un secchio.
0: Mamma mia, è una cosa di una difficoltà. Sì, sì, è aerobica.
2: Ancora che cercate la velocità, ancora che cercate
1: ancora
2: la cassa,
1: velocità,
2: ancora
1: era quello,
2: che cercate
1: Mauri.
2: Quella musica di merda che si chiama art techno, ancora che cercate
1: che
2: tutte queste cose che non valgono un cazzo.
1: Mauri, no,
2: no. Ho dimostrato che a 130 bpm
1: capito,
2: sparati, quindi lentissimo.
1: Capito?
0: Lenti.
1: Eri tu che ballavi, ma non è vero che ero io.
2: Bellissimo per quello che oggi la techno. Questo disco vi rompe il culo, vi fa vibrare, vi fa ballare, vi trasporta in un mondo che forse è più futuristico questo di quello che è la musica di oggi.
1: Hai capito, caro Mauri? Tu che senti l'art techno, smettila subito.
0: Smettila, Mauri.

0: Sweet baby, I danced with another love in my time. Mauri, sei pronto? Mauri, secondo round per te, l'hai voluto, l'hai desiderato, ce l'hai chiesto. Allora, signori, alzate a cannone il volume. Dove siete? Al lavoro, a casa, in macchina, sul volume.
1: Ascolta.

0: Ho tremato.
1: Dai Mauri, devi sgabberare.
2: Senti formiche in testa, Mauri. Mauri, formiche, Mauri.
0: Te immagini Mauri che sgabbera da qualche parte.
3: Dei problemi proprio, ci vede.
0: Quello un po' c'ha ragione.
2: Aspetta, vediamo un po' che ci regala. Questa ti piace, Mauri?
3: Guarda, non vedevo l'ora.
2: Questa. Sentiamo un po', vediamo che dice.
0: Pronto?
2: C'è della particolarità. Questa ti piace, Mauri? Che dice? Tu sei un po' più da frequenze più alte, però.
0: Io un po' sì, sai.
3: Io sì, proprio.
2: Bella questa. Oh.
0: Secondo me Mauri è più da drum and bass, invece, sai.
2: Mauri, alza le mani al cielo!
0: Mauri!
3: Mamma mia, mamma mia.
2: Mauri, su queste mani! Mauri, sulle mani!
0: Ci odia.
2: Mauri,
3: ho messo a fare in piange pappagallo, si vedi?
2: Senti qua, oh! Porco ciudo, Mauri, senti, questa tu te la ballavi tutta con gli amici poi al trullo, quando vi facevate le spade agli angoli delle strade,
0: secondo me a Mauri dobbiamo mettere un po' in noisia. Metti in noisia.
2: In noisio?
0: Noisia, scritto noisia.
2: Noisia.
0: Noisia.
2: Mauri, che è quello che facevi le spade al trullo,
3: Sì.
2: Noisia?
0: Noisia.

0: so qual è, dannazione. Vediamo un po' se è quest'altra. Forse sì, è questa, no. Marti. Sentiamo un po', ma così facciamo felice Mauri, eh.
1: Vediamo un po'. Sono loro.
0: No, no, non credo. Noisia, N-O-I-S-I-A.
1: Sì, sto scrimando, sì. Sai che mi sa che sono usciti da, da Spotify?
0: Mauri, perché ci guardi così? Non ti piace?
1: Usciti da Spotify.
0: Vabbè, allora no.
2: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. A Radio Rock e anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

0: ai grandi maestri del passato, Dvořák, Shostakovich e Bartok. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione Morden Gospel APS, media partner Radio
1: Rock. Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Inizia l'ultima ora del Rock Show di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, 9:04 minuti 36 secondi, Beatles.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Mikey Fisher, The Sound We Never Saw. Buongiorno Mauri, ma manco i Daft Punk ti piacciono?
1: Ma sì, Mauri? Dai, Daft Punk sì,
2: molto.
0: Metti in dire Paganotto, Gypsy Queen o Diabla. Metti Diabla. Attenzione, qui c'è addirittura, ci mandano delle cose da sentire. Occhio che c'è la
1: pubblicità. Vai, vai, vai.
0: Vediamo un po' che dici qua, amica.
1: Comunque noi se lo ritrovate su Spotify, Ale.
3: This should be played at high volume.
0: Vai, Mauri.
1: Dai, Mauri.
3: Preferably in a residential area.
0: Vai Mauri, sulle mano, su.
4: Ma che sulle mano, dai.
0: Però Mauri, se neanche sulle mano, allora
1: ma
0: che dobbiamo fare?
1: Il beat,
0: fare?
1: Mauri, è proprio una cosa di pancia, cioè, atavica,
0: Mauri,
1: roba tribale, che ci ricorda,
0: basta,
1: chi eravamo,
0: dai. Ma anche sulle mano, Mauri.
4: Ma quale mano?
0: Ma perché non puoi tirare sulle mani? Ma tira su ste mano, no, Mauri. Ma che ti costa tirare
4: musica
0: sulle mani?
4: Merda,
1: ma non
4: brutta.
1: È vero, dai Mauri, dipende dal contesto.
0: Senti, mamma mia, senti qua, Mauri. Questa si vola, Mauri. Senti, Aurora, oh.
1: Aurora. È Aurora quella norvegese?
5: Ricordate?
1: È lei? No.
5: In questa notte che vi spettiniamo i peli del cazzo.
1: No.
5: Allora, a te preso già un par di centoni.
1: Hai perso un centone.
5: A te è scalato.
4: Sono rimasto a casa stamattina.
5: Mauri, Mauri.
0: Salutiamo il gruppo del trullo. C'è Maurizio laggiù. Ha già scaldato i cucchiaini con i suoi amici. Vai Mauri.
5: Salutaci Mauri. Sentite quest'onda che sale, un movimento elastico magnetico.
1: Bellissimo. Ma Ale, sei identico.
5: La massa ondeggiava, la pista brulicava, un'enorme massa propellente che muoveva tutta quella gente unita.
0: Vai Mauri. Mauri, vai, vai, vai,
4: oh,
0: Mauri.
4: Dai,
0: dai, oh, attacca. Queste va anche leggerine,
1: Mauri. Sì, queste
0: vogliamo.
1: Leggerine, dai.
0: Se vogliamo.
1: Questa è più Mauri. Ambient, così un
0: questa
1: po' di cocktail Mauri. Bar.
0: Sentiamo un po' invece quest'altra.
1: La stessa.
0: Vediamo se questa a Mauri piace, eh. Ha scaldato i cucchiaini. Mauri. Maurizio laggiù, sul divanetto.
1: Cioè è il posto in cui non ci rovedrei mai Mauri. Sul divanetto, un discoteca zero.
0: Perché ma sei sul divanetto Mauri?
1: Ma
0: con il laccio emostatico Mauri.
4: Quello che c'hai te, ma al cervello,
0: no,
4: che te sta bloccando.
0: Maurizio, che insulto Mauri. Però dai.
1: Però ragazzi, delle intro, oh. Ecco.
0: Mauri, chiudi gli occhi Mauri. Mauri, chiudi gli occhi Mauri. Porca troia. Hai capito qual è Mauri? Hai capito Mauri? Allora 3899-106-600. Avete capito qual è?
1: Quella là.
0: No, non te ne andare Maurizio. Sulle mani, dai. Ma sentiamo se c'è, no, Aurora un'altra volta. Basta,
1: no,
0: basta
1: Aurora, basta.
0: Basta Aurora, basta. Basta Tecno. Basta con la Tecno. State a fare un casino con sta Tecno. Buongiorno ragazzi, Ale, tu mi ricordi lo sparviero della notte dei latte e dei derivati. Ma sentiamo il nostro Fabio.
1: Buongiorno.
6: Oh, sta a massacrare il suo volaccio. Io dico, ma perché lo lasci perdere a Maurizio? Mauri, ribellati.
1: Ribellati,
6: devi ribellare.
1: Devi ribellare, Mauri.
6: Tutti i modi al Cocorico.
1: Hai capito?
6: Nell'anni 80 ci partivamo da Roma, mannaggia. Il Cocorico baglia dei... degli angeli, parti locali, mi li ho fatti tutti.
1: La cascina delle rose. Come si chiamava quella? La cosa delle rose? Come si chiamava? Casina delle rose?
4: L'acqua delle rose?
1: No, no, quella a Riccione. C'era il Cocorico e c'era la Baia
0: Imperiale.
1: E poi c'era una cosa con le rose. Non c'era una cosa con le rose?
0: A casa delle rose.
7: Mauri, digli e smette, per favore. Digli e smette.
4: Gliel'ho detto.
8: Buongiorno ragazzi, meno buongiorno. Che Mauri, perché non è tanto ragazzo, ma lui negli anni 90 già era grande, lui frequentava le discoteche negli anni 80, il Cocorico a Baia Imperiale,
1: queste
8: discoteche qua, che ne sa lui dei cose anni 90?
4: No, infatti no, infatti...
0: Mauri, sulle mani!

0: Sexual Parties, 9:17:30 secondi, mercoledì 17 giugno. Signori, 3899 106 600, vi dovete scatenare mandandoci dei vocali mentre cantate questo brano che sta per partire, che ha voluto fortissimamente il nostro Maurizio Manigoni, ricordando i periodi in cui con la comitiva del Trullo, si chiamavano la banda dei ragazzacci del Trullo, facevano danni per i locali di Tecno e Gabri.
1: Ai ai ai,
0: questa te la ricordi, Mauri, eh? Mauri,
2: James Brown is dead.
0: Mauri, come la palla
3: poi
0: di questa?
3: Io quando sento queste cose, cioè, oh, mi chiedo, ma perché
0: gli
3: io
0: amici
3: collaboro con questo da 20 anni?
0: Gli
3: che
0: amici
3: abbiamo che spartire.
0: Gli amici che vengono dal Trullo laggiù, dai!
1: Proprio questo, che siete complementari, no?
0: Alzate le mani, amici! Voi che siete in macchina, muovete le fardocchie del culo, dai! Su, sgambettate, vai Mauri! Sei pazzo Mauri, eh? Aiori, Mauri! Mauri! Vabbè, caro Maurizio, hai voluto ascoltare questa, ti abbiamo fatto sentire anche questa, adesso basta.
1: Bel
0: Mauri,
1: pezzo però,
0: non ci insistere. Oh, senza pasta non è la stessa cosa, in che senso, amico?
1: Forse gli spaghetti.
0: Sono andato a vedervi in TV, sto piangendo da ridere, vai di là, c'è emostatico. Mauri, ci siamo incontrati tante volte a Red Zone, alla casa del diavolo, e ora che fai?
1: Rinneghi tutto, Mauri.
0: Passato, Mauri?
1: A Red Zone, Mauri, dai.
0: Ma
1: hai
0: schifo,
1: preso
0: Maurizio.
1: Pure le quote tu del Red Zone.
0: Sì, Maurizio è uno che rinnega. Tra poco, ragazzi, scopriremo la
3: mamma mia.
0: La malattia mentale di Cristiano Ronaldo, l'ossessione che ha per la sua prestazione. Sì.

0: Editors, Call It In. Buongiorno Mauri, tu stavi nella banda del Trullo Pugliese? Potrebbe essere. Quante belle feste a Rezzone insieme a Maurizio. Cioè mi sto piscia sotto, sto con una cuffia, allora rido come un meno matto. Mauri, sto con te, questa musica fa cagare. Mauri, pensate che era vocalista al Red Zone.
1: Sì, come no, voglio.
2: Era amico
0: fatto il vocalist,
1: non so manco di che è.
2: Era amico di Franchino.
0: Vabbè dai, Mauri, ti posso dire una cosa, guarda, lascia stare,
1: non
0: perché
1: so,
0: a questo punto tu con sto fatto che mo te ne vai a Ortisei, Red Zone sta a Perugia. Questo fatto che te ne vuoi andare 40 giorni a Ortisei, noi qui dobbiamo stare a... Dai, su, Maurizio, guarda, veramente...
2: Non si fa Mauri, però.
0: Mauri, santi Dio.
2: Ma...
0: Allora... Che Cristiano Ronaldo sia leggerissimamente ossessionato, anche perché è arrivato a 41 anni, sta ai mondiali, insomma, voglio dire, secondo alcune stime spende oltre $1 milione l'anno per mantenersi al massimo livello. Allora, e questo fa parte di quelli che dicono che a volte, soprattutto se ne parla riguardo agli sportivi, e ne fu testimonianza anche un libro che scrisse il povero Kobe Bryant sulla la teoria del Black Mamba, no? Cioè dell'applicazione mentale ossessiva per il raggiungimento del risultato.
2: Sì.
0: Molto spesso si dice che determinati campioni siano, come dire, davvero sfiorino la maniaco-ossessività,
2: sì,
0: per
2: la
0: ripetizione del gesto, il perfezionamento, la mentalità che è sempre protesa al raggiungimento del massimo,
2: sì,
0: risultato. Insomma, allora, dorme, innanzitutto lui non dormirebbe in un'unica lunga sessione, ok? Suddivide il riposo in più cicli da 90 minuti. Sono sincronizzati con i ritmi naturali del corpo per favorire un recupero più profondo ed una maggiore concentrazione.
2: Sì.
0: Il recupero è comunque una priorità, quindi bagni di ghiaccio, crioterapia, massaggi, ossigenoterapia, terapia con luce rossa. Ogni sessione ha un obiettivo: essere sempre pronto per la partita successiva, quindi per l'appuntamento successivo. Poi monitoraggio costante dei parametri del sangue, quindi controlla regolarmente ormoni, vitamine, infiammazioni, indicatori di recupero attraverso delle analisi specifiche. Le modifiche alla sua routine vengono attuate solo sulla base dei dati, non di supposizioni. Cioè, quindi c'è un monitoraggio continuo attraverso l'analisi di quello che sta accadendo per poter, se uno vuole, cambiare. Poi, abitudini di idratazione rigorosissime. Beve 3-4 litri d'acqua al giorno, evita tutte le bibite gassate, celebre quella conferenza stampa in cui sapete che quando si fa la conferenza stampa a volte, se ci sono dei testimoni,
2: sì,
0: si mettono lì.
2: Mettono lì.
0: E lui ci va davanti una Coca-Cola. E lui prese e spostò tutto prima di iniziare a parlare. Cioè, ma qui non me ne frega niente. Ha tolto tutto perché è una roba proprio che non,
2: sì,
0: tollera.
2: Che non tollera.
0: Idratazione costante contribuisce quindi a sostenere energia, recupero e prestazioni, caro Mauri. Vedi, non bevi abbastanza, Maurizio. Abitudini che alimentano le sue cellule. Allora, molte di queste abitudini favoriscono il corretto funzionamento dei mitocondri,
2: sì,
0: e le strutture cellulari responsabili della produzione di energia. Mm-hmm. Più energia a livello cellulare significa recupero più rapido e prestazioni migliori. Cosa è successo? Cosa è andato a succedere? Recuperi e migliori, caro Mauri. Quindi tu devi bevere. Innanzitutto beviri,
2: sì.
0: Mauri, devi bevere
2: per aiutare le cellule.
0: Per aiutare le cellule. Cosa fai di tutto questo tu, Maurizio?
1: Che
0: tu
1: faccio?
0: Dici, non c'ho nel tempo nei soldi di Cristiano Ronaldo. Forse
1: 90 minuti a me mi servono solo per addormentarmi. Ho capito.
0: Ma già
1: io 90 minuti ci metto per prendere sonno.
0: Ma perché non dormi, però?
1: Tempo, Mauri, che prendo sonno, mi devo svegliare e non lo posso fare.
2: Sì.
0: Maurizio, però, perché non dormi? Sentiamo, dai.
1: Perché penso? Cioè,
0: a che cosa cazzo pensi?
1: Ai cose mie.
0: A che cosa devi pensare?
1: Ai pensieri.
0: A che pensi? Cioè, pensi tutto il giorno? Cioè, pensate, devi pensare a quelle 7 ore dei dormi, 5, quante
1: ma
0: so.
1: Sì, ma è proprio quando il silenzio
0: che tu
1: d'avvolge.
0: Sei malato, Maurizio. Il silenzio
1: d'avvolge
0: perché sei una persona piena di paure, piena di complessi.
2: Ma che frase bellissima che ha detto.
0: No, è pietosa, ripeto ogni volta. Il silenzio che mi avvolge mi fa pensare.
2: No.
0: Una profondità dove non c'è,
2: ha detto una frase bellissima.
0: Non ci dimentichiamo mai che lui è uno di quei bucatini a Rezzone, facevano dai raga,
2: lui è il poeta del Trullo, l'ha inventato Mauri, hai capito?
1: Bravo,
2: i poeti del Trullo,
1: brava, io,
0: dai,
1: io sono, quella è la mia infanzia,
0: dice,
1: lì sono nato e da là insomma nasce un po' la poesia,
2: il movimento,
0: certo, dammi un milione all'anno, vedi come divento un figurino come Cristiano Ronaldo. Ragazzi, non mi piace, fate tutto
2: sciocchi,
0: regolate tutto con i soldi. Mauri, quale abitudine vuoi prendere tu di Cristiano Ronaldo?
2: Mauri, non so come aiutarti stamattina.
1: Io
2: Mauri,
1: i soldi posso avere questa abitudine di Ronaldo, se proprio ne devi avere una.
0: Maurizio,
1: eppure un po' da addominali, perché mo inizio un po' a farmi schifo, perché non so da addominali.
0: Che pochezza, Mauri. Sempre solo una questione di soldi.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Murano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233. Via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
10: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
11: Radio Rock.
12: Tutta un'altra

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Andiamo signori, si riprende il giro con i Blur, Song 2.
2: Radio Rock, back in time.

0: Mastodon, Your Ghost Again. Potete votarla sul sito radiorock.it alla sezione novità, è dentro da due settimane, segno del fatto che voi la state votando, giovinotti. Allora, sentiamo un po'.
1: Comunque al podcast di Giacomo Poretti c'era ospite Modric che ha detto che secondo lui il talento conta al 20%, tutto il resto è impegno e allenamento.
0: E beh, è un po' il, come dire, il mantra però del discorso della Black Mamba Mentality di Kobe Bryant. Non so se la conoscete, se avete letto il libro, se insomma è alla base di quel tipo di ragionamento lì, cioè che poi
2: no,
0: tutto
2: io non,
0: il resto
2: se vuoi...
0: Ma allora Kobe Bryant, che è purtroppo scomparso in un tragico incidente con l'elicottero insieme alla figlia, tra l'altro è giovanissimo, ha smesso da poco e è stato un cestista meraviglioso, tra i più grandi di tutti i tempi, baciato da un talento enorme, nel senso parliamo comunque dei enormi campioni, cioè nel senso se sei scarso rimanesse poi ossessione a quanto te pare, però insomma, potrei migliorare, ma quindi parliamo sempre comunque di condizioni di livello molto alto.
2: Sì.
0: Però rispetto a questo poi la grande differenza la fa la ossessione per la ricerca del dettaglio e della perfezione, quindi del gesto ripetuto, che è un po', diciamo, il versante negativo di quello che descrive Agassi in Open, no? E il papà di Agassi, cioè in quel libro Agassi racconta come lui arriva addirittura a ritirarsi, poi torna e diventa di nuovo primo, quindi segno del fatto che anche Agassi, no, era baciato da un talento enorme. Però diciamo che il papà, in una versione insomma un po', come dire, ossessiva, lo costringesse a degli allenamenti estenuanti, cioè lui faceva non so quante centinaia di ripetizioni dello stesso gesto tecnico per ogni là, quindi tot de dritto, tot de rovescio, tot volé, tot volé di rovescio, tutti i giorni, cioè quindi è una roba che sfiora
2: quasi
0: la maniacalità, per l'attenzione,
3: l'ossessione.
0: Però tanti dicono che ad un certo livello la grande differenza sta proprio in questa, cioè il fatto che mentre tu scegli di, mo dico una gradinata, hai fatto abbastanza, dici ok, il campione assoluto dice ok, ne faccio un'altra. È celebre l'intervista di un ex compagno di Cristiano Ronaldo quando erano al Manchester United, loro tornando da una trasferta europea di Champions League che avevano vinto giocando bene, erano tipo le 2 di notte, insomma atterrano in Inghilterra alle 2 di notte. E Ronaldo gli fa, dai, vieni con me. E lui pensava, dice, ah beh, sì, andiamo a fare baldoria. Dice, certo. Ma di che? Ha detto, lui stava andando al centro sportivo alle 2 di notte, di ritorno da una trasferta vinta e giocata bene, perché aveva la sessione di recupero, quindi criogenia, stretching, alle 2 di notte. Quello gli ha detto, senti Cristiano, abbattere la fanculo. Io me ne vado a casa, tu sei matto, fai come ti pare. E lui dice, però è tutta lì la differenza tra me e lui, cioè nel senso, io ho detto, ma cavolo, abbiamo vinto, abbiamo giocato bene, io me ne vado a casa.
2: Bella così,
0: ciao,
2: esatto. Possiamo
0: lui no. Cioè, lui ha messo il dettaglio in più, che sfiori davvero un pochino. Come dire, l'ossessività.
2: Però forse davvero per arrivare, soprattutto restare a certi livelli per così tanto tempo.
0: Fisicamente a 41 anni ha delle prestazioni assolutamente cioè gioca con compagni di squadra, potrebbero essere i figli,
2: appunto.
0: E fisicamente regge botta. Io penso che a certi livelli e per tanto tempo ci rimani solo se sei matto così.
2: Se fai
3: però una volta, io mi chiedo, no? Una volta che smetti di giocare, come fai poi a riequilibrare, continui a...
2: Però c'era pure una discussione sul fatto che poi in realtà questi atleti così tanto ossessionati poi avessero anche dei crolli post...
0: Allora dipende, perché per esempio...
2: crolli non necessariamente che impazzisci, proprio crolli anche un po' depressivi, capito?
0: Oddio, non credo che sia facile sostituire una vita così.

0: The Smashing Pumpkins, War Dreams of Itself. Buondì. Perché LeBron ha quasi 41 anni che ancora gioca a massimi livelli, lui è ancora in NBA, non nel campionato portoricano. Eh sì, e LeBron è un altro. Se voi vedete, c'è un documentario su Netflix sul basket, segue delle stagioni, e voi vedete, e c'è, ci sono, mi sembra, 5 giocatori, 4 hanno, come dire, ancora un'età, diciamo, giovanile, quindi vanno dai 22-23 ai 27-28. Poi c'è lui, 41, e quello che fa lui non lo fanno gli altri. Cioè, è pure vero, sì, che uno crescendo devi fare ancora più attenzione, eh? Quindi, per esempio, anche proprio le sessioni di recupero dopo lo sforzo sono molto. Quindi, beh, LeBron, certo, passa all'allenamento, chiaro, ha fatto massoterapia, fisioterapia.
1: Ma per forza.
0: Però a livello di in allenamento spinge come un malato. Proprio. Sì. Ballotta ha giocato fino a 45 anni senza tutte ste menate. Lo sai che io non sono convinto che non ci siano tutte ste menate, magari non a questi livelli, però, per esempio, Christian Vieri parla di Filippo Inzaghi, che ha giocato fino a 40 anni, ma anche chi parla di Totti, che veniva sempre descritto come uno
2: invece
0: dicevano, guardate, cioè, che Totti è uno che mangia tre cose in croce, fine, il petto di pollo, insalata, basta, cioè, basta, cioè, nel senso, poi noi facciamo presto a giudicare, ma credo, lo sport a quei livelli richiedono,
1: ma te lo richiede per forza, cioè, poi magari c'è quello come Cristiano Ronaldo che risalta perché oggettivamente appunto diventa un'ossessione, però credo che a prescindere come fai a non farlo, cioè, ma cambia proprio come reagisce il tuo corpo, cioè, se tu un giorno fai una serata un po' più brava a livello di cibo e di alcol, e poi il giorno dopo ti è richiesta una performance del genere, non ce la puoi fare. Cioè, il corpo non ce la fa.
3: Buongiorno a tutti, Radio Rock. Salve, sono Mauro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, tornando a quello che interessa a noi, diciamo, la musica, come anche dello sport, per carità di Dio, il più grande cantante, se non di tutti i tempi, ma comunque contemporaneo, che è Dimas Kudaibergen, in diverse interviste ha dichiarato che lui si allena la voce 4 ore mediamente al giorno, e il talento incide per il 10% e il 90% è il duro lavoro, per cui non c'è niente da fare, se vuoi arrivare e restare a certi livelli devi fare una vita di questo tipo. Buongiorno a tutti ragazzi e sempre Forza Roma.
0: Anche sempre, la chiosa, sono d'accordo con te.

0: Biffy Clyro, Monains. In effetti sì, stavamo chiedendo questo. È vero che il talento incide solo per il 10% su un totale o è troppo poco? Io penso che sia troppo poco il 10%, ma magari... sono altrettanto convinto che non vada oltre il 50%.
1: Ma forse sai che 50 è tanto? Perché io credo che veramente...
0: tanto come percentuale?
1: Mi sa di sì, perché... in effetti, se tu ci fai caso, anche non so, parlando del nostro, che è praticamente il microcosmo, rispetto appunto, che non so, a grandi campioni mondiali, certo, ovviamente. Se tu facci caso, quando effettivamente riesci ad avere dei periodi dove puoi allenarti di più, ti puoi concentrare di più su quello che fai, magari solo su quello, e in qualche modo hai più tempo di stare in sala prove con meno magari pressione, la crescita che oggettivamente tu vedi, almeno a me è capitato, è veramente esponenziale. Cioè capisci proprio che se tu potessi fare quella vita tutti i giorni per sempre, cioè arriveresti a un livello che adesso neanche immagini, no? Quindi in effetti quanto fai la predisposizione per forza, perché sennò neanche riusciresti a stare magari in quella situazione. Però guarda che il lavoro veramente ti cambia completamente.
0: Assolutamente sì, 50, il resto è fatto appunto dalla dedizione, dall'allenamento e dalla capacità di gestirsi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Quindi sì, e lo è un po' per tutte, diciamo, per tutte le
1: discipline,
0: gli aspetti.
1: Sì.
0: Poi chiaramente nello sport emerge maggiormente.
2: Secondo me la percentuale di talento aumenta in base a quanto tu te impegni per essere talentuoso.

0: Jennifer in Paradise, rovine. Siamo a un passo dal salutarci. Intanto ci scrivono, Sara ci scrive: grazie per parlare di questi temi, grazie a te per ascoltarci e per, insomma, condividere con noi questo tipo di discussione. Se volete continuiamo a parlarne sul discorso del talento, la gestione. Io penso che il talento, se lo hai, non si crea. L'allenamento e la dedizione ti danno tecniche e capacità, ma il talento lo si ha dalla nascita. Maradona era un talento puro, si allenava quando voleva, aveva un sacco di vizi, eppure in campo era mostruoso. Cristiano Ronaldo si è costruito con allenamento e dedizione. Allora, in parte è vero, caro Tony, dall'altra ni, cioè Cristiano Ronaldo, che è un atleta meraviglioso, a volte passa in secondo piano il talento calcistico che ha, nel senso, lei Cristiano Ronaldo non ce l'aveva. Cristiano Ronaldo c'ha un enorme talento, poi decuplicato per questo tipo di aspetto atletico.
1: Sì.
0: Messi è superiore? Secondo me sì, a livello di numeri, di tocco, di estro. Sono due cose diverse. Maradona, hai ragione, era stato mostruoso. Però
1: era anche un altro calcio.
0: E se Maradona avesse fatto, non ti dico la vita di Cristiano Ronaldo, ma la vita di un atleta normale, avrebbe giocato a spasso fino a 40 anni.
2: Infatti.
0: Maradona smette presto per il talento che era.
2: No, ma infatti è proprio quello, la dimostrazione del fatto che probabilmente il talento senza disciplina poi diventa un cavallo imbizzarrito che va a parte e chissà dove arriva, capito?
3: Buongiorno. Quanto conta la serietà nell'approccio dell'allenamento, di tutto quello che è la tua preparazione? Penso che abbiamo gli esempi di quelli che hanno bruciato il talento, come Balotelli
0: Cassano,
3: non erano così ossessivi, fortissimi, ma non riuscivano a concludere niente.
0: Cassano, ragazzi, un talento buttato al cesso.
1: La gestione di sé, no? Quello che dicevamo pure prima, cioè riuscire a gestirsi. Cioè, poi, è difficile per noi nella vita di tutti i giorni.
2: Poi uno parla, no, del corpo, eccetera, ma ci vuole veramente tanta testa.
1: È quello,
2: che poi è quello il
0: Marco
2: problema.
0: Scrive: Maradona nelle mani di Zeman ancora incantava. Sono d'accordo, anche se secondo me Maradona nelle mani di Zeman non sarebbe resistito tre mesi. E allora, signori, purtroppo è arrivato il momento di salutarci. È stata una bellissima mattinata.
1: Non abbiamo capito, Mauri, alla fine
0: tra poco lo capiremo. L'unica cosa che mi dispiace, lo capiremo domani. L'unica cosa che mi dispiace, Mauri, è sto fatto che c'hai su con Tatiana e Marco. Però se volete, Gagarin inizia tra poco. Marco Muscarà, Tatiana Fabrizio, per voi. 3899 106 600. Chiedetegli pure come mai hanno litigato con Maurizio Paniconi. Ciao Mauri, a domani.
2: Ciao
0: Franca, ciao Carletta.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: In economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
5: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
4: Venerdì 19 giugno.
5: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
14: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
15: Oh, papà, sarà la prima parola.
16: La laminectomia lombare.
15: Oh. Andava bene anche mamma.
17: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
18: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
19: Rock News, edizione della mattina.
20: Apriamo oggi con i Def Leppard, perché online il video ufficiale del nuovo singolo della band Rejoice, realizzato con le riprese effettuate durante il concerto recentemente tenuto da Joe Elliott e compagni alla Caesars Palace di Las Vegas. Disponibile dallo scorso gennaio, il brano anticipava proprio la residency iniziata il mese seguente nella celebre città statunitense. Proseguiamo con i Godsmack e la conferma dell'ingresso in formazione alla batteria dell'ex Dream Theater Mike Mangini al posto di Wade Murph, ora membro dei Black Whale Brides. Dopo aver debuttato con il resto del gruppo venerdì scorso 12 giugno a Riverside nel Missouri, Mangini prenderà parte anche le restanti date del tour nordamericano dei Godsmack attualmente in corso. Infine Black Sabbath con il chitarrista Tony Iommi, nominato nelle ultime ore membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i meriti da lui raggiunti in campo musicale e umanitario. Che onore incredibile, ha commentato il diretto interessato. Sono stato molto fortunato a condividere questo viaggio con tante persone e fan straordinari e sono davvero grato per tutto il supporto ricevuto durante il percorso.
19: Le ricorrenze.
0: Oggi,

0: 7 giugno 1958 nasce Jello Biafra, cantante e attivista statunitense, frontman dei Dead Kennedys. 1976, i Blondie pubblicano il brano Ex Offender.
1: Rock News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Gagarin, che dicevi?
3: Forte e chiaro.
2: Gagarin,
3: accensione motori.
2: 3, 2, 1.
1: Questo è Gagarin on Radio
4: Rock. Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, come sempre anche per questo mercoledì 17 giugno, vi teniamo compagnia dalle 10 alle 13.
5: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come va?
4: Io oggi voglio cominciare con una brutta notizia.
5: No, ti prego, dai.
4: La vuoi sapere?
5: Devo saperla? Non sì. Vorrei, una brutta notizia, è mercoledì, già il mercoledì è quel giorno in mezzo
4: alla
5: settimana.
4: Senza giudizio, io ti dico dei dati e tu mi dici cosa ne pensi, cioè non me lo dici, pensi e basta.
5: Facciamo
4: tu immagina
5: così.
4: Nel mondo...
5: Faccio un verso che fa capire come la penso.
4: Solo perché sei un amante di Elon Musk, dico tutto questo.
5: Un amante è una parolona grossa.
4: Vabbè, allora pensa che nel mondo più di 690 milioni di persone vivono con meno di 2,15 dollari al giorno, ma potremmo parlare anche di euro.
5: Tra
4: cui noi due, tra l'altro. Scherzo.
5: Un po' di più.
4: Sto scherzando.
5: Leggermente di più.
4: Sto scherzando. Invece Elon Musk impiegherebbe a esaurire il suo patrimonio 2740 anni e indovina con quanti dollari al giorno.
5: Beh, oddio, non lo so.
4: 2740 anni.
5: Con 1000 dollari al giorno.
4: $1,000,000 al giorno. Radio Rock. Back in time.

0: naturalmente potete votare le novità sul sito radiorock.it. Come sapete, utilizzate questa nostra la possibilità che vi diamo di scegliere se farle rimanere o farle uscire dall'alta rotazione. Questa c'è già da 2 settimane.
1: Sì, però Tati, ti devo dire una cosa. Stavo leggendo questa notizia. La Cassazione ha stabilito che se i tuoi colleghi ti dovessero causare ansia e stress, hai diritto, ecco, a un risarcimento da parte del tuo capo.
0: Ma poi chi
1: ha deciso la Cassazione, ragazzi, fa Cassazione questa, l'ha deciso il Tribunale di Latina, appunto, poi la Corte di Appello di Roma,
0: stress,
1: e
0: stress
1: poi la Cassazione.
0: Qua, Radio Rock, fammi capire, che lo dici con questa,
1: verba, facciamo così, io adesso...
0: Ma fai delle micro pause, così ti scende la tensione.
1: No, cara Tatiana.
0: Stacca per qualche minuto.
1: Ripeto.
0: Vai di lì, vai di là, vai di là, vai di lì.
1: Ripeto, la Cassazione ha detto...
0: Vai a parlare con Maurizio Paniconi che ti rilassa.
1: No, io faccio così, io apro la PEC e qualsiasi cosa dovesse causarmi stress
0: stamattina...
1: No,
0: io stabilisco dei confini, vuoi vedere?
1: Preparati,
0: ecco.
1: Scrivo
0: perché
1: subito
0: tu stai
1: al direttore.
0: Sempre lì. Allora, lui sta sempre lì a farsi coinvolgere nei pettegolezzi, in queste conversazioni inutili.
1: Sì, certo.
0: Ma sai che fare i pettegolezzi con i colleghi amplifica tutte le cose, tutti i problemi del lavoro?
1: Ma non è vera questa cosa, io mi sento stressato.
0: Secondo me te lo fa venire, perché te sei sempre là a cincischiare con gli altri a fare, no, pettegolezzi sul lavoro, e questa cosa qua secondo me ti fa stare peggio.
1: Questa,
0: capito,
1: cosa che stai dicendo mi sta creando ansia, e quindi chiedo un rimborso al direttore. Scrivo subito la PEC.
0: Ma poi lo sai qual è il tuo problema?
1: Eccolo.
0: Aspetta,
1: guarda che
0: un attimo,
1: aumento la cifra.
0: Lo sai qual è il tuo problema? È che quando tu vai a lavorare, no? Poi dopo, quando esci da questa porta, dovresti disattivare tutte le notifiche aziendali. Dovresti, capito, recuperare le energie facendo attività, dedicandoti alle attività che ti aiutano a scaricare la tensione, fare sport, meditazione, stare a contatto con la natura, imparare qualcosa del tatianismo, andare ai concerti senza sgabello. Tu queste cose non le fai,
1: no,
0: e torni sempre più stressato, e poi dai la colpa ai colleghi.
1: Ma io do la colpa a qualche collega, do la colpa chiaramente non al direttore, che
0: quindi,
1: invece...
0: Quindi questo è un ambiente di lavoro tossico,
1: no,
0: tu puoi denunziare
1: no,
0: i tuoi colleghi.
1: Ci mancherebbe altro, voglio bene
0: allora,
1: a tutti i miei colleghi.
0: Allora parla con il responsabile delle risorse umane, per cortesia.
1: Io parlo col direttore, gli mando una PEC, li voglio
0: porta
1: bene.
0: Porta degli esempi concreti, dici qualcosa che ti stressa di noi colleghi, avanti.
1: Beh, signori,
0: oggi guardate,
1: questa cosa,
0: Marco,
1: vogliamo dire che questa cosa delle 11:11 sta diventando una fonte d'ansia ogni giorno, a dover capire rientriamo, non rientriamo.
0: Perché non vuoi lavorare su te stesso, caro Marco.
1: Io non voglio lavorare, esattamente, io non voglio lavorare su me stesso.
0: Io voglio rimanere così come sto.
1: E Tatiana mi costringe a farlo, non voglio.
0: Sta per uscire un album dal vivo e un film concerto che si chiama Live il 28 agosto dei Pulp. E intanto questo è uno dei singoli.

0: vivo.
1: Allora, Tania.
0: Bello, bello dal vivo,
1: bello,
0: dai.
1: Bello, bello. Ogni tanto è bello sentire musica dal vivo.
0: Senti che energia, ragazzi. Siamo riusciti a far comprare il biglietto per il concerto dei Muse a Marco Muscarà.
1: No, stanno ancora comprando. Cioè, ho delegato.
0: Dai,
1: stanno comprando in questo momento. Sono in fila, vediamo un po'. Chi
0: ha i soldi a Elon Musk? Perché la notizia l'ho
1: presi,
0: detto
1: presi.
0: Prima,
1: mi
0: no?
1: hanno scritto che l'hanno presi.
0: Vedi.
1: Ma tu mi fai uscire dalla mia comfort zone l'altro giorno. Ah, oh, dobbiamo uscire, eccetera. Ho comprato i biglietti per
0: Bravo.
1: Novembre, quindi c'è tra una vita, chissà se sarò ancora vivo, per i Muse a Berlino di mercoledì.
0: No, però...
1: Cioè, una roba, dimmi te, non lo so, cioè...
0: Bellissimo.
1: Infrasettimanale.
0: Poi ti do io dei posti dove andare a Berlino, cose da fare, ti faccio io la guida, eh.
1: Mm.
0: No, dico, però, basterebbe una tassazione modesta su quei 1.000 miliardi...
1: Sì.
0: di Elon Musk per far uscire, no, tutte le 690 milioni di persone dalla povertà.
1: Sì,
0: ma, per esempio.
1: Ma Elon Musk non gliene frega nulla. Senti, te hai voluto parlare di Elon Musk, io voglio parlare.
0: Noi facciamo quello che possiamo, Marco.
1: No,
0: è una
1: trasmissione
0: radiofonica, che dobbiamo fare?
1: Io voglio parlare di un uomo, un idolo forse di Tatiana, e sto parlando del generale Vannacci.
0: Sì, vabbè.
1: Io lo so che tu, Tatiana, a casa hai attaccato il poster del generale Vannacci che prende a calci le onde, ricordi?
0: Come?
1: Il servizio fotografico che fece dopo poco riuscì, perché
0: Marco non è mai stato a casa mia, sappiatelo.
1: No,
0: poi
1: no,
0: sapete
1: no.
0: la storia della cena che lui ha pisciato dopo quattro anni.
1: Io sarebbe stata stasera, ieri sera, quando sarebbe stata quella cena?
0: No, doveva essere lunedì, mi
1: lunedì.
0: Sembra. Però male, ieri. Perché sai che c'è Tricky, quindi vado a vedere Tricky.
1: Vedi.
0: Senti,
1: non
0: ti penso.
1: Ti dicevo, Lucio Dalla, o meglio, gli eredi di Lucio Dalla, hanno deciso di diffidare il generale Roberto Vannacci, che avrebbe utilizzato le assemblee, all'assemblea costituente del suo nuovo partito Futuro Nazionale, del quale tu,
0: sì.
1: Tatiana, hai una spilletta proprio oggi con te. Appunto, prima o poi mi denunci se ti continuo a dire queste cose.
0: Capito? Poi so io
1: mi
0: che adesso
1: malissimo.
0: Manderò una bella pecca al direttore.
1: Però lui ha utilizzato la canzone Futura di Lucio Dalla. Tra l'altro, fammi dire, secondo me l'ha usata solo perché si chiama Futuro Nazionale.
0: Ma come gli è venuto in mente?
1: E Futura, perché poi la canzone parla di un amore separato da un muro da abbattere. Invece il generale Vannacci, diciamo, è una persona che gli piacciono tendenzialmente abbastanza i muri da tirar su. Comunque, detto questo, gli eredi di Lucio Dalla hanno diffidato dall'utilizzo. Lui ha detto, no, non l'ho utilizzata con fini politici, era un intermezzo, ora è una casualità che si chiamasse proprio come il partito.
0: Tra l'altro è la mia canzone preferita di Lucio Dalla.
1: Meravigliosa.
0: Ecco, bel nome anche da utilizzare per un figlio, no? Una figlia.
1: Beh, sì, se nascerà la chiamerò Futura.
0: Vannacci, ridacci Futura, molla sta Futura, è nostra, eh? O no?
1: Eh beh, sì, lasciacela.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un babbio grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13.
1: Radio Rock.

0: Joan Jett, naturalmente abbiamo un'informazione importantissima per voi, soprattutto se avete meno di 35 anni e volete lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo.
1: Radio Rock Promotion.
2: Ma anche se conoscete qualcuno che magari ha meno di 35 anni, potete passargli questa dritta, perché con il progetto TIR di ATCL potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipare alla formazione gratuita, basta candidarsi entro il 19 luglio. Leggete il bando su www.atcl-tir.it, ripeto, www.atcl-tir.it. progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Brand new music right here.

0: quale potete votare sul sito radiorock.it. Allora, Roma si sta accendendo in questo periodo.
1: Oh, come mai, come mai?
0: Perché gli Oasis hanno messo l'Olimpico nel mirino, quindi si accelera per quei due narcisisti, re del Britpop a luglio 2027.
1: Che tu ami tanto, Tatiana, so, insomma, e li andrà a vedere.
0: Sembra che sarà lo Stadio Olimpico, il contenitore del narcisismo.
1: Beh, che comunque è un bel contenitore per quanto riguarda il narcisismo, lo stadio Olimpico. Secondo te ci sono...
0: Nessun contratto è stato firmato, però lo voglio dire, ma la pista romana è concreta, diciamo così, e quindi la speranza è aggrappata anche alla promessa fatta da Liam ai fan, pizzicato a Roma d'aprile scorso, che ha detto: torneremo, non ci sono dubbi.
1: Oh, senti una cosa, Tati, tra pochissimo ti parlo di forse un mestiere. Secondo te qual è il mestiere più narcisista che esiste al mondo?
0: Ma non lo
1: ci
0: so.
1: Ci sono dei mestieri narcisisti, secondo te?
0: Beh, manager, no?
1: Forse sì. Perché io te ne avrei detto un altro, te ne volevo parlare tra poco, dei bagnini.
0: Intanto voglio ringraziare Tintoria Podcast, che ieri ci ha invitato all'evento speciale a Parco Schuster con Eleazzero Rossi. Puntata incredibile, riascoltatela.
1: Ci ha invitato, ci è andata
0: Tatiana. Ci ha invitato,
1: sono
0: Tatiana, io,
1: però.
0: Vabbè, giustamente.
1: Di
0: Marco,
1: martedì.
0: Aveva anche il backstage, penso che ti sei perso.
1: Lo so.

0: insomma, comunque la mia canzone preferita, mi faccio arrestare l'anno prossimo. Se vengo in Italia non riesco a trovare i biglietti. Cioè, ragazzi, l'anno scorso per fare la fila col sistema, cioè, abbiamo fatto un macello, non siamo riusciti a prendere i biglietti. Mi faccio arrestare quest'anno. Mi faccio arrestare.
1: Mi sembra esagerato.
0: Mi faccio arrestare.
1: Poi non ti fanno entrare più. Vabbè.
2: No, esatto.
3: Buongiorno,
2: Daspo.
3: No,
2: sì.
3: Va tranquilla, Tadia. Tanto litigano prima.
1: Ah, litigano prima.
3: Giustamente.
2: Sì,
3: tranquilla.
2: Con calma, Tatiana, con gli Oasis. Comunque in centro sono stato appena sorpassato dal maestro Melozzi, il maestro Enrico Melozzi, in monopattino, sempre rock and roll, anche in abito elegante.
1: Roba figa.
2: Scrivono. Beh, sì, personaggio incredibile. Poi parlano ancora di Tintoria, non si perde una puntata di Tintoria.
1: No,
2: per andare a letto
1: so
2: presto.
1: Che ci sono già biglietti per una nuova puntata speciale che non uscirà nemmeno su YouTube.
2: Il 26, non si sa, secret guest.
1: No, credo che oggi lo facciano uscire.
2: Davvero? Non lo so, qua hanno scritto Secret Guest, cioè stanno vendendo
1: al
2: i
1: momento,
2: biglietti con un ospite
1: io ho
2: segreto.
1: Capito che poi a un certo punto verrà rivelato, so. Però ve lo consigliamo come al
2: non
1: solito.
2: Non lo so, vediamo.
1: Facci Marco stavolta, dai.
2: Ma è venerdì, c'ho le prove di teatro, non lo so. Sono andato mille volte comunque a vedere Tintoria, anzi ringraziamo.
1: Ma una volta siamo riusciti ad andare insieme.
2: Sì, è vero.
1: Carlo Verdone,
2: due volte
1: visto.
2: Forse abbiamo visto insieme, no?
1: Ah, è vero, sì,
2: anche Fulminacce abbiamo visto insieme. Comunque ti volevo parlare dei bagnini di Santa Margherita Ligure, perché...
1: E che fanno
2: secondo...
1: questi bagnini adesso?
2: Stanno troppo...
1: Fino a Santa Margherita Ligure
2: stanno
1: andare.
2: Troppo tempo al cellulare,
1: ah.
2: E quindi... Quindi secondo
1: hai
2: una
1: capito.
2: Nuova ordinanza della Capitaneria non possono utilizzare gli smartphone mentre sono
1: questo cellulare
2: in turno
1: ci sta rovinando la vita
2: di sorveglianza. È anche vero che le sorveglianze dei bagnini buona parte insomma stanno sotto l'ombrellone
1: sì, però
2: seduti.
1: Basta poi un secondo che non guardi.
2: Sono d'accordo, infatti
1: scusami,
2: mi sembra
1: proprio
2: giusta.
1: Tutto il lavoro
2: mi sembra giusto. Chiaramente possono avere il cellulare a disposizione, l'unica cosa è che deve essere utilizzato per comunicazioni in caso di necessità e non per scrollare.
1: Siamo tutti dei drogati.
2: Stare sui social. La realtà dei fatti è che sì, siamo tutti dei drogati
1: a
2: da smartphone.
1: A questo punto mi viene da dire, bagnini, fate il bird watching invece che drogarvi.
2: Beh, però se lo fanno
1: col
2: mentre
1: cellulare.
2: Se lo fanno mentre stanno a fare i bagnini, il bird watching.
1: Guardano avanti almeno.
2: Ma guardano in cielo, devono guardare in mare loro se qualcuno ha dei problemi, no?
1: Guardano un po' dappertutto.
2: Vabbè.
1: Basta che è celeste.
2: Tu
1: no.
2: Dici,
1: Ragazzi, oggi celebriamo un album che usciva 30 anni fa, un album incredibile, era l'album di debutto dei Placebo, con questo Brian Molko così provocatorio, con la faccia bianca pallida, disco che parlava di tanti argomenti, tra cui depressione e perversioni sessuali, Marco!
2: No,
1: perversioni!
2: No. Depressione!

0: Sibo, che discone oggi. Prendetevi un po' di tempo per riascoltare il disco di debutto dei Placebo. C'è qualcuno che però dopo che è finita Gagarin, durante Soul Driver, per favore, i bagnini
1: in molti
0: fanno
1: lo fish fanno
0: watching.
1: Durante Soul Driver. Sì, fanno. Molti durante Soul Driver vanno a riascoltarsi
0: comunque
1: vecchi dischi dei Placebo.
0: A proposito di droghe, hai visto che ci sono diversi gusti particolari di gelato?
1: Non capisco che c'è.
0: L'altro giorno vicino a casa mia ho trovato in una gelateria il gelato al biscotto de Roma.
1: Chi è il biscotto
0: Gentilini?
1: De Roma? Ah, i Gentilini.
0: Buonissimo.
1: Molto buono.
0: Vabbè, però fanno dei gusti, insomma, a parte il puffo, un po' particolari. Pizza, carbonara, sono inventati un po' di tutto.
1: Sono un po' ostile, tu lo potrai immaginare, sono un po' ostile a
0: questi. Vabbè, sì, sicuramente, figurati, a uscire un attimo, a essere un po' bizzarri.
1: No,
0: però
1: sì,
0: c'è gelataio.
1: Gelataio, penso
0: gelataio olandese che ha inventato invece un gusto molto particolare, perché... No, si dice gelatiere, un maestro gelatiere.
1: Gelata,
0: un gusto fuori dal comune, caro Marco, un gelato infuso con veri e propri analgesici, pensato specificatamente per combattere il mal di testa.
1: Oh, il gelato all'aspirina, in pratica.
0: No, al paracetamolo. Paracetamolo si chiama proprio il gelato.
1: Che
0: dovremmo
1: però
0: mettere una canzone di Calcutta.
1: Ma forse no, però potremmo chiederlo. Cioè, in realtà potresti chiederlo quando vai, no, al gelataio. Cosa vuole? Va, mi dia ibuprofene... E però anche un gastroprotettore, se può
0: no,
1: darmi.
0: No, però il discorso è questo, è che legalmente non lo può vendere.
1: Eh no, certo, è medicina.
0: Ecco, quindi praticamente lo mette lì un po' così, no? Come specchietto delle allodole.
1: Vabbè, che ne
0: come
1: sappiamo
0: attrazione,
1: allora che
0: come
1: sta?
0: Provocazione. Secondo me se glielo chiedi, vai là, glielo chiedi, fai l'occhiolino a
1: sotto banco
0: te lo
1: passa, gli passi
0: secondo me
1: una
0: te
1: 20
0: lo dà,
1: euro
0: te lo
1: e te lo va un po' come uno spacciatore. Senti, fammi fare i complimenti, possiamo fare i complimenti? Insomma, non stiamo parlando moltissimo dei mondiali, cioè per te ne
0: stiamo parlando tutti i giorni, mi parli dei mondiali, dai su.
1: Però ieri ha esordito l'Argentina, si attendeva moltissimo il mondiale di Leo Messi, chiaramente attesissimo, anche perché ne ha fatti tantissimi di mondiali.
0: Assolutamente attesissimo.
1: Si aspettavano che, capito, fosse un mondiale, chissà in che condizioni sarà, comunque inizia a avere una certa età, eccetera. Ieri Argentina vince 3-0 con l'Algeria. Secondo te quanti gol ha segnato Messi?
2: Non lo so.
1: Tre lui. Vedi. E quindi, insomma, no? Tripletta per Leo Messi, alla prima di questo
0: allora,
1: mondiale.
0: Adesso una domanda per voi. Se vi danno 1 milione di euro, se chiamate un contatto della vostra rubrica per un concerto all'ultimo momento e lui deve rispondere di sì, chi

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi.

0: Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13.
3: Radio Rock, back in time.

0: unica rotazione di Radio Rock, ti voglio raccontare una cosa incredibile che è stata scoperta.
1: Raccontami,
0: cioè,
1: raccontami.
0: Cioè, gli scienziati hanno scoperto che l'unico orso bruno vissuto in Africa era vegetariano.
1: Ma davvero?
0: L'orso dell'Atlante è un, diciamo, una sottospecie dell'orso bruno, l'unica mai vissuta in Africa, che si è estinto nel XIX secolo.
1: Sì.
0: Ed è appena stato protagonista di questo studio congiunto tra accademici spagnoli e marocchini che volevano ricostruire legami tra le popolazioni dei due paesi, e praticamente ha rivelato questo particolare sorprendente, che questa sottospecie era un orso completamente vegetariano. Niente carne per lui, quindi niente pesce, una scoperta, considerato che viveva vicino alla costa e sulle rive dei fiumi, molto sorprendente, no? Quindi la sua dieta era composta prevalentemente da legumi e piante di brughiera.
1: Oh, ma
0: e quindi niente, anche l'anatomia era abbastanza particolare, perché aveva le zampe più piccole dell'orso bruno, ma con degli artigli più lunghi e utili per scavare la terra e strappare appunto
1: le
0: piante. Come mai però quello che era potenzialmente un predatore carnivoro scelse di darsi al vegetarianesimo, secondo te?
1: Motivi etici. Era contro l'allevamento intensivo, queste cose qua. No, dice, divento vegetariano a tutti i costi.
0: Qui si entra nel campo delle speculazioni, perché è possibile che abbia adattato la sua dieta per evitare la concorrenza di altri predatori come le iene e i grandi felini.
1: Sai che c'è? Ci sta il leone là che si va a mangiare le prede. Io sto zitto qua, pieno comunque di frutta, che comunque è buona, fa bene la frutta, soprattutto l'estate, bisogna mangiare tanta frutta e verdura, e dice, sai che c'è, mi faccio i fattacci miei. Mi piace questo atteggiamento un po',
0: ecco,
1: pigro,
0: questo atteggiamento
1: un po' non competitivo dell'orso. Sai che mi ci ritrovo tantissimo in questa cosa?
0: Era una piccola metafora per te, infatti.
1: Ma chi me lo fa fare di mettermi contro il leone, le iene, andare là, dover aggredire, fare questa roba, no? Di, vogliamo dirlo, predatori tossici che devono, no, essere, capito? Va a vedere che sono,
0: ecco,
1: il predatore più grande.
0: Vai,
1: cioè,
0: magnate due bacche e non rompi coglioni,
1: sono
0: Marco.
1: Bacche. Ah.
0: Allora, rispondendo alla domanda di prima.
1: Quale domanda di prima?
0: La domanda, chi chiami?
1: Ah, sì, se devi avere un biglietto del concerto,
0: ecco,
1: all'ultimo minuto.
0: Qualcuno ha scritto, io chiamo mia moglie così smezziamo, mi sembra un'ottima idea. Ma la risposta giusta era... Sicuramente non Marco Muscalà,
1: guarda,
0: che ha appena acquistato il biglietto per Berlino dei Muse e sta già pensando a come rivenderselo.
1: Esattamente,
0: ragazzi,
1: perché mi sono già pentito.
0: Cioè, sta già dicendo, ma si può cambiare nome poi all'ultimo minuto?
1: Ma di mercoledì, dai, ma veramente, mercoledì 27 novembre, ma fa freddo a Berlino a novembre. Oh ragazzi,
0: comunque qualcuno,
1: a fine novembre fa freddissimo a Berlino, eh?
0: Qualcuno ha commentato, ma certo, il famosissimo Orso Morrissey.

0: Ancora rispondono a quella domanda: per 1 milione di euro sono disposta a collarmi chiunque.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: un nostro amico ha avuto un'idea, devo dire, geniale. Però
2: mi salvo il telefono amico, così ce l'ho tra i contatti. Chiamo quelli e dico: guarda, ti prego, sono depresso, devo andare per forza al concerto, se no sì, la finita.
1: Vedi, non so se ci vengono. Però,
2: un milione.
0: Finge di essere depresso. Sì, ma ci vengono, dai.
1: Ma
0: che
1: ci vengono. Non lo so, perché guarda, se ci capitassi io, comunque, dove vediamo, dove è, per carità, sei depresso, però insomma, no, io sono un po' pigro, lo sai, Tatiana.
0: Ricordatevi che non esiste il delitto perfetto, ma esistono indagini imperfette.
1: E questo lo dice Stefano Nazzi sempre.
3: Possiamo sentire di Motta? Che tempo che fa, che bel tempo, non mi ricordo come
0: titolo. Ma come che bel tempo, che tempo che fa?
1: Tempo che
0: ma
1: fa,
0: no,
1: trasmissione...
0: del tempo che passa la felicità. Ma scusami, una parola così importante, felicità, così sulla bocca di tutti, ogni giorno,
1: anche
0: e tu
1: sulla
0: l'hai
1: bocca,
0: dimenticata.
1: A lungo sulla bocca di Albano e Romina, che l'hanno cantata in tutti i modi, questa cosa. Ah, tra poco
0: la
1: ti devo parlare...
0: La felicità così fugace.
1: Ti devo parlare di un tuo grande idolo, un altro, dopo il generale Vannacci, di Pupo, però te ne parlo più tardi.
0: Vabbè, intanto riascoltiamo quel bellissimo album di Motta che si chiama La fine dei vent'anni, che sta di nuovo portando in giro, e questa è Del tempo che passa la felicità.

0: passa la felicità, si tratta di Motta. Vediamo un po' quale altra notizia ci porta il nostro Marco Muscarà.
1: Allora, quest'anno
0: che riguarda Pupo.
1: Perché quest'anno ci saranno 527.747 ragazzi diciottenni o anche più grandi che domani affronteranno appunto la prima prova dell'esame di maturità e poi tutte le altre prove per provare appunto a superare questo primo grande esame della vita. Poi forse si può dire che è così, no? La maturità, Tati.
0: Gli esami non finiscono mai.
1: No, è vero, il nuoto è lo sport più completo. Venezia è bellissima, ma non ci abiterei perché c'è tanta umidità. Però detto questo, è un esame importante. E tra le persone che affronteranno questo esame, tra questi 527.747 maturandi, c'è anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Lui che non si è mai appunto diplomato, ha detto, ha lasciato la scuola, prima la ragioneria, poi lo scientifico, prima di arrivare alla fine, ha fatto 2 anni in 1 e ha detto: io domani alle 7.45 sarò in aula per sostenere lo scritto d'italiano. Ha anche detto che andrà vestito con doppio petto blu, camicia bianca, occhialini, Rolex e nel taschino una Montblanc della sua collezione per affrontare appunto l'esame. E poi ci sarà la seconda prova di diritto. Ha detto che vuole, che punta all'80.
0: Bravo, però.
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo. Non è mai troppo tardi, insomma, per superare un esame, no? Raggiungere un risultato che magari non si è raggiunto prima. Lui dice perché cantava già da ragazzo e quindi, insomma, già faceva le ore tarde la notte.
0: Arrivano Motorhead, poi il break delle 11.30.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
11: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
12: We can have a party in there.
11: Stai ascoltando
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione.
3: Una trasmissione spaziale.
0: On Radio Rock.
4: 11:36 minuti scoccati in questo esatto istante qui a Gagarin e a Radio Rock. Inizia la seconda metà della trasmissione. Inizia con i Fleetwood Mac.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Colla nell'alta rotazione di Radio Rock. Vi ricordiamo un evento fighissimo, ragazzi, state attenti perché potete vincere dei biglietti gratuiti 3899 106 e 600.
1: Radio Rock Promotion.
2: Radio Rock vi dà modo infatti di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cineclub di San Lorenzo, quando domani, giovedì 18 giugno, dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Mandate ora un WhatsApp, come diceva Tatiana, per provare a vincere un ingresso al 3899 106 600, con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live. Il vincitore o la vincitrice sarà ricontattato appunto dalla nostra redazione. Vi ricordo che On The Rocks Live data zero fa parte della rassegna Blue Battle, che animerà il Parrot Cineclub fin dal tardo pomeriggio con tanti podcast dal vivo. Si va dalla moda e poi ancora street art e poi ancora mondo del doppiaggio, tanti tantissimi podcast a partire dalle 18.30 al Parrot Cineclub, via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo.

0: siete sintonizzati su Radio Rock, perché continueremo a regalare biglietti per la data zero di On The Rocks fino a domani alle 22.
1: Data che prevede, dicevo, vari appuntamenti. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, poi street art con Ultracast di Ludovica Monti, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e poi di doppiaggio con doppiatori di origine protetta da preservare, diretto dalla grandissima doppiatrice Ilaria Stagni. Quindi una giornata molto molto piena, che poi vedrà alle 22 il nostro Jacopo Morroni salire sul palco col suo On The Rocks Live dedicato a Jimi Hendrix.
0: Oppure magari potete pensare di guardarlo dalla finestra, non so se sarà possibile. Ho visto che c'è una pagina incredibile, a volte ci sono queste pagine su Instagram,
1: sì,
0: favolose, che si chiama Soffitti dalle finestre. Praticamente,
1: che vuol dire?
0: Raccoglie tutti gli affreschi o tutte le cose molto belle che si vedono dalle finestre.
1: Dentro altre finestre?
0: Esatto, no, dalle finestre, cioè gli affreschi che si vedono dalle finestre.
1: Dalla strada, perché
0: è bellissimo,
1: devi stare più in basso.
0: Ragazzi, perché sapete che nei centri storici, soprattutto in Italia, soprattutto in Italia, alzando diciamo lo sguardo verso la finestra aperta, ci sono degli affreschi, degli stucchi particolari, soffitti incredibili.
1: Se vai a New York non è che vedi, insomma, attraverso le finestre chissà che
0: però
1: affreschi.
0: Magari
1: quindi a Roma,
0: anche in altri paesi,
1: è vero, paesi che hanno chiaramente una storia, insomma, importante, molto antica.
0: Seguite questa pagina perché è meravigliosa. Poi, fra l'altro, spesso sono foto di notte, no? Dove è tutto spento e si vede la finestra aperta o magari con una finestra proprio, sai, quelle a quadri, un po' all'inglese.
1: Ma sai che a me a me l'immagine del...
0: Guardare nelle finestre in generale è bellissimo.
1: Camminare l'estate, soprattutto ti capita nei piccoli paesini, perché hanno strade strette con le finestre proprio sulla strada, e sbirciare dentro, guardare magari la gente che è al buio... Per non, appunto, far entrare le zanzare, si vede la televisione, no? È una roba che a me piace tantissimo.
0: Sì, pure a me piace così, sbirciare.
1: Forse dovremmo parlarle
0: significa?
1: Con i nostri rispettivi psicologi.
0: No, so che è una cosa che piace a molte persone, entrare tra le vite degli altri.
1: Ah, che gancio!

0: altri dei ministri. Invece, visto che è tornato al cinema Diaz con...
1: Sì.
0: Potete vederlo solo oggi, perché era dal 15 fino al 17. Ci siamo dimenticati di avvertire gli ascoltatori. Torna appunto in questo evento
1: a 25
0: speciale organizzato
1: anni
0: da Fandango, il ritorno di questo film che insomma racconta il ricostruisce diciamo l'irruzione delle forze dell'ordine alla scuola Diaz Pertini nella notte del 21 luglio 2001, dove dormivano decine di manifestanti, giornalisti e attivisti arrivati a Genova in occasione delle proteste contro il vertice dei grandi della terra.
1: Sono passati 25 anni da quel G8 di Genova, che è stato comunque uno spartiacque per molti versi, anche per quanto riguarda la politica italiana. Insomma, fu un momento veramente, io lo ricordo, ero ragazzino, facevo il liceo, il quarto liceo, insomma lo ricordo veramente molto bene quel momento e quelle notizie, i giorni insomma che seguirono quelle vicende. Quindi per chi vuole, oggi c'è ancora tempo per recuperarlo.

0: viral. Fra l'altro, prima parlavi di Venezia, sì, e non so se sai che Spotify, che andrebbe boicottata, bla bla bla, però ha piazzato le playlist con i nomi più divertenti nella metro
1: di Porta
0: Venezia, però a Milano.
1: Vero, è vero, ho visto le immagini.
0: Stupendo. Il problema non sei tu, sono io.
1: Sì.
0: Pump View, stai piangendo ma ti ricordi che sei una diva. Cose che vorrei dirti ma che i cantanti sanno fare meglio di me. Musica con cui probabilmente sono stato concepito, le canzoni che canto mentre non penso a te, mi hai ghostato così forte che ora credo nei fantasmi. Pensavo fosse amore e invece era meglio che dormissi. Le mie playlist durano più delle mie relazioni, ma devo dire proprio a Spotify che il migliore a inventare i nomi alle playlist, sì, è il nostro Giuliano Leone.
1: Ah, è vero?
0: Ti ricordi quella playlist che aveva fatto?
1: Come si chiamava?
0: Questa se scopa domani.
1: Sì, no, è vero. È qualcosa del genere. Però sempre bellissima. Sull'amore sono le playlist, sempre sull'amore. Facci caso.
0: Facci caso.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
6: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Forte e chiaro.
6: State ascoltando
8: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale
9: on Radio Rock.
10: Vi tiene compagnia ancora per un'ora fino a Soul Driver di Giuliano Leone. Intanto arrivano i Genesis.
9: Radio Rock, back in time.

0: votare le vostre novità preferite sul sito naturalmente radiorock.it.
1: Allora Tati, ci sono tante notizie che arrivano dal mondo, alcune arrivano anche dal mondo dei quotidiani. Leggevo che esiste una classifica che è stata fatta appunto dal Digital News Report 2026 di Reuters, che dice la fiducia che la gente ha nelle testate giornalistiche, cioè quando ti vai a vedere una notizia, quanto ti fidi di chi te la dà? Secondo te,
0: ecco,
1: di gran lunga,
0: sì,
1: con il 74% di fiducia totale e il 18% di fiducia comunque discreta, qual è la testata giornalistica italiana di cui tutti si fidano di più?
0: La Repubblica.
1: No, sta un po' giù. No, no, il Posto sta incredibilmente giù. Pensa, il Posto sta sotto il Giornale e come Libero Quotidiano. È l'ANSA di cui tutti si fidano, più di tutti. Quindi diciamo che di base la gente si fida molto dell'ANSA.
0: Ah, vabbè, certo.
1: Poi segue
0: Rai News 24.
1: No, dopo segue Sky TG 24, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, il TG di La 7, che dà più fiducia alla gente rispetto alla Rai, poi Repubblica, Mediaset, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, Il Giornale, Il Post, Libero Quotidiano, Fanpage e poi tutte le altre che comunque sono sotto il 40% di fiducia totale. Devo dire che mi fa un po' specie il fatto che Il Post, che comunque solitamente cura un'informazione con grande attenzione, anzi a rischio certe volte di dare la notizia più tardi per verificarla in maniera più approfondita, insomma. E tra l'altro Il Post che fa, io sono abbonato alla newsletter, che dà tutti gli errori, cioè loro comunque ti dicono ieri abbiamo sbagliato questo, questo, questo e quest'altro, e l'abbiamo sbagliato per questo, questo e quest'altro motivo, quindi riconoscono anche i loro errori. Mi fa specie che sia ritenuto meno affidabile del Giornale o di Libero Quotidiano, che tendenzialmente sono giornali molto schierati, come lo sono anche altri, eh.
0: Noi comunque in questa ultima parte di trasmissione oggi vogliamo parlare di un magazine di cui ci fidiamo moltissimo, che è Consequence, che ha già stilato la classifica delle 100 migliori canzoni del 2026 pubblicate fino ad ora. Quindi abbiamo già un rapporto di metà anno 2026, non parliamo di album, parliamo di canzoni.
1: Che canzoni. Ci siamo arrivati a metà album, quindi anche canzoni a metà anno, scusami.
0: Hai
1: quindi
0: detto metà album.
1: Scusami, quindi dicevo canzoni anche che possono essere magari singoli che anticipano un album che ancora non è uscito, ma che già sono stati appunto pubblicati in anteprima o come anticipazioni.
0: Forse molte di queste sono sono state nell'alta rotazione Radio Rock, e di questo andiamo molto fieri, come questa canzone di Massive Attack insieme a Tom Waits, che è stata nell'alta rotazione Radio Rock ed è stata messa da questa classifica al primo posto delle canzoni più belle uscite nel 2026. Canzone con questa voce roca e appassionata di Tom Waits, che racconta la brutalità della violenza e vi arriva dritta al cuore, perché questa è una canzone toccante, ma è una canzone di protesta. Se l'è meritato il primo posto, possiamo dirlo?
1: Lo dobbiamo dire.
0: Indovinate tutte le altre 99.
2: Leg legs dangle from

0: Massive Attack e Tom Waits. Dunque, nella classifica c'è anche, a proposito di novità che sono state nell'alta rotazione, il nuovo singolo dei The Strokes.
1: Quale?
0: Shopping.
1: Ah, ok, perché c'è anche Falling Out of Love come nuovo singolo, che vogliamo dire.
0: Mi era piaciuto meno.
1: Madonna mia, sì, Going assolutamente.
0: Shopping è stato messo, vabbè, non tra le prime posizioni, ma è stato messo al 91esimo posto. E fra l'altro qualche giorno fa è uscita la notizia che l'uscita del disco è stata rimandata. Avevano proposto 26 giugno.
1: Sì, 24 luglio, la nuova data. Non so, tra l'altro non hanno dato motivazioni. Quindi insomma
0: stanno a caga sotto, me sa.
1: Forse stanno mettendo più autotune,
0: come dicono a Parigi.

0: Living, sono gli Strokes. Dunque, qualcuno ci propone?
1: Sì.
0: Che ci proponevano Kneecap.
1: Kneecap, perché no? Perché no, Tati?
0: Ragazzi, posso dire una cosa?
1: Puoi
0: siamo tutti aspettando il concerto di stasera a Roma.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: E io non ci vado, non posso.
0: Figurati!
1: No.
0: Siamo tutti aspettando da mesi questo appuntamento.
1: Ma perché è uno di quei concerti troppo scatenati,
0: ma sì,
1: per me.
0: Devi non stare mi posso sotto palco. Quindi sai ci che... si vede stasera e ci prepariamo naturalmente al concerto tra pochissimo con uno dei brani che è stato nell'alta rotazione di Radio Rock. Ma ora vi regaliamo dei bellissimi premi by Romana Auto.
1: Ah, veramente, veramente, perché Romana Auto e Radio Rock tutto giugno vi portano a scuola di sicurezza stradale con il progetto di sensibilizzazione Diventa Cintura Nera di Guida. Abbiamo regalato ieri...
0: Ah, sai domani che facciamo?
1: Cosa
0: io domani
1: facciamo?
0: Porto
1: sì.
0: Il colluttorio e quell'etilometro che è nella bag. E vediamo
1: se è
0: vero...
1: facciamo un esperimento in diretta.
0: Se è vero che quando appena hai sorseggiato il colluttorio, l'etilometro suona. La facciamo in diretta domani, va bene?
1: Perché vi regaliamo proprio una bag in stoffa di cintura nera di guida con dentro un etilometro, tra l'altro non monouso, ma riutilizzabile a batterie.
0: Oggi ho
1: potete...
0: comprato le batterie, quindi da oggi sono al sicuro.
1: Usarlo quando volete e un diploma appunto che vi certifica cintura nera di guida. Ma per vincere questa bag, ieri ne abbiamo regalate tantissime fuori dalla Sapienza, hanno completamente svuotato la macchina che avevamo a disposizione, insomma, per appunto accaparrarsi questa bag. Per vincere dovete chiaramente rispondere correttamente a questa domanda di sicurezza stradale. Sei pronta, Tatiana?
0: Vai!
1: Vuoi prendere carta e penna?
0: Certo!
1: Allora, prendi carta e penna e io vado. La domanda, cari amici ascoltatori, è la seguente. A quale distanza minima dal veicolo fermo deve essere posizionato il triangolo di emergenza sulle strade extraurbane? Quindi si rompe la macchina, a quanto dovete posizionare, dopo quanto dietro dovete posizionare il triangolo su strade extraurbane? A 30 metri, B 50 metri, C 100 metri, D anche a pochi passi di distanza, l'importante è che sia visibile.
0: Velocissimi, 3899 106 600.

0: rap, fra l'altro sono stati accolti dal pubblico italiano durante la prima data del nostro paese al Circolo Magnolia con Bella Ciao.
1: Per
0: hai
1: dire,
0: capito?
1: Per dire.
0: E lui hanno loro hanno subito ripostato il video.
1: Sì.
0: Dei fan che cantano Bella Ciao e hanno scritto: ti amiamo Italia, siamo tutti antifascisti.
1: Bravi Nika. Allora Tati, facciamo i complimenti a Corinne, il cui numero finisce per 226, che ha vinto la bag, il diploma e l'etilometro, che può
0: bravissima
1: venire a ritirare qua negli studi di Radio Rock. Riceverà tutte le informazioni chiaramente nei prossimi giorni per venirla a ritirare. Oltre alla bag e tutto il resto, vince anche un caffè offerto oggi da Tatiana Fabrizio alla macchinetta. Quindi,
0: no,
1: insomma...
0: stavo dicendo, Marco vi accoglie in una maniera inaspettata.
1: Sì, sì, sì, in alto uniforme,
0: addirittura con cornetti alla crema al limone.
1: No, ma poi mi vesto proprio in alto uniforme con la sciabola e il cappello all'ingresso, in livrea.
0: Sarete ricontattati dalla nostra redazione.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
4: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
3: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
10: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
11: Una trasmissione spaziale on Radio
12: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Wolf Mother.
11: Radio Rock. Back in time.

0: a proposito di concerti, cari amici, noi vi ricordiamo che venerdì c'è un concerto pazzesco all'interno di una rassegna che si chiama
1: Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli. Radio Rock Promotion. Sarò ancora più preciso, nell'Arena Rino Gaetano, nello specifico, da ieri fino al 21 giugno, 6 giorni di esibizioni, dibattiti, laboratori, food and drink, DJ set, ma anche tavole rotonde, area kids, con Asian Dub Foundation, Frankie High Energy, Julia May, Selton, 47 Soul e tanti altri. L'ingresso è gratuito con tessera Arci. Per informazioni arciroma.it/festival, lo ripeto, arciroma.it/festival, apertura alle ore 15:30. Ricordate, Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno, Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, la metro è la metro B1, Conca d'Oro, e il 19 concerto di Frankie High Energy.
0: Andiamo ad ascoltarci Quelli che ben pensano, versione con il grandissimo Riccardo Sinigallia.

0: Greta Van Fleet tra le novità di Radio Rock, mentre prima stavamo parlando delle migliori canzoni del 2026 pubblicate finora. Siamo partiti dalla classifica del magazine Consequence, ma tra queste 100 canzoni ci sono tantissime canzoni che sono state nella nostra alta rotazione, e non sono quelle pop, ma insomma quelle rock più
1: e
0: o
1: che
0: meno
1: sono
0: tutte.
1: Tuttora, per esempio, Mastodon con Your Ghost Again sono ancora in alta rotazione, quindi alcune insomma.
0: The
1: sono...
0: Foo Fighters, devo dire che il brano che hanno scelto loro non è stato nell'alta rotazione nostra, ce ne sono stati altri.
1: E non l'ho nemmeno capito tantissimo questo brano di quelli dei Foo Fighters, insomma c'era qualcosa di meglio, però vabbè, vediamo.
0: Mastodon, fra l'altro, sesto posto, eh.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo al dodicesimo posto invece, dove entra una canzone dal nuovo album dei Converge, e diciamocela tutta, non ce l'aspettavamo anche così alto.
1: No, è vero, visti anche le altre posizioni.

0: si tratta dei Converge al posto numero 12 in questa classifica dei brani più belli già usciti in questo 2026.
1: Allora, se andiamo nelle posizioni di metà classifica, Tati, al 54esimo...
0: Ci stanno anche i omini coi puntini.
1: Davvero?
0: Al 23esimo posto, incredibile.
1: Me li ero persi al...
0: Però tra le novità di Radio Rock ci sono anche i Social Distortion.
1: Con Born to Kill, 54esimo posto.
0: Vai ragazzi, e con questa chiudiamo, magari la riprendiamo domani o chissà quando, non sappiamo, noi ce la tiriamo su queste cose. Tra pochissimo poi ci salutiamo e vi lasciamo con Giuliano Leone.

0: Gabriele, si tratta dei Social Distortion nell'alta rotazione di Radio Rock. Sono stati e sono anche in questa classifica finiti. Sto parlando come Dante.
1: Un pochino sì. Come Dante parla anche Giuliano Leone molto spesso. Anzi, fammi dire, spesso anche meglio di Dante, perché fa delle rime concatenate. Stesso schema della Divina Commedia. Giuliano che sarà con voi con Soul Driver come ogni giorno dalle 13 alle 15.
0: Scrivetegli che volete Battisti.
1: Ah, sì,
0: a
1: ragazzi,
0: tutti i costi.
1: Oggi solo canzoni. Oggi giornata dedicata a Lucio Battisti. Chiedeteglielo e lui ve le passa.
0: Che
1: detto,
0: oggi
1: eh,
0: mi sembra un po' irritato. Quindi...
1: Sì, io so anche perché.
0: Veramente?
1: Sì. Queste... Però ve ne parlerà lui forse.
0: Non si
1: no.
0: è confidato con me.
1: Vabbè, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: Passo con Leone. On Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon mercoledì 17 giugno, sono 4 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Oggi è mercoledì

Jason e Nickelback a Radio Rock con How You Remind Me, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per gli Ice Age, The Week. Brand new music right.

Loro sono gli Ace Age con The Week, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di questo mercoledì 17 di giugno. Giuliano con voi e la sua Soul Driver. Soul Driver di mercoledì che propone gli Dent Razor, ossia quelli, le canzoni, quelle gemme nascoste, quei tesori che non vengono tanto programmati in radio, che insomma non trovano la loro giusta collocazione. Non parlo ovviamente solo di Radio Rock. Voi potete anche fare proposte al 3899 106 600, ma come al solito si comincia con qualcosa scelta dal sottoscritto. Questa ve la passo in continuazione, ma è la mia preferita in assoluto, The Pearl Jam, e Off He Goes. 1, 2,

Off He Goes, Pearl Jam, da quella meraviglia di album che risponde al nome di No Code, che quest'anno compie 30 anni, se non sbaglio, perché del 1996. Quanti ricordi, mi ha accompagnato in uno dei viaggi più belli della mia vita. Ma di cosa dobbiamo parlare? Di cazzi miei? No, parliamo di Dan Tracer. Buongiorno Giuliano, come stai? Così, abbastanza bene. Oggi in occasione del 78esimo compleanno di Eric Reed Boucher, alias Jello Biafra, grande, vorrei ascoltare Viva Las Vegas dei Dead Kennedys. Un saluto, Davide da Genova. Davide, sì, bellissimo, però non è Death, è Dead Kennedys. Perché dovete farmi sanguinare gli occhi di primissima mattina? Perché? Comunque sì, bellissima a richiesta, sicuramente ti accontenterò, però nel frattempo continuo a fare di testa mia. Oggi sono un po' così, un po' malinconico, un po' zingaro, un po' peones, però c'è questo capolavoro degli Arboretum tratto da Oceans Don't Sing. Vi faccio ascoltare proprio la title track 2013, Coming Out of the Fog, bellissimo.

0: Way to My Radio Rock con Oceans Don't Sing, title track di un disco clamoroso. Ovviamente vi consiglio l'intero ascolto, poi mi direte grazie. Grazie Sire, quanta beltà. Ciao Sire, oggi ti chiedo un trittico a base di Battisti, Queen e Muse. Benissimo, benissimo. Questa è un'ennesima stronzata di Muscarà, eh? È lui che vi ha consigliato questa gag divertentissima, ma proprio risate a spiscia culo proprio. Che meravigliosità, mi scrivono. Eh beh, ragazzi, cioè, io sono qui apposta. Vediamo anche le vostre proposte per quel che riguarda gli Hidden Treasure del mercoledì. Sentiamo un po' di messaggi al 3899 106 600. Vai, chi c'è?
1: Buongiorno capitano, una mia perla nascosta. Buongiorno. Secondo me sì. È la cover sì. Kings and Queens fatta sì. Dai Witherfall.
0: Però martedì secondo me martedì
1: vale la pena.
0: Sì,
1: ed
0: però
1: è anche, va bene anche per le cover.
0: Esatto, veramente. Quindi caro Luca, martedì, ripetimelo martedì prossimo, perché io poi ho una memoria terribile. Canzone dolce amara, bellissima, grazie mille Giuliano, con tanti cuori. Eh beh, ragazzi, sono qui apposta. Felice e sereno mercoledì, illuminato Sire delle pentatoniche. Guarda, provo a farle in continuazione, io vengo malissimo. Io avrei una proposta ad alto rischio, cacciata dalla radio. 2000 light years from home, Rolling Stones, vedi tu, io ti vorrò bene sempre, a prescindere, va bene, dai. Vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora... c'è chi vi scrive. Ah, complimenti allora, c'è anche chi si vede. Dopo aver scritto Death Kennedys, cioè vi giuro, mi sanguinano le orecchie. No, gli occhi più che altro. Lo faccio perché so che ti incazzi quando gli ascoltatori storpiano i titoli delle canzoni o i nomi dei gruppi. Sì, ragazzi, è una cosa che mi manda veramente in bestia. Anche le pronunce dei gruppi, è una cosa che veramente mi fa venire l'itterizia alle orecchie, alle corde vocali, a tutto, pure dove dovrebbe vedere. Che cazzo è l'itterizia? Vabbè, comunque 3899 106 600, le vostre proposte musicali. Ce ne andiamo in pausa anche in questo caso con una mia scelta.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
1: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Sei su Radio Rock.
13: More music now.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: I'm back.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
2: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 17 giugno che si apre con i Judas Priest di Electric Eye.
1: Radio Rock, back in time.

0: Let's Glide da Priest, che anticipano la novità delle 13.30 che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per gli Europe, The Cult of Ignorance.
1: Brand new music right here.

The Cult of Ignorance, allora sono gli Europa, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 40 sono i minuti dopo le 13 di questo mercoledì 17 gennaio, Giuliano con voi fino alle 15, non mi sbagliate i nomi per favore dei gruppi o degli artisti, i nomi vanno detti e scritti bene, ve ne prego. PS, buon pomeriggio a te caro volgarissimo Luigi. Poi ancora, vediamo chi c'è per gli Zen Treasure. Ciao Giù! Bello, bella, belli Zen Treasure. Buongiorno Giuliano Leone, tu che mi dici di il sogno che ho fatto con una gatta? Sognavo che una mosca entrava dentro una chitarra e la gatta, quando la ha ascoltato, voleva entrare dentro la quintara per dare caccia alla mosa. Però la mosca non poteva scappare perché la gatta stava suonando la chitarra, trattando di attrappare la mosca. Intanto la data ha imparato a suonare la chitarra. Sono Gattone, il re della gatta. Un messaggio bellissimo, bellissimo. Grazie. Intanto vi ricordo che potete... Io leggo quello che c'è scritto, che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare e anche guardare. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 della digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

0: disco meraviglioso, questo Rome di Danger Mouse insieme a Daniele Lupi, in questo caso nella canzone Black insieme a Norah Jones, uno dei dischi che ho più regalato in assoluto. Poi magari faremo una puntata sui dischi che avete regalato. Uno di questi appunto è Rome di Danger Mouse con Daniele Lupi, disco bellissimo. Vediamo chi c'è al 3899106600. Allora, buondì santità, per le Hidden Treasure ti propongo un brano alternativo uscito dalla mente del mio adorato David Byrne in collaborazione con Fatboy Slim e cantato da Cyndi Lauper. Il brano Eleven Days, tratto dal lavoro Here Lies Love del 2010. Top! Ah, credevo Here Lies Love di Frank Zappa, il brano di Frank Zappa, va bene. Sì, mi piace, assolutamente, mi hai convinto. Poi sentiamo chi c'è, vai.
1: Veloce. Giulianino, buongiorno. Sono io, grazie cosa? Della tua musica, di quella che metti, perché io non ho nessuna richiesta da farti, perché ogni volta che ti ascolto, quasi tutti i giorni,
0: quasi,
1: è solo che è un piacere ascoltarla, la musica che metti.
0: Grazie Simona, grazie anche dei cuori, lo faccio per voi, grazie, bel messaggio, ogni tanto fa bene anche a avere dei complimenti. Ave Sire, che ne dici di Eugene di Andrew Bird? Bello, ti piace anche a te il Bird? L'ho visto il concerto, fantastico, sì assolutamente caro Fabio, mi ha convinto. Poi Sor Giuliano, buenas dias anche a te. Dopo questa ci sta Baby Blue dei Badfinger, sì, l'ho passata già, caro Mirko, come Hidden Treasure qualche mese fa, assolutamente bravo, mi piace molto, va bene. Prima di passare alla poesia per Giulianino, però, che ho già intravisto, ascoltiamo appunto David Byrne con Fatboy Slim e Cyndi Lauper, 11 Days.

Days con la voce di Cyndi Lauper, progetto di David Byrne insieme a Fatboy Slim. Gran bella richiesta da parte di Gianni al 3899 106 600, dove si palesa anche la poetessa, e ti pareva poesia per Giulianino. Nessuno più di Giuliano capisce di musica italiana e oltreoceano. Io vorrei che una pietra mi cascasse dalla testa e mi tramortisse per il resto della puntata, però il nostro speaker dal cuore pulsante è più bello di Bruce Springsteen, che pure è cantante. Mamma mia, aiutami, aiutami madre. Ma Giulianino, il cantante del nostro cuore, è per noi ascoltarlo. È un grande onore, signori, signori, qua si va sempre peggio, peggio, peggio. Ma che cos'è sta roba? Ah, ecco, beh, un applauso alla poetessa, madre mia, va bene. Buongiorno Giuliano, è sempre bello ascoltarti a quest'ora, perché trasmetto a quest'ora, cara Federica. Ti propongo i Django Django con El Bop, spero possa piacerti, ma scherzi, mi piacciono talmente tanto che trovano spesso spazio, soprattutto con El Bop, qui a Radio Rock. Questa canzone la stavo ascoltando l'altra notte, anzi cantando a squarciagola mentre guidavo di ritorno a casa dopo una serata passata ad ascoltare musica per voi in una grotta come al solito. Era sabato sera e l'ho cantata a squarciagola, ero contento, allegro, e me l'avete richiesta proprio ora, quindi vi faccio ascoltare Badfinger.

con Baby Blue. Se non è un tesoro nascosto questo, allora grazie, grazie a chi l'ha richiesta. Credo Mirko, sì, bellissimo, grazie, grazie davvero. Caro Mirko, poi c'è chi scrive, sempre al 3899-106-600. Alessandro scrive: buondissire, mi riporti alle superiori con Pin Me Down o Pay the Bill di Clawfinger? Perché ascoltavi Clawfinger alle superiori? Cioè, ma ti devo riportare, vorresti ripetere i 5 anni di superiore perché non li hai capiti bene? Va bene, sì, volentieri, quei sono gli anni più belli, potessi farli io. Ho fatto la quinta elementare, poi mi sono fermato. Potessi fare io le superiori. Va bene, Ale, vediamo cosa riesco a fare. Mi state facendo bellissime proposte. L'anno prossimo mi mancherete veramente tanto. Ve lo dico tutto cuore perché mi avete in questi 10 anni riempito di gioia. Grazie, grazie davvero. Sì, vi penserò l'anno prossimo. Va bene, ce ne andiamo in pausa. 3899-106-600. Le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli Hidden Treasure del mercoledì di Soul Driver.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equipe e Car Lovers Roma.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Def Leppard perché è online il video ufficiale del nuovo singolo della band Rejoice, realizzato con le riprese effettuate durante il concerto recentemente tenuto da Joe Elliott e compagni alla Caesars Palace di Las Vegas. Disponibile dallo scorso gennaio, il brano anticipava proprio la residency iniziata il mese seguente nella celebre città statunitense. Proseguiamo con i Godsmack e la conferma dell'ingresso in formazione alla batteria dell'ex Dream Theater Mike Mangini al posto di Wade Murph, ora membro dei Black Whale Brides. Dopo aver debuttato con il resto del gruppo venerdì scorso 12 giugno a Riverside nel Missouri, Mangini prenderà parte anche le restanti date del tour nordamericano dei Godsmack attualmente in corso. Infine Black Sabbath con il chitarrista Tony Iommi, nominato nelle ultime ore membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i meriti da lui raggiunti in campo musicale e umanitario. Che onore incredibile, ha commentato il diretto interessato. Sono stato molto fortunato a condividere questo viaggio con tante persone e fan straordinari e sono davvero grato per tutto il supporto ricevuto durante il percorso.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 17 giugno 1958, nasce Jello Biafra, cantante e attivista statunitense, frontman dei Dead Kennedys. 1976, i Blondie pubblicano il brano Ex Offender.
0: Rock News.

0: Rammstein a Radio Rock che anticipano la novità delle 14, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per gli Amazons, Blood on the Bone.
1: Brand new music right here.

0: Thunderbone. Allora, sono gli Amazons che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it 14:13 di mercoledì 17 di giugno. Giuliano con voi fino alle 15. Oggi ci sono gli Hidden Treasure, ci sono tante proposte. Giuntemi al 3899 106 600. Intanto vi dico, ragazzi, non dico a Linda, Nadia, Anto, quello che ho detto prima, mi mancherete, perché non ho contezza del fatto di essere confermato per il prossimo anno, per la prossima stagione, come nessuno di noi, solo Gagarin si sa che non morirà mai, ma gli altri non sappiamo nulla, quindi era una boutade. Quindi non so ancora niente se ci sarò, se non ci sarò. Beato chi c'ha un occhio, come dite voi, a Roma. Quindi non vi preoccupate, non so nulla. Giuliano, io invece mi sono permesso di usare fino alla terza media, ripetendola. Bravo. Questo significa essere attaccati allo studio e voler approfondire ulteriormente. Ora che sei ancora in terza media, presumo, da come ti esprimi, dal tuo lessico povero, penso che tu non abbia finito. Scherzo, Cristian, ti voglio bene.
1: Buongiorno. Ritorno nella civiltà, sì. Dopo due giorni praticamente.
0: Bravo.
1: In mezzo a niente.
0: Oh, e che fatto?
1: Accendo la radio. Radio Rock, perfetto, si sente.
0: Sì, bene.
1: Si sento pezzi della Madonna.
0: Siamo calmi.
1: Blue Finger.
0: Ah, beh, sì. Lo so.
1: Ma soprattutto sento Giuliano Leone.
0: Non ti faccio parlare più. Giulianone, no!
1: Non fare scherzi a me, non so, aspetta di questo.

Clawfinger a Radio Rock con Pay the Bill. C'è Simona che scrive: non scherzare Giulianino, ora mi fai stare in pensiero. Ragazzi, non scherzare, cioè scherzare nel senso, non ho contezza di cosa mi riserva il futuro qui a Radio Rock. Tutto quello, mi è crollato il seno, mi scrive, ma ormai ha quasi 58 anni, bisogna arrendersi alla gravità. Ma te mai e poi mai, non ci provare, sono pronta con le petizioni, tu sei una certezza e poi mi riempie di cuori. Simona, non so nulla, stavo scherzando, davvero. Grazie per l'affetto, comunque. Ciao Giuliano, se un giorno non dovessi essere riconfermato per la stagione successiva, non potrei sopportare di non ascoltare la mia trasmissione quotidiana preferita. Quindi ti proporrei di venire dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, a fare Soul Driver a casa mia. Va bene, lì almeno ci sarà qualcosa da mangiare, qualche libagione, va bene, con molto piacere. Ragazzi, siete vati, stavo scherzando, scherzavo, mi scrivono maledetto, maledetto. Poi io c'ho una certa età, ste notizie non si possono dare, ma io non ho dato nessuna notizia, ho detto qualora non dovessi bla bla bla, se, che ne so, ma nessuno sa nulla. Sapete, l'unico che sa qualcosa, avete capito, sì, è lui che decide, è lui il demiurgo, il motore primo immobile. Questa ve l'ha fatta ascoltare in tutte le salse e io l'adoro, Anna von Hauswolf.

0: meravigliosa voce di Hannah Ponhaus Wolf, un mio amore infinito, con The Mysterious Vanishing of Electra. Ditemi se non è una meraviglia, questa ve l'ho fatta sentire più e più volte. Parli come un toscano del 400, ma cosa? Ma chi? Ma quando vai? Ma perché soprattutto? Ma non scherziamo, per favore. Poi ancora, quasi messaggi al 3899106600. Vai,
1: ciao, c'è? Sire.
0: Sono io.
1: Ben ritrovato.
0: Grazie,
1: a me Pietro. Vai. Che riesco ogni tanto a riprendere.
0: Oh, vedi.
1: Pietro, dalla Pietro. Macchina. Sì. Una richiesta non l'avrei mai fatto fino a qualche anno fa a Radio Rock.
0: Però perché la fai proprio oggi?
1: È un po' cambiata. E non è detto che non sia un male. Anzi. Invecchiando e rincoglionendomi, anch'io comincio a riassaporare delle cose che magari mi piacevano, ma poi negli anni ci ho storto il naso. Tipo Imagination, pezzo di Bellu Sam.
0: Mamma mia!
1: Più che un hidden treasure, pure una one hit wonder.
0: Vero, vero.
1: Ti piace?
0: Sì, sì, è un bel ricaccione. Va bene, dai, vediamo cosa riesco a fare. Linda scrive: lo fai solo per farti inondare di amore. Ma non basta, perché vedo pochissimo, pochissimo amore. A proposito di Anna, ma la Calvi con Desire, ora vediamo, sì, mi piace molto. Meno male, qualcosa di fresco ogni tanto. Va bene, dai, intanto ce ne andiamo in pausa con Stevie.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
13: Ultima mezz'ora di Soul Driver prima di Antipop che si apre con i Duran Duran, View to a Kill.
12: Radio Rock, back in time.

0: Rock con A View to a Kill, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme per questo mercoledì 17 di giugno. Si tratta del nuovo singolo per i Mastodon, Your Ghost Again.
1: Brand new music right here.

0: si chiama Your Ghost Again, nuovo singolo per i Mastodon che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:42 di mercoledì 17 giugno, ultimi 20 minuti scarsissimi insieme a Giuliano Leone prima della miglior trasmissione di sempre, Antipop, con voi dalle 15 alle 18. Leggiamo un po' di messaggi al 3899106600. Hai già passato qualcosa di Bruce Springsteen? Non si scrive così, ma che cacchio è scritto? I nomi sono importanti. Sono perché si Bruce così, Springsteen così, caro Boris? Perché i nomi sono importanti. Poi ancora, vai, cioè, non mi fate nervosire.
1: Ma dai, su, cosa? Scherziamo.
0: Ma di che? E
1: come
0: che
1: fa Pappagallo a non rinnovarti il contratto? Pappagallo?
0: Ma che ne so, non lo so.
1: Saputo che come lo lanci tu Antipop?
0: Certo, vero, vero. Sono il lanciatore di Antipop.
1: Nel caso in cui non venisse
0: ecco. No, Antipop è confermato. Ma sì, posso fare il lanciatore da remoto di Antipop, solo quello. Ciao Giuliano, ma qualcosa a tua scelta dei Cabaret Voltaire? Bello, sì, domenica andrò a vederli. Va bene, Alessandro, vediamo se riesco ad accontentarti. 3899106600, intanto, come al solito, faccio di testa mia, vabbè, finché mi va.

Calendar Girl, loro sono gli Stars qui a Radio Rock. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. I nomi sono importanti, lo dice sempre il nostro sire Giuliano Laone, e si ride per la crepapelle. Ne ero certo, oggi ho detto, oggi se vado a Radio Rock riderò. Buonasera Radio del Rock, Giuliano, oggi una Radiant City di Deftones dall'album Homes, molto sottovalutato da chi? Il capolavoro, è bellissimo, da chi è sottovalutato? Hai una cerchia di amici cattivi che ti sottovalutano i dischi belli come Homes. Poi qui l'abbiamo passato spesso, caro Alessio. Poi ancora mi arrivano cuoricini e profusione da parte di Andrea. Andrea, un abbraccio, sono passato dall'hub, non c'eri, però spero ti siano arrivati i miei saluti, va bene. Poi ancora, sempre al 3899 106 600, bella playlist, sire, sì, come al solito. È che sto qua a gonfiare i braccioli a riva di mare, faccio anche qualcosa di utile. E vi ricordo anche, già che ci sono, che Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, ossia la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo, giovedì 18 giugno dalle 22. Jacopo Morroni in persona, quindi lo vedrete fisicamente vivo e vegeto, sui testi di Daniele Innocenti racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Manda ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, tuo cognome, la parola live, e i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blue Battle che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Const di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via De Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio alle 18:30.

0: Southland U2, tesoro più o meno nascosto all'interno di Rutland Dam. Sentiamo l'ultimo messaggio, poi me ne vado, promesso.
1: Buongiorno Giuliano Leone.
0: Sono io.
1: Io penso lo stesso, sì. Rilassato, come diceva Simona.
0: Sì, chi è? Chi è Simona?
1: Mettete tutto quello che vuoi, okay. Ti piace.
0: Cosa?
1: Anche il tuo adorato Pixies.
0: Ah, grazie.
1: Sono Gattone.
0: Ciao,
1: ma
0: Gattone.
1: Non mettere il Titanic.
0: No.
1: Perché
0: il Titanic
1: domani me ne vado.
0: Ah.
1: E preferisco andare solo senza Titanic. Ciao.
0: Giustamente, giustamente. No, vabbè, che ride. Cosa ridi?
1: Senza Titanic.
0: Ah, e si ride. Va bene, grazie. Grazie mille, Gattone. Grazie a tutti voi. Vi ringrazio e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Non lasciate 106.6 di Radio Rock. Vi voglio bene, ciao!
2: Avete ascoltato? Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.

0: radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
8: e usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
12: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
14: Sei su Radio Rock.
15: Get ready to...
14: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Mercoledì 17 giugno 2026, questo è Antipop, bene sì, allora subito, buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, la cassettiera e al nostro Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio a All the Girls, All the Birds, all'ascolto di Radio Rock, ciao, la radio Giampi, che appunto appartiene a questo genere musicale bellissimo, sì, con tante sfaccettature, perché
1: nonostante no, stiano sempre a dire le persone il rock è morto, sì, le chitarre non sono più di moda, noi siamo ancora qua,
3: assolutamente,
1: come diceva il poeta, no?
3: Assolutamente. E poi volevo chi è che, quale poeta?
1: Vasco Rossi.
3: Ah, Vasco
2: Ungaretti pure diceva
3: Ungaretti, ho capito, no, io perché pensavo che Ungaretti fosse appunto
2: Ungaretti
3: che è quello del salame, no?
2: Sì,
3: sì. Salame Ungaretti,
1: esatto.
3: Va bene, no, volevo dire una cosa, ma dopo Ungaretti credo che non...
2: Possiamo dirlo dopo, no?
3: Possiamo anche dirlo domani, possiamo anche guardarci negli occhi e immaginare delle parole che non diremmo mai.
2: Bello.
1: Anche.
3: Questo potrebbe essere un nuovo form.
1: Mi pare che la poesia stia prendendo il sopravvento su
2: Eugenio Portale, no? Ricordiamo,
1: sì, esatto.
3: Eugenio Portale.
1: Portale anche, Portale.
3: Oggi
1: pensate, siamo... è finita qua sta puntata.
3: È incredibile.
2: Cioè, è il massimo.
3: Non abbiamo buon umore oggi.
1: Non abbiamo più, è 17 giugno, insomma. Sono

0: Me, gli Incubus, abbiamo iniziato oggi proprio con loro.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Sì. Anche in una giornata così, che è un anniversario importante per molti di noi, però chiaramente pensare anche agli altri popoli è una cosa bella.
0: Ai juventini.
2: Sì, ai juventini. Insomma, le poche volte, no, che se la sorpresa, vabbè.
0: Sì.
2: Comunque oggi per me, Giuliano, se mi posso permettere, diciamo una frase.
0: Sì. Cioè,
2: Giuliano oggi potrebbe essere avvistato in quel del Palatiziano. E qua mi fermo, perché chi ha orecchie da mercante in tenda, e insomma,
0: da quelle parti, cioè, c'è un motivo per cui possa esserci.
2: Beh, insomma, basta, no? Mi sembra che
3: abbiamo detto tutto, secondo me.
2: Abbiamo detto tutto senza dire nulla. Vedi la bravura di chi fa la radio.
0: Vediamo se riusciamo a fare ancora così fino alle 18.
2: Non lo credo, però. Non lo so. Brand new music right.

0: Has to Work So Hard, Blanchel, da qualche giorno all'interno della nostra alta rotazione, ovvero quella di Radio Rock, esattamente 3 giorni e mezzo.
1: Bene,
0: pensa.
1: Bene. Sì, sì. Quanto è preciso?
2: Preciso. Io avevo detto 16, ma evidentemente.
0: Vabbè, perché tu stai già guardando a quanto
2: futuro,
0: rimarrà,
2: quanto no, rimarrà,
0: questa,
2: certo,
0: canzone,
2: certo,
0: in
2: certo,
0: due
2: certo.
0: settimane.
2: Una che esce, già ce l'abbiamo. Questo
0: sì. L'abbiamo selezionata, però non ve la diciamo.
1: Una
0: però
1: che esce, una che entra. No, c'è un sì.
2: Purtroppo, quella, purtroppo no.
0: Comunque, a proposito di cose che
1: ricca, però, eh.
0: Cose che accadono, che entrano, che escono, ci abbiamo questa bellissima canzone che la Bosnia, non so se ha fatto, se è fatta fare per i mondiali.
2: È un
0: del
2: DJ
0: 2026.
2: Bosniaco, credo, che ha fatto questa canzone per insomma
1: la
2: già
1: Bosnia,
2: da un po'
1: certo.
2: che gira, però diciamo, andiamo in America, andiamo in America.
1: Grazie, perché adesso ho praticamente i social invasi dal coro olandese, no? Della compagine olandese, questa canzone techno house commerciale,
2: non so come.
1: Dopo te la faccio sentire. Addirittura hanno portato un furgone, un autobus che spara musica tutto
2: vabbè,
1: e
2: strano.
1: Loro ballano. Vabbè, fanno così.
2: Strano,
1: gli olandesi.
2: Esatto.
1: Però questa era sconosciuta, quindi grazie, vabbè. Maestro Giambiero.
2: Però questa è bella,
1: è bellissima, questa è veramente bella.
0: Questa è la Bosnia, tanta roba.
3: Solo che... I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see.
1: Qua c'è la storia, eh.
0: Sì.

0: una canzone tutta in levare, evidentemente.
1: Beh, messa al villaggio globale negli anni urgenti.
0: Perché poi nel video ci sono loro proprio che fanno il barbecue con le salsicce, bevono le birre. Cioè, è proprio così il video.
1: È bellissima questa canzone.
2: Poi, però, vedi, se lo fai ti dico un'appropriazione culturale, sei razzista, no? È una cosa divertente.
0: Loro. Qui loro si stanno dipingendo così.
2: E beh, è divertente.
1: Dovresti organizzare un concerto della suddetta band in quel del London Bar.
2: Sarebbe bello.
1: E magari cambiare il testo: Take Me to the America, Take Me to the
2: London Bar.
1: No, the United Kingdom.
2: Sarebbe bello. C'è tipo la mail del loro management, della gente. Magari è interessante.
1: Ma io comunque volevo passare. Mi state boicottando.
0: Che cosa vuoi passare?
2: No, passando tutto.
1: No, aspetta, fammi parlare un secondo, perché te già volevi mettere la canzone techno olandese quasi a rovinare questo momento. Ma io avevo una notizia inerente al mondiale, una notizia bella quest'oggi. Però sai, vogliamo andare in musica e poi riappropriarci dei nostri spazi culturali.
0: Allora andiamo con la prossima canzone e poi diamo questa notizia che riguarda sempre i mondiali, quindi
1: bellissima.

0: Welcome to the Jungle, Guns N' Roses.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao
1: a tutti voi, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, Valerio Cesari.
2: E vai grande.
1: E mi manca Antipop.
0: Come? Ma stiamo
1: però
0: qua.
1: La canzone che non mi manca della musica è il Titanic. E quindi sono anti Titanic. Però mi piace Antipop.
2: Bravo!
0: Ah, questa è una cosa importante.
2: Io penso un applauso dovrebbe sa perché non è partito un applauso.
0: Abbiamo un pubblico di merda.
2: No, dimoglielo perché veramente.
3: Non abbiamo una buona stampa romana. Questa no, voglio un attimo dire che insomma, 25 anni fa succedeva una cosa importante.
2: Ma l'ho detto
3: ragazzi.
2: Prima, ma ultimamente non mi ascolti.
3: Io vorrei ripeterlo, però.
0: L'ha detto no, all'inizio.
3: Sì, però
0: una ricorrenza importante.
3: Vabbè, l'ha lanciato così, ragazzi. Io vorrei approfondire. Oggi non abbiamo una puntata tematica.
0: Il Rimo Quotidiano a uno Juventino.
3: Non abbiamo.
0: Voleva tenere le distinte le cose.
3: Scusa, non dovrebbe partire il documentario, radio documentario che abbiamo fatto.
0: Sì.
3: Se tre ore e mezza
2: c'è quello del comando ultra fra un po'
3: mi tutto,
2: la fa politica sono merda
0: arriva fino al gol di Divaio poi causa l'invasione di campo e il quasi annullamento di quella
2: mi
0: partita.
2: Fate dare questa caspiteria di notizia, voi la conoscete Maria del Jesus Pinargote?
0: No.
2: È una signorina, signora ormai, che vive in quel di Manabí sulla costa dell'Ecuador, che succede che lei nel 98 partecipa a un bellissimo concorso della Coca-Cola, vedi sempre tutti a dargli contro
0: invece
2: alla Coca-Cola, le multinazionali, le cose. Invece la Coca-Cola ha fatto anche cose buone. Perché che cosa è successo? No, veramente. Perché veramente lei partecipa a questo concorso che le avrebbe permesso di partecipare a tutti i mondiali, tutti quelli organizzati dalla FIFA.
0: Sì.
2: Ma sapete questa storia?
0: No.
2: Insomma,
0: per sempre, vita
2: per
0: durante.
2: Sempre. Per sempre, quindi lei che succede? Nel 98 vince. Manda questa foto, questo tagliando con scritto sbrief e praticamente riesce a vincere. Sbrief come quello per pulire i piatti. E che succede? Che lei praticamente là vince questo pass ad eternum in qualche modo e lei partecipa a tutti i mondiali, cioè dal 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e quest'anno sta in America. Ma vabbè, questa forse è quella più vicina perché effettivamente stanno in Ecuador.
0: Poi li fanno in parte anche in Messico, quindi.
2: Vedi, capito? Questa zitta non se ne perde uno di mondiali. Io non manco mai.
3: È tipo la gold card, no? Che ti permette.
0: Lei, infatti, pagano solo l'ingresso allo stadio.
2: No,
0: per
2: gli
0: le
2: spostamenti, eppure una persona.
3: Non paga niente, a parte le cose private, tipo
2: se devi mangiare, penso che sì.
0: A noi manca una pizzetta. C'è gente che ha i mondiali vita naturale.
3: Beh, guarda, lasciamo perdere sicuri perché tanto pure questi giorni continuano ad arrivare cose, tranne che per Antipop.
2: Ma vogliamo chiedere voi che golden
0: ticket
2: vorreste avere? Perché io quello di Rare ancora sto aspettando.
3: Cioè, tu già vorresti
2: il
3: golden ticket
2: solo per
3: comprare.
2: No, solo Requiem.
0: Solo per Resident Evil Requiem.
2: Cioè così io tra 10 anni se vuoi mi ricompro.
3: Pensa in grande, pensa.
0: Però, no?
3: Cioè con tutti i videogiochi, no? Questi sono tutti i mondiali, è un videogioco.
2: Fai piangere quando.
3: Perché ti faccio piangere?
2: Voglio il golden ticket per andare a vedere i depischelli.
3: Ma quello ti mettono omaggio, ma io non è che ti faccio pagare.
0: Vuole pagare
3: e
0: non pagando.
3: Capito?
2: Vabbè,
3: non serve.
2: I miei desideri sono inutili.
0: Andiamo avanti.

0: Biogen, i Muse.
1: Oh, ma veramente, celebratelo a dovere. Fate un collegamento con Amedeo Mangone, un grandissimo protagonista di quell'annata. Oh, quello è sempre disponibile. Gli offrite il caffè e risponde a tutto. Pure quando hanno litigato Rinaldi e Lupatelli per un bicchiere di vino bianco. Incredibile.
2: Qualche dollaro in più.
0: Ma sapevo questa storia.
3: Sono cose che fare. Comunque si parlava di golden ticket, no? Quindi potendo scegliere un qualcosa per sempre gratuitamente, sicuramente uno deve pensare in grande. Magari i viaggi potrebbe essere una bella cosa, no?
2: Allora pensiamo in grande.
0: Anche i concerti volendo.
3: Concerti e viaggi. Magari tu ci metti sta roba come la signora. Mi ricordi il nome?
2: Quagmire.
3: La signora Quagmire che ha vinto tramite la Coca-Cola, che ha fatto anche cose buone, lo ricordiamo.
2: Sì.
3: Questo ingresso o la partecipazione vita naturale durante
0: tutti i mondiali.
3: Tutti. Dal 98 in poi.
0: Comunque si svolga.
3: E lei te li fa tutti. Non è che dici, sai, a questo non ce vado.
0: No, esatto.
3: Ce vado cor veleno proprio.
2: Mi ricorda un po' l'idea quella del vitalizio dell'S Roma, per intendere. Purtroppo non li fanno più, mannaggia.
0: Guarda. Qual era il vitalizio dell'S
2: Roma? No, che c'era un periodo, mi sembra, quando la Roma andò in Serie B, no? Che i tifosi quelli più, ma si parla insomma di tanti anni fa, non mi ricordo manco di anni sono, di anni parliamo, e fecero per insomma quelle persone che erano
3: facoltose,
2: no, quelle che erano abbonate anche quell'anno, gli fecero il vitalizio perché erano persone comunque sia che hanno visto una nuova protea. Alcune persone ancora ce l'hanno, cioè la madre di una mia amica che per esempio ancora ha questo vitalizio.
3: Per qualcuno può essere interessante magari avere, che ne so, il vitalizio, quindi senza pagare, nei ristoranti di lusso magari, no?
2: Vabbè, andate a partecipare alle trasmissioni, che ne so, quelle di Borghese vi danno un anno per mangiare il vostro ristorante preferito.
3: Non è male come cosa, però. Non è male.
2: Capito, ma un anno, ma sai come t'accolli? Cioè, dopo un anno che
0: quello però è food advisor, sai?
2: Da tutte le sere là, a un certo punto dici, ah, e va.
3: Vabbè, mica tutte le sere ci vai.
2: Mette, poi fa un piatto di pasta.
3: Ah, mica ci diano tutte le sere,
0: però
3: forza,
0: tu c'hai un anno.
3: Mica tutte le sere.
0: In qualche modo da.
2: Cor cavolo, dice, tutte le sere li mando. Cioè, tu vedi che piangono. No, dobbiamo entrare, no.
0: Cioè, maledico.
2: Vai.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rocks.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: La migliore musica rock tutto il giorno.
17: Very well. Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30. Rientriamo con i New Order di Regret. Radio.

0: Darius Comment Save You, i Garriers. Allora qualcuno ci chiede qualcosa. Prego. Di celebrativo per i 25 anni dello scudetto della Roma. Noi abbiamo trovato questa cosa che è una perla, grazie al maestro che ne sa sempre più di tutti.
1: Assolutamente. C'era questo CD che girava.
0: Spieghiamo infatti.
1: C'era questo CD che girava nei primi, cioè il primo periodo proprio postumo dello scudetto. Dove c'erano questi cori con, vabbè, ma sentiamo,
0: ma
1: questi
0: sì, synth, rende bella idea.
1: Questi synth,
2: c'è solo la S1.
3: Ricordiamo, fatto con la tecnologia del 2001,
0: che era un nero Barney in Roma, basta.
1: Fosse Guledit,
3: sì.
0: Ma una versione beta di Guledit.
1: O Cubase 2, dico. Allora, finora, dai.
0: Ho belli anche i font
3: con questo synth sotto,
0: non male, non male.
1: Dai, faccio,
0: adesso c'è la cosa
1: buon importante. Buon parte, però, buon parte, dai.
0: Qui perde ogni senso, secondo me.
1: Cosa. Cosa che manca, Nicole De Zampa sotto.
0: Sì.
1: Dai, perché senti come c'è sta bene.
3: C'era, però c'era Marietta, ti ricordi, no? C'era un po' di quello dopo.
1: Tutti bene,
3: quello dopo, è vero, quello dopo.
1: Vogliamo pure quel periodo,
3: infatti un'altra cosa. Senti, però ecco, potrebbe essere un'idea quello di entrare gratuitamente per tutta la vita a Ossadio.
0: Come diceva lui, c'è chi ha il vitalizio.
1: Ce lo fanno fare
3: il vitalizio,
1: molto volentieri, vedi un po'.
3: Il rischio è che secondo me un po' ti rompi le scatole col vitalizio, perché
0: forse diventa una cosa come un'altra.
3: Sì, perché si parlava pure dal ristorante, tu vai sempre allo stesso ristorante,
0: un po' per scontato,
3: per tutta la vita ti rompi
1: però
3: le scatole.
1: Pure il parcheggio,
3: col vitalizio c'è pure il parcheggio.
1: Vedi un po', cioè nel senso, c'è un stadio nuovo,
0: sta già una roba, però
3: allora mi sembra un po' troppo, cioè nel senso
1: uno... ho capito, quelli c'hanno l'aereo, c'hanno con l'aereo allo stadio.
3: Io c'ho il vitalizio per entrare allo stadio, qualunque stadio, diciamo della S Roma.
1: Ma tu, sì, ma tu che sei pagato dalla società? Fammi capire.
3: No,
1: fammi
3: semplicemente
1: capire.
3: Dobbiamo prendere i soldi. Dobbiamo delimitare un po' sto vitalizio.
0: Ma no, allargiamo.
3: Ma se ho capito, ma vale tutto.
1: Ma
3: dici, dai, aspetta.
1: Ma sei tu che dici sogna in grande? Appena uno sogna in grande,
3: già sognare,
1: non mi pare troppo,
3: già sognare in grande.
1: Allora dimmi tu i limiti dei miei sogni, indicameli tu.
3: Già, se tu puoi entrare allo stadio, a Ossadio, a seguire per tutta la vita, mi sembra già qualcosa. E il parcheggio d'arrangi.
1: Sì.
3: No.
0: Ma adesso vuole anche il parcheggio. Dal momento che questo è un sogno, lasciamolo volare alto e libero.
3: No, il maestro gradisce anche il parcheggio.
1: Non pensiamo a volare, perché a volare ci pensano già i Fitkin, però
0: poi rimanda all'altra squadra.
1: Esatto.
3: Il maestro gradisce anche il parcheggio. L'ho messo nel recap. Così,
1: questo mi pare una polemica, però.
3: No, sa qua. Come
1: pare. Oggi è un recap all'insegna della polemica. Allora,
3: prima del maestro.
1: Non vogliamo parlare dei 25 anni di quando.
3: Prima del maestro gradisce anche il parcheggio, lì c'è la polemica per come il vitalizio da Agoglionella. Subito dopo non è più polemica, capito? Viene meno.
1: Mi sono rimasto male.

0: All the Bones, Rush. Comunque, maestro, sappia che oggi sono andato in avanscoperta presso un noto negozio che vende videogiochi.
1: Ah, quello della vita,
0: da,
1: no?
0: Quello della vita, esatto. Niente da fare per Rare.
1: Mannaggia, guarda, ma però perché? Perché in
0: questo
1: questa...
0: era il luogo meno economico al mondo dove comprarlo.
1: Posso fare una critica d'antipop? Adesso, tanto ne faccio tante, non è più
0: una meno.
2: Andare a trasmettere con qualcun altro, però.
1: Quello sei tu, non sono io. Io voglio rimanere qua per
0: la mia. Quello che ci ha pure provato.
2: Io rimanere
3: sono
2: qua
3: critiche costruttive. Ok.
1: No, sono critiche atti alla crescita.
0: Certo.
1: Di...
0: sono qualcosa, Edoardo Punti e Matteo Cillario.
1: Lo so. Quando volete, Emanuele.
2: No, trasmettono troppo tardi. Non me va.
1: Vabbè, ma tu potresti fare una cosa post prodotto.
0: Anche solo il sabato
2: la voce
0: domenica.
1: Tu fai la voce post prodotto, cioè loro la mandano. Tipo note audio.
2: Dico delle frasi standard.
1: Ma secondo me.
2: Può andar bene.
0: Perché no?
1: Ti fai l'una, due, quello che
2: bello,
1: ti fai.
2: Bello, bello, cioè, mi piace.
1: Comunque, al di là di questo, al di là di tutto, quello che volevo dire, ci rimango un po' male quando, durante queste tre ore, ovvero le tre ore di antipop, viene rinfacciato continuamente questo Requiem, a prezzo pieno dopo non so, tre mesi, quattro mesi. Allora qualcuno potrebbe pure dire, allora basta.
2: Vuol dire che nessuno ci ascolta.
1: Alla basta, parlare di questo. Però mi sembra che nessuno si lamenta, quindi mi pare che possiamo continuare a parlare di questi
0: continuano ad arrivare fino... ceste, cornetti,
2: c'è un'altra
0: cose.
2: Chiave di lettura che forse sfugge, è che non ci ascolta nessuno, o non abbiamo quelli che ci ascoltano non ci si filano, perché magari ecco qualcuno che ha un l'ascolto, qualcuno che ha Store R o c'ha un negozio di videogiochi, abbassate il prezzo,
1: una mano sulla coscienza.
2: Non facciamo paura a nessuno, questa è la verità.
1: Voglio cancellare gli errori del passato di mio zio mostrando la sua umanità. Ha detto questa cosa?
2: Vai. Marco Muscarà.
1: Marco Muscarà.
2: Non lo so, tu hai fatto la domanda e ho risposto.
1: No, vabbè, non me lo dico.
0: Vabbè.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
6: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini

0: City Pop.
1: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 17 giugno 2026, che inizia con Alice Cooper e la sua Poison. Radio

0: Poison, Alice Cooper.
1: Radio Rock Promotion.
0: Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Perrot Cine Club di San Lorenzo. Domani, 18 giugno, giovedì, dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 col vostro nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego.

con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo con inizio alle 18:30. Brand new music right here. Brand new.

0: 5'9'5 Violet Grohl, che pensate è figlia proprio di Dave Grohl.
1: Beh sì,
0: carino il suo disco.
1: Non male, non male, non male. Senti, visto, insomma, abbiamo parlato un po' di calcio per vie traverse, di cose sì. del genere. Però insomma ieri sera c'è stato un fatto importante che va menzionato, quello della tripletta di Messi.
2: Ancora,
1: l'abbiamo finito, diciamo.
2: È finito Messi,
1: Come
2: finito?
1: Sembra sia finito, ha fatto 3 gol, cioè, insomma ha giocato bene, no?
0: Ma
1: giocato
0: è vero
1: bene.
0: Che se Messi giocasse in Italia farebbe fatica con le difese,
1: sì,
0: no?
1: Con Baschirotto, che
0: era una cosa che si diceva quando c'aveva 18 anni e faceva 3 gol a partita.
1: Si può discutere di qualsiasi cosa, preferisci uno stile di calcio, uno stile,
0: ragazzi,
1: di gioco diverso. Stamattina svegli, controlli un attimo, vedi questo ha fatto 3 gol
0: a 39 anni.
1: E dici,
2: io
1: vabbè,
2: pensavo, ma Lionel Messi quanto è simile, cioè uguale a Gordon Ramsay secondo voi?
0: Oddio.
1: Ma fisicamente?
2: No, te faccia, perché mo sa vedere quella faccia.
0: Faccia qualcosa.
1: Ma
2: così.
1: No, ma non è vero.
2: Cioè, quella faccia là, Emanuele, sembra Gordon Ramsay.
1: Sembra Gordon Ramsay.
2: Sembra un po' Gordon Ramsay, un po' un membro dei Pischelli.
1: Sembra, sembra un amico mio, però...
2: Lo vedi?
1: Però non dai Pischelli.
0: Fuori dai Pischelli?
1: Fuori dai Pischelli, sì.
2: Dei Mexican?
1: Sì. No. Uno che abitava sulla via, insomma, lì.
2: A Sette Camini.
1: Esatto.
0: Vicino sembra un po' Gordon Ramsay.
1: No,
0: po'
1: sembra
0: un po'
1: Messi. Solo Messi sembra.
0: Ah, ok. Ma Messi o Messi quando sembra Gordon Ramsay?
1: No, Messi.
2: Guarda che
1: Messi, perché Messi non
2: Gordon
1: sembra
2: Ramsay
1: Gordon
2: Ramsay tantissimo.
1: Ah, 3899106600.
0: Assomiglia o no Messi?
1: Messi assomiglia o no a Gordon Ramsay?
2: Per me.
1: Chi indovina vince qualcosa. Vince qualcosa.
0: Dai, sentiamo.

0: Moving on up, Primal Scream non si somigliano manco per sbaglio,
1: scrivono al
0: 99106.
1: Fabio, è vero, è vero.
2: Purtroppo è un'occasione persa che abbiamo avuto tutti di poter dire la verità, però ragazzi,
1: la verità, a parte ti dico io la verità e non mai dici te la verità.
0: Qual è?
1: Che non si somigliano per niente, come dice anche il nostro
0: amico. Perché, vabbè, perché è certo che ci abbia ragione te e non possa essere la somiglianza. Bravo, che ci ha visto il maestro.
1: Ma no? Non c'è la somiglianza, cioè non è che tu
2: mettiti qua, se ti metti qua dove sto io,
1: aspetta, guardi
2: lo schermo,
0: aspetta, è da lì, guarda, che sembra,
2: mettiti qua,
1: fai questa cosa,
2: vieni da me, guarda quell'immagine là. Sembra che sta Newcastle.
1: Allora, dopo un'attenta revisione al VAR, giustamente devo chiedere scusa al maestro.
2: Ecco,
1: al maestro. Però, se posso permettermi, è più Gordon Ramsay che assomiglia a Messi.
2: Vabbè, ma non è mossa fa. Cioè, però posso dire una cosa:
0: Gordon Ramsay,
2: che tu
0: dia
2: ragione
0: di Messi, però,
2: a una persona per poi tenere il punto.
1: Non di
2: a me sembra.
1: Però.
2: No, io dicevo, se tu devi dare ragione a una persona, per
1: io non
2: poi...
1: devo dare ragione, cioè non è che
2: vabbè, mi pare che invece arrivi,
1: mi paghi per darti ragione,
2: era propenso.
0: Mi sembrava che volessi andare verso la tesi del maestro.
2: Vabbè, no, comunque, Emanuele, non ti va più, basta. Cioè,
1: no, a me non va più, però lo devo fare, capito?
2: Va bene.
1: Propenso a darti ragione, metto.
0: Ha scritto?

0: Out of Rise, Metallica. Luca ci scrive: Gordon Ramsay, in Italia manco un piatto de pasta.
1: E io sono d'accordo con te.
0: Ma cioè, io stavo ricordando di questo video che non si trova neanche troppo più.
1: No, c'era un video dove lui faceva la carbonara, ma vabbè, ci metteva il bacon e le uova diventavano...
0: Già n'era la carbonara, però.
1: Ci metteva il bacon, le uova diventavano incredibilmente tipo frittata. Frittata.
0: No, la sapeva fare.
1: Questo video non lo trovo più. No, a me ha fatto ridere un video di lui che... Sai quella trasmissione, adesso non ricordo come si chiama, dove c'è Gino da Campo e quest'altro, non so se è uno chef francese o comunque sia.
0: Ho capito qual è.
1: Adesso non ricordo, dove vanno tipo in giro per
2: Gino, Gordon e Fred, amici
1: Fred,
2: miei.
1: Fred Durst, no?
2: Questo è il titolo.
1: Non c'è Gino, allora Gino da Campo. E Gordon Ramsay, Fred Durst.
2: No, Fred Durst.
1: Cioè, Fred
2: non
1: Durst.
2: So chi sia questo. Fred,
1: vabbè, Fred.
2: Fred. Fred Rodrigo.
1: Fred è quello brasiliano.
0: Ho trovato, sì, esatto, ho trovato Flisson, che la figlia di Gordon Ramsay, che si chiama Tilly, sta frequentando il figlio di Gino da Campo. Così facendo.
2: Vabbè, tutta una pazzetta.
0: Luciano.
2: Sì. Luciano da Campo.
1: Vabbè, cioè, ok, c'è sta puntata dove vanno tipo a Napoli a mangiare questa pizza, a portare da Gino da Campo. Ah, questo. Cioè. Sto forno c'è 170 anni, queste cose. No, parla con... Oh, queste cose c'è 170 anni.
2: Questo è Gino da Campo.
0: Era meglio il maestro.
1: Ed Wills, vabbè. Vabbè, ma dai.
2: Le battute, no?
1: No, io vabbè.
2: Pecorino, is cheese.
1: Non siamo troppo di vabbè, niente, insomma, questo gli fa sta pizza. Oh, ammazza, che buona la margherita. Questa è la margherita.
2: Che buone, veramente.
1: Gordon Ramsay si alza dal tavolo, fa: no, io adesso per ringraziarvi la devo fare io.
0: Chi
1: l'ha
0: chiesto?
1: Dall'alto, non gliel'ha chiesto, ma credo infatti, cioè, che sia una sorta di cosa che trascende.
2: C'era un copione,
1: sì. Sai, vabbè, adesso per ringraziarvi. Quindi chiede a questo che gli fa: che mi fai laddove la pasta? No? Questo sì. Gli fa la forma della pizza. Lui prende sto limone, inizia a spreme tutto limone, fa sta pappa di limone e ce la mette sopra.
2: È buona la pizza al limone.
1: Poi lo zucchero per farlo caramellizzare e poi dopo la mozzarella. Questi sono mazza che buoni, penso che hanno una civiltà che
2: schifo,
1: cioè, lo mangi, c'è tipo l'equivalente di 74 caffè, cioè se mangi quello
2: Ma lo capisco cioè vuoi fare la pizza, falla però diciamo in maniera un po' più normale, no? Canonica.
0: Per le quali o sei molto bravo a far tutto oppure devi avere un minimo di sensibilità, ma anche proprio di tradizione che ha permeato, no?
2: Tra l'altro
0: gli italiani sappiamo fare la pizza meglio di tanti altri.
2: Tra l'altro lui de scuffie ne ha prese parecchie.
0: Col pad thai anche, ricordavamo.
2: Col pad thai c'era proprio questa dove lui provava a replicare, no, i piatti tipici delle zone. Andava lì a studiare e sicuramente uno che ne sa, ne parlava meno di aspetti. Però insomma vuoi fare un po' troppo il coatto, ha beccato lo chef thailandese, gli ha fatto: questo non è mai pad thai, è buono ma non è mai pad thai, hai fatto un'altra roba.
1: Ma poi all'inizio gli fa stare, gli fa
0: proprio così, fa
2: così. E poi se ne più va. O meno così, gli fa.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
14: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
15: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
16: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
17: Le 16:39 adesso, questa è sempre Antipop, loro gli Slipknot di Before I Forget.
18: Radio Rock. Back in time.

0: sun will never settle. Loro sono i Kingfisher.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Posso fare come il cantante dei Kingfisher?
0: Devi fare un po' così.
3: Sì, anche un po' come Giro da Campo.
0: Il
4: 17 giugno è una data che intreccia capolavori e addì.
2: Era così un po' il
0: cantante. Sì, ci sta.
4: Desiamo il navigato.
2: Vabbè, comunque, questa è gratis, ve la regalo così. Il 17 giugno è una data che intreccia capolavori e addì. Un giorno di esordi, ritorni e leggende che continuano a risuonare all'infinito, mi verrebbe quasi da dire, ma partiamo dal faldone dei compleanni, perché quest'oggi 1958, quindi il 17 giugno 1958, nasce Gello Biafra, cantante e mente dei Dead Kennedys, insomma tra i nomi più radicali e dissacranti del punk americano, attivista naturalmente, provocatore politico e un'icona dello spoken word, quindi insomma parliamo di un personaggio a 360 gradi, uno dei personaggi musicali che più mi intrigano sotto questo punto di vista, conosciuto grazie a un film, era quello che, cioè per quello che mi riguarda, era La guerra degli Antò, dove a un certo punto si ascoltavano i Dead Kennedys, Giallo Biafra, quindi.
3: E così è diventato
2: Giallo Biafra. E così è diventato Giallo Biafra grazie alla guerra degli Antò, incredibile.

0: Holiday in Cambodia, The Kennedys. Qualcuno scrive a proposito di questa canzone: estate scorsa viaggio in Laos e Cambogia, questa è stata una delle colonne sonore.
1: Però tutto il tempo a senti questa, mo bellissima, solo questa.
2: Quanto è durato il viaggio? Perché anche quello è importante.
1: Non lo so, questo bisognerebbe chiedere a lui.
0: È una canzone breve, quindi
1: bisogna sapere quanti giorni hai fatto, dividere per 4 minuti, che è la durata di questa canzone, e scopriremo quante volte hai sentito questa canzone.
0: È diversa, è particolarmente corta.
3: Io non lo sapevo, ma c'è un video famosissimo in Inghilterra, proprio della storia della televisione inglese, di quasi una ventina d'anni fa, dove c'era sto cuoco italiano con le trasmissioni di cucina. C'era sto cuoco italiano con questi due inglesi che avevano provato a fare una porcheria di pasta con una crema col bacon.
1: Era col bacon.
2: È la British Carbonara.
3: Possiamo chiamarla British Carbonara. A un certo punto il cuoco italiano vedi che mette gli occhi a palle e gli dice: se mia mamma avesse le ruote sarebbe stata una bicicletta. Di che cazzo state parlando? Una roba del genere.
1: Sì, sì.
3: Non lo sapevo, è stata effettivamente messa nella storia dei momenti più divertenti della televisione inglese, perché questi qui ai momenti si strozzano mentre assaggiano sta porcheria.
0: Poi noi ne stavamo parlando a microfoni spenti di questo stesso episodio.
2: Sta preparando questa ricetta e la presentatrice, la conduttrice: ma quando è che ci metti potremmo mettere tipo del prosciutto dentro, no?
1: Se mettessimo del prosciutto sarebbe simile alla British Carbonara.
2: E lui se ne esce con una cosa del genere dicendo: tu stai prendendo una ricetta che mia nonna ha fatto per cent'anni,
1: bravo,
2: le cose,
1: bravo,
2: e poi diventa che cos'è la British Carbonara? E dice: se mia nonna avesse delle ruote sarebbe stata tipo una cariola, ma non mi ricordo che cosa.
0: Sì, vabbè,
1: Però io quello che mi se noi parliamo adesso, non credo di mancare di rispetto a nessuno, ma se noi parliamo del popolo inglese, che comunque sia non è riconosciuto per il loro umorismo, no?
2: Per la loro cucina,
0: ridono per delle cose che non fanno ridere.
1: Anche Mr. Bean stesso, adesso noi
2: ma gli inglesi ridono per Mr. Bean,
1: lo adoro. Sì, cavolo,
2: ridono.
1: Penso di sì, insomma.
0: Le cose con la Mini, no?
2: È più famoso qui che le
1: tipo
0: Scancanensi.
2: Tipo Scancanensi.
1: Questo lo potresti segnare. Rowan Atkinson come gli Scancanensi.
0: All'Italia come gli Scancanensi.
1: Mezzo voto in più.
2: Ah, che bello.
1: Però lui fa una battuta della serie S. Mia nonna che aveva le ruote era un...
0: Una
1: cariola. Era una battuta che io adesso non me la voglio prendere con Gino da campo, perché figuriamoci. Però si faceva veramente noi persone che abbiamo frequentato l'università della strada, è una delle prime battute che facevi.
0: Sì,
2: quello, e tu sia qua pelata col cerchietto rosa.
1: Stai calmo adesso. Hai bisogno di.
2: Il periodo è quello, per me.
0: Sono queste due,

0: Great and the Good, Napalm Death assieme a Jello Biafra, un brano delicato questo, sì, di quelli che metti per fare all'amore magari.
1: Anche per un battesimo può andare bene.
0: Per un battesimo secondo me sarebbe il top proprio.
1: Intro festeggiato.
0: Ma proprio il prete che scapoccia così, so, mi piacerebbe molto. Vabbè, abbiamo anche il conto delle volte che è stata ascoltata Holiday in Cambogia,
1: giusto,
0: no? Questo viaggio è stata scorsa da Laos alla Cambogia.
1: Conti, fatto tutto, adesso tra poco ti rendiamo i tutti.
0: Tra poco il maestro dice tutto.
1: Andiamo avanti con le ricorrenze però, perché oggi nel 2012 quasi ci dicono proprio il live fiume di Springsteen, non era Piazza Fiume, anche se molti erano
0: o era proprio
1: là,
0: fiume,
1: proprio, non era fiume, ma era a Madrid durante il Wrecking Ball Tour. Bruce Springsteen e la AC Band. Ma è Bruce Springsteen, io non so perché mi resta G finale.
0: Ma tutti, lo sai che ha
1: lo sai che abbia tanti
0: sta cosa?
1: Sì, sì,
0: sì. Cioè, Springsteen.
2: È Sting, capito Mari?
1: Forse perché sono più fan di Sting. Comunque, forse. Bruce Springsteen e la East Street Band suonano il concerto più lungo della loro carriera, 3 ore e 48 minuti, una maratona di resistenza, generosità che entra subito nella leggenda tra i fan del boss. Però posso assicurarvi che questa non è vera, sta cosa è
0: incredibile. Che hanno fatto un concerto
1: ancora più lungo, sempre nel 2012, ma il 31 luglio all'Olympic Stadium di Helsinki in Finlandia, dove la durata ufficiale è di 4 ore e 6 minuti. Quindi se diamo le notizie dobbiamo dare con cognizione della causa, vero Emanuele?
2: La cognizione della causa.
0: Che sennò poi diamo una notizia per l'altra, non va bene.
1: Sbaglia tutto.
0: E non va bene.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
10: I like it.
6: Questa è Radio Rock.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano i Creedence Clearwater Revival.

0: ruote.
1: Ma la battuta sulla nonna che se avesse avuto le ruote sarebbe stata una bicicletta che ha fatto da campo in trasmissione. Sì. L'inglese ha fatto ridere soprattutto, a parte la battuta in sé, è perché bike in inglese viene usato per dire una signorina di facili costumi.
0: Ah, ecco, lui si è preso un po' troppa licenza, insomma, nel dire quella cosa nella TV inglese. L'avesse detto in Italia avrebbe avuto un altro significato e basta.
2: Adriana, non sapevo questa cosa.
0: Così
2: grazie.
0: Pare, così pare.
2: Si ce lo dice mai di imparare.
0: Grazie. Sì. Al 3899-106-600 abbiamo il conto.
3: Abbiamo il conto matematico, no?
2: Sì, sì. Allora, ricordiamo qual era il discorso. Sì. Che se tu parliamo del nostro amico che
0: 17 giorni
2: è andato, 17 giorni ha fatto questo viaggio sentendo in linea di massima Holiday in Cambodia dei
0: The Kennedy che stiamo parlando io l'ho piano
2: no glielo abbiamo vabbè scusa e allora diciamo tenendo conto che la canzone se non sbaglio dura sui 4 minuti
0: sì,
2: più
0: neanche,
2: o meno
0: sì.
2: Neanche allora avessi ascoltato questa canzone 6120 volte in maniera continuativa, ovvero 24 ore su 24 per 17 giorni. Nel caso in cui, come lui poi ci scrive, l'abbia alternata con i Creedence,
0: sì.
2: E allora arriviamo a 3060 volte l'una. Quindi,
3: forse troppe, però.
2: Lo so, ragazzi, però questa è la matematica.
3: No, no, no,
2: allora, da qua non si scappa.
3: No,
2: poi,
3: no.
2: Tra l'altro, ognuno ne trae il.
0: Ognuno da Laos alla Cambogia si ascolta quello che gli pare.
2: Non è che io sto qua a giudicare.
0: No. Sì, sì.

Jornet, Tom Morello, Serge Tankian e Roman Morello. Abbiamo anche una spiegazione sul perché avrebbe così tanto fatto ridere la battuta di Gino da Campo nella TV inglese.

0: Boulevard of Broken Dreams, i Green Day.
1: Le ulteriori ma non ancora meno importanti ricorrenze di Giampiero.
2: Vabbè, dai, senti, andiamo avanti. Oggi nel 2016 usciva The Getaway, il disco dei Red Hot Chili Peppers. Tra l'altro, ieri parlando con Valerio siamo arrivati alla conclusione che i Red Hot Chili Peppers fanno uscire dischi solo sto periodo.
0: Sì, spesso in estate comunque.
2: Spesso
0: poi
2: in estate, perché... Vabbè, sono furbi,
0: Le loro canzoni si confanno bene anche un
3: poi,
0: po', no?
3: Si rimedia di più, si rimedia di stare. Sì,
2: Californication usciva in questo periodo, By the Way più o meno in questo periodo, e oggi usciva appunto The Getaway, che è un po' più recente, benché, insomma, sono 10 anni.
0: Eh sì, 2016, è l'ultimo senza John Frusciante, prodotto non da Rick Rubin come larga parte.
2: Ma The Danger Mouse, sto topo pericoloso.
0: Sì, il topo molto, è meglio che le mosche.
2: Eh no, no, no, no.

0: Dark, Necessities, Red Hot Chili Peppers, e qui c'era Josh Klinghoffer ancora, no? Come nel primo I'm With You alla chitarra.
1: Bello Klinghoffer.
0: Klinghoffer.
1: Suona bene.
0: Porta quasi... Sembra quasi il personaggio di una serie tipo The Man in the High Castle, capito?
1: Bravo, sì, esatto. Obergruppenführer Klinghoffer.
0: Esatto.
1: Senti, sì, ci scrivo un messaggio al 3899 106 e 600. Ve lo leggo.
2: Me guardi a me che vuoi.
1: Beh, ogni tanto mi giro
2: io.
1: Ogni tanto mi giro e te guardo. Cioè,
2: Va bene, no, quello va bene.
1: Certo che queste ballate dei Green Day, riferimento a Boulevard of Broken Dreams, fanno abbastanza schifo considerando le vere canzoni rock che facevano all'inizio della loro carriera.
0: Cioè, non sono liberi i Green Day di decidere che sono comunque i Green Day, siete a decidere che i veri Green Day sono i Green Day dei primi dischi.
1: Come canzone mi sembra molto bella, tra l'altro.
0: Ma poi non è che hanno smesso di fare musica prima disco, i Green Day. Hanno iniziato, hanno proseguito anche con canzoni come questa. Poi ti può piacere o meno, però insomma, dai.
1: No,
0: basta.
1: È bella, poi vabbè,
0: nell'arco della carriera di un gruppo che
2: dai,
0: avanti da 40
2: fatto,
0: anni.
2: The Wanderer l'hanno fatto.
0: Allora, è vero che è molto simile a Wanderer.
1: Quindi è bella, nel senso.
0: Quindi è una bella canzone.
2: Quella è bella, però non è da Green Day, sono d'accordo con l'ascoltatore.
0: Più da Oasis, sì.
2: È più da Oasis, secondo me. Bravo, sono d'accordo. Poi tra l'altro Green. No, Green Oasis, c'erano 5 lettere, giusto? GREN, sì, vedi?
1: C'entra.
2: Niente.
0: E però anche questa.
2: Però ti fa capire quanto so Piccini. Double Fast della serie che. Sì, tu mentre dici un nome io penso al numero delle lettere, te queste cose quando le fai. Sì.
1: Ma perché dovrei farlo?
2: No, infatti non è.
1: Se vuoi mi piace.
2: No, hai ragione anche tu.
0: Vediamo il recap.
2: Senti, oggi nel 1997 usciva un disco di cui avevamo parlato qualche tempo fa a proposito di punk. E nel 1997 usciva Dude Ranch di Blink 182, il disco quello poco prima della notorietà in qualche modo, dove mi si staglia questo singolo Damn It che è tanto tanto bello, l'ultimo disco con Scott Rainer alla batteria. Poi dopo ne hanno guadagnato,
0: beh,
2: senza nulla togliere Scott Rainer,
0: però Travis Barker
1: è Travis Barker,
2: eh beh,
0: dai.

0: Comet, Blanca 182, noi siamo arrivati al recap, se non sbaglio, anche oggi.
1: Siamo arrivati anche oggi al recap. Non prima di aver letto questo messaggio, come va Giambier? Tutto
2: bene,
1: ok?
2: Bene, tutto bene. Oh, grazie, grazie di preoccupare.
1: Chiedere a lui.
2: Tu come stai?
1: Ciao, sapere, come stai?
2: Vai, sapere perché ne va del proseguo di Antipop.
1: Esattamente. Sì. Antipop, la trasmissione che qualcuno invidia fisiologicamente in diretta fino alle 18. Giuliano potrebbe essere avvistato in quel del Palatiziano. Radio Rock attiene alla musica rock. Ungheretti, Eugenio Portale, Giambiero imita i colleghi. Questa è una spoiler, ragazzi, poi seguite perché è importante.
3: Ciao,
1: 17 giugno 2001, la Coca-Cola ha fatto anche cose buone. Sbrief e vince il pass per vedere tutti i mondiali. Air Gordon Ticket, Vitalizio Dago Ionella, il maestro gradisce anche il parcheggio. Le critiche costruttive, Messi, Emilia Gordon Ramsey, propenso a darti ragione. Filetta la Wellington e British Carbonara Gino, Gordon e Fred, amici miei, ricorrenze da campo, Laos e Cambogia, Rowan Atkinson come gli Scancanensi, il concerto a Piazza Fume, topo pericoloso.
2: E mezzo, dai, basta, sbrigate.
0: Vabbè, dai, dai. Prendiamocelo, andiamo
2: senza,
0: via così.
2: Senza commentare, però.
0: Senza dire nulla.
2: Senza fare i commenti.
1: No, va bene, va bene.
0: Apposta, apposta.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Quando si richiede o si rinnova la carta d'identità elettronica è possibile esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un'opzione prevista dalla normativa semplice e facoltativa. Il servizio di Gay Helpline 800 713 713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale compie 20 anni. Previsto oggi un evento in Campidoglio di confronto e rilancio delle politiche di inclusione con presentazione di dati, esperienze e prospettive future. Info su comune.roma.it.
0: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Oh. Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
12: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
11: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
15: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
16: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
15: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
17: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
18: We are back.
19: We are back.
18: Back to
19: Antipop.
18: Antipop.
20: State ascoltando
18: Antipop.
20: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
21: Rock. Antipop che sicuramente non gioca neanche oggi. Indovina chi te le suona. Il format che fu, però ascolta, questo possiamo darlo per certo adesso con voi. Black Rose, quelli di Twice as Hard. Radio
22: Rock. Back in time.

0: Razor's Hard, Black Rose.
1: Va ora in onda Spurchia Filetto.
2: Oh, bello quello! Natale! Questo è un momento dove si può di piede.
3: Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Razor?
4: E oggi giochiamo quindi a Spurchia Filetto, anche se non è Natale, ma veste radiofonica.
0: L'annuncio MERS, riunione fra Germania, Italia, Francia, UK e Polonia, mercoledì a Berlino.
4: Va bene. Però che c'entra con lo spurchiavilletto di oggi?
0: Siamo la riunione che avverrà tra alcuni dei paesi del G7
4: più antipop
0: a Berlino, esatto, più
4: antipop,
0: il
4: G8,
0: che è il G8, esatto,
4: con antipop. Va bene, noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Però qual è il livello di difficoltà e il premio di oggi, maestro Giambiero?
2: Allora, il livello di difficoltà quest'oggi è incredibilmente un golden ticket su La Coglionella.
4: È importante questo,
2: vitalizio della Coglionella.
4: Sì, questo, cioè, è il,
2: scusa,
4: il,
2: però era giusto e doveroso.
4: Difficoltà. Il premio
2: è un MERS, che è praticamente una barretta al cioccolato.
4: MERS.
2: Un MERS, è incredibile.
0: Ma è una sottomarca.
2: È una sottomarca.
0: È una cola, no?
4: Come si scrive, scusa?
2: MERS.
0: MERS. Non MERS.
2: Alcuni lo scrivono con la AE, cioè che
0: è dittongo.
2: MERS.
4: È latino.
2: È questa barretta al cioccolato.
4: MERS MERCIS.
2: Composta da un cuore di torrone, uno strato di stracciatella e una copertura
4: stracciatella, non la mozzarella
2: scaduta, la stracciatella scaduta, e ricoperto,
0: la ricetta originale,
2: ricoperto interamente
4: di gorgonzola,
2: di caffè. Incredibile. È un
4: la prelibatezza,
2: ti tieni sveglio, sicuro, ti aiuta a studiare,
0: è anche seduto.
4: Vabbè, è il settimo album della band dell'artista, pubblicato nel 2011. Al disco hanno partecipato come ospiti, tra gli altri, l'ex Nirvana Chris Novoselic, Bob Mould, già cantante degli Sugar e degli Oscar Du.

0: che il maestro Cesari vuole partecipare alla festa di Spurchia Filetto. Cosa suona oggi, maestro?
1: Oggi suona un mercoledì a Berlino.
0: Un mercoledì a Berlino?
1: Sì, perché sai, no, la riunione sarà mercoledì a Berlino, quindi io suono un mercoledì.
2: Lo sai che a Berlino il mercoledì pomeriggio lo ne vanno proprio ghiotti.
1: Sì,
2: di MERS.
0: Di MERS, sì. MERS a 2 euro.
1: Tutto un MERS, l'aperitivo col MERS. Sì, sì, sì.
0: E come
1: mettiamo in purezza,
0: suona? Sì, certo.
1: Come suona?
3: Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò.
1: Quel topolino sarebbe Danger Mouse, no?
0: Sì,
1: è un altro.
0: È un MERS,
1: c'è un MERS, se vogliamo. Ascoltiamo come suona un mercoledì a Berlino invece all'interno del disco di oggi.
2: Sì.
0: Sai, è un po' più complicato,
1: meno lineare di quanto non sembrerebbe questo mercoledì a Berlino all'interno del disco di oggi. Comunque, il gioco è Spurchia Filetto. Stiamo dicendo 3899 106 e 600 di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: diavolo Deep Purple, siccome c'è qualcuno che scrive editors, io credo che urga un recap e questo qualcuno non vince.
1: E urgiamo. È il settimo album della band dell'artista, pubblicato nel 2011. Al disco hanno partecipato come ospiti, tra gli altri, l'ex Nirvana Chris Novoselic e Bob Mould, già cantante di Sugar e degli Husker Du.
0: Andiamo con gli ultimi due indizi, prima la cassettiera e poi appunto il reverse.
2: Il titolo deriva da un verso del terz'ultimo brano in scaletta e richiama l'idea di energia, tempo e ispirazione che si consumano, in linea con la scelta della band di registrare l'album in analogico.
0: E andiamo pure con il reverse, ultimo indizio. Maestro, lei che
3: ma
0: ci
3: non
0: dice?
3: Si può dire.
1: Vabbè,
3: no.
1: Oggi non si può.
3: Oggi c'è parte con una parte anatomica.
1: Sì.
3: È a Piazza Mancina, poi. È a Piazza Mancini, no? Piazza
1: Mancina. Beh, la pronuncia è quella che è.
3: Capito, però
0: è quello,
3: dire le cose corrette mi sembra il minimo. Cioè, noi non è che diciamo because. Sì, certo. Cioè, voglio dire.
1: New York, capito? Per dire, no?
3: Bravo.
1: Cioè,
3: sì.

0: Jesus War, 30 Seconds to Mars. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì,
2: la fiera dell'est per due soldi, un topolino mio padre comprò.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi, che oggi più di qualcuno, insomma, sembrava essere sul punto di indovinare, salvo poi...
3: Ma sono i Foo Fighters, non so il titolo della
0: ho capito,
3: canzone, però. Quella che fa qualcosa del genere.
1: Vabbè, ma... Guarda, se non te fate giocare, ma perché c'è?
0: Posso dire, fortuna che c'è Petra che scrive Foo Fighters, spazio, trattino spazio, Wasting Light.
1: Meno male, meno male. Cioè, tu scrivi Muse, vabbè.
0: Se vai, scrivete un po' quello che vi pare, vi posso dire.
1: Viva Antipop!
0: Dai, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giulio.
1: Grazie a te, grazie a te, Giampiero Giulio.
4: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domani non ci perdiamo di vista, mi raccomando.
0: No, assolutamente.
1: Perché domani ci dobbiamo vedere, no? Sì.
0: Cioè, ci siamo domani.
1: Ci siamo domani, sì.
0: Allora, vi lasciamo con vediamo se c'è pure il maestro. Vi lasciamo con Paolone e Sandro, con voi fino alle 21, però ma il rumore, e come dico sempre, soprattutto The Show Must Go. Ciao.
1: Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate.
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nella concessione Aria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
15: We can have a party in there.
14: Stai ascoltando
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Fashion News, edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Def Leppard, perché online il video ufficiale del nuovo singolo della band Rejoice, realizzato con le riprese effettuate durante il concerto recentemente tenuto da Joe Elliott e compagni alla Caesars Palace di Las Vegas. Disponibile dallo scorso gennaio, il brano anticipava proprio la residency iniziata il mese seguente nella celebre città statunitense. Proseguiamo con i Godsmack e la conferma dell'ingresso in formazione alla batteria dell'ex Dream Theater Mike Mangini al posto di Wade Murph, ora membro dei Black Whale Brides. Dopo aver debuttato con il resto del gruppo venerdì scorso 12 giugno a Riverside nel Missouri, Mangini prenderà parte anche le restanti date del tour nordamericano dei Godsmack attualmente in corso. Infine Black Sabbath con il chitarrista Tony Iommi, nominato nelle ultime ore membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i meriti da lui raggiunti in campo musicale e umanitario. Che onore incredibile, ha commentato il diretto interessato. Sono stato molto fortunato a condividere questo viaggio con tante persone e fan straordinari e sono davvero grato per tutto il supporto ricevuto durante il percorso.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 17 giugno 1958, nasce Jello Biafra, cantante e attivista statunitense, frontman dei Dead Kennedys. 1976, i Blondie pubblicano il brano Ex Offender.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Rumore. On Radio Rock. 18 e 7 minuti di mercoledì 17 giugno. Attenzione, già il mercoledì è un giorno particolare. Forse il 17 diventa ancora il più nefasto giorno della settimana? Potrebbe essere, ma non importa poi molto, perché esiste questo luogo magico che si chiama Radio Rock. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers. Come andiamo? Fino adesso siete stati in compagnia di Antipop. Andate sul sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che avete sentito insieme a Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Per quanto riguarda

0: Strokes prima con You Only Live Once ad aprire le danze di questo mal rumore del mercoledì, e poi questa Starless, prima novità per gli A Perfect Circle oggi per noi, che ci fa fare una grossa risata.
1: You are cursed.
0: Very evil, very nice, con le sue maledizioni che secondo me di mercoledì 17 se valgono di più, ma nulla sarebbe quello che è. Cosa? Sì, l'ho anche appena detto in entrata, però
2: l'ho appena scoperto.
0: Sandro Canori è qui e finalmente sa che giorno è.
2: Non faccio caso se è venerdì 17, sai, non è più il 1837.
0: Infatti
2: no?
0: È mercoledì 17, c'è cioè una diatriba qui tra anglosassoni e europei, eh? E quindi per alcuni
2: tra te e tutti gli altri, no, chi è che dice che mercoledì 17,
0: che sia mercoledì 13 che venerdì 13 che mercoledì 17 e venerdì 17, quella, è un bordello,
2: quella distinzione tra la concezione del 13 e la concezione del 17 che è un'altra cosa, ma sì. Io tra mercoledì e venerdì non l'avevo mai sentita, però mi fido.
0: Allora forse è solo anglosassone questa cosa del mercoledì, potrebbe essere, ma poi tutto sommato chi se ne frega. Anche perché noi qui il mercoledì proprio non lo tolleriamo, c'è poco da fare, è difficilissimo, ci consuma tutte le energie. Io personalmente ho passato 4 ore della mattinata in una stanza con un forno a una temperatura tale per cui tutte le mie energie vitali, Sandro, sono evaporate. La mia anima ha preso la... Perché stai ridendo? Non puoi fare battute sui forni, non siamo più...
2: Ma chi mi hai preso per un ragazzino di 12 anni?
0: No, però tu vannacci le tue filosofie.
2: Va
0: bene, visto che non sei voluto entrare su questa presentazione qui, facciamo quest'altra cosa.
2: Non l'hai presentato.
0: Ho detto Sandro Canori è qui con noi.
2: Ma che
0: però...
2: vuol dire?
0: Allora, vediamo.
2: Non l'hai detto poi. Noi siamo gli Animaniacs, tre demoni. Io ci metto pure tutta la buona volontà, ma sono veramente confuso però così. Siamo due fratelli. Come inquietavano questi? Chi erano i genitori? Perché vivevano dentro quel coso?
0: Erano bellissimi, erano.
2: Sì, però. Sottintendevano per me, non so perché da bambino mi davano sta vibe. Una backstory inquietante che il cartone non ci raccontava, non lo so perché avevo deciso sta cosa.
0: Potrebbe essere, potrebbe indubbiamente essere qualcosa di cupo. Infatti ero in fissa.
2: Comunque erano matti, che avevano schizzato, esatto. Quindi gli è successo qualcosa, non so come dire.
0: Chiaramente c'era qualcosa.
2: Ma secondo me volevano farli diventare una mascotte e non ci sono troppo riusciti.
0: Io avevo addirittura il gioco per il Game Boy.
2: Ce l'hanno spinti un botto. Che erano quelli che vivevano dentro proprio al logo della Warner Bros.
0: Dentro l'hydrant.
2: Però dentro al logo della Warner Bros.
0: Si chiama la torre dell'acqua.
2: Quello è storico degli studios con il logo storico della Warner Bros. Quindi è evidente che ci fosse un piano che però poi è andata un po' come è andata.
0: Se avete capito la
2: buonasera
0: confusione,
2: amici questo... ascoltatori. Olè
0: papà Peronz un papà.

0: Che DuckTales pure. Ma perché devo dire sempre una cosa su tutto? Dai, non serve.
1: No, guarda, sei qui apposta. Di una cosa su questa. Adesso mando solo audio diversi e tu dirai una cosa su ogni cosa.
0: Dytex rappresenta in maniera animata al meglio lo spirito dei paperi di Karl Barks. Però in un certo senso l'ho sempre vista come un'opera apocrifa, tipo Picappa. Cioè, okay, non è davvero Paperopoli, okay, è un altro tipo, non lo so, perché pure lì c'è sempre una percezione mia di questo bambino che si faceva troppe più domande.
1: Troppe sicuramente. Quindi 3899 106 e 600, che cosa volete che Sandro Canori commenti? Perché a questo punto sarà una vostra
0: 30
1: scelta.
0: abbonamenti
1: per i primi 30 imbecilli. Magari alcuni di voi sono qui a guardarci, non solo ad ascoltarci, mi dispiace per voi. Potete guardarci se avete curiosità attraverso il sito radiorock.it o la nostra app per i vostri smartphone, perché esiste la Radio Rock TV. Se no c'è il caro vecchio Twitch, basta cercare Radio Rock 106 e 6 e abbandonando completamente la modernità c'è il digitale terrestre, canale 180 nelle province di Frosinone e Rieti. Sai che se anche digitale terrestre mi sa di vintage, no? Come dicevamo. Ma
0: se
1: anche
0: si
1: province
0: così,
1: di
0: no?
1: Frosinone e Rieti non ti portano la modernità.
0: Ma che c'hai contro le province? De Frosinoneria di brutta
1: rurali. 3899 106 600. Tra poco torniamo da voi, ma c'è una questione importante sulla capitale. Si è sfragnato, come si dice in Svizzera, un temporale improvviso, violento, stranissimo, piove in orizzontale, attenzione voi che siete in macchina, ma soprattutto facciamoci un regalo, visto che e dopo quello che abbiamo ascoltato prima, che già non ci ricordiamo più, è importante adesso imparare a nuotare mentre tutto viene sommerso dall'acqua. Non ringraziatemi.

0: Mom, please flush it all away. I wanna see it go right and down. Buttiamo giù tutto, tiriamo lo sciacquone con questa pioggia che cade. Sandro, ieri parlavamo di una capitale piena di pozze per colpa dei lavori.
1: Andate piano, ragazzi, se siete in giro, perché non per la pioggia, ma perché è evidente che oggi avete dei problemi.
0: Più del solito.
1: Più del solito.
0: Tra l'altro,
1: esatto,
0: non ho ancora controllato.
1: Più del solito.
0: Oggi in zona San Giovanni.
1: Più del solito.
0: La mia polemica del
1: più
0: giorno.
1: Più del solito,
0: esatto. Perché siete veramente bislacchi. Allora, non so se sentite l'elettricità nell'aria quando arrivano i temporali, come cantava Jovanotti. Oggi in zona San Giovanni, un signore di almeno 60 anni, piuttosto distinto sul suo orribile SUV, mi ha spostata strusciandomi la macchina.
1: Come, scusa?
0: Cioè, lui voleva andare, voleva superare tutti a destra e non era contento del mio posizionamento, quindi mi ha speronata piano.
1: Ma in che senso?
0: Io tra l'altro mi sono spaventata,
1: cioè, perché ti ha spinto tipo?
0: Sì, esatto, ho detto Monster Truck, ho detto che mi piacciono i Monster Truck. Il signore era stato mandato dal buon signore del piano di sopra per esaudire uno dei miei tanti desideri. E però insomma mi sono anche spaventata, ho detto Dio, questo ha tipo una BMW, adesso scende.
1: Ma scusa, non ha detto niente.
0: Io la mia piccola ho la mia piccola Toyota con lo scotch, con la gaffa che tiene insieme i pezzi, e adesso mi farà un coperchio grosso così. E invece l'ho guardato come per dire, fratello, che succede? E niente, lui aveva da fare, doveva andare, quindi non gliene è fregato niente. Ma non era uno stato d'emergenza, era solo uno stato di pura coattaggine. Lui
1: Non lo direi mai di questa città.
0: State calmi. Hai detto che non si direbbe mai anche quello che io ho detto delle province di Frosinone e manco mi ricordo più cose. Invece vedi, Giacomo dice che più che rurale è brutale. Io ho cresciuto a Cassino,
1: allora,
0: provincia di Frosinone.
1: Sì, ho capito, però tu, Giacomo, che sei sicuramente onesto intellettualmente, potrai riconoscere che tra Frosinone, Rieti, Viterbo e provincia e Cassino, ragazzi. Cassino, sai quando arrivi in un posto brutto che dici, oh, ma che c'hanno, che l'hanno bombardata? Sì.
0: Sì.
1: Cioè, che letteralmente.
0: Proprio così.
1: E si vede tutto, quindi io non so se gli amici di Frosinone e degli altri capoluoghi si sentono di poter essere accostati a Cassino, perché Cassino, lo dico tutto il bene, è veramente, veramente. Però lo sai bene, Giacomo, meglio di me, perché ci sei nato e cresciuto. Tanto io ci vado spesso al simposio caffè.
0: Vabbè, è una marchettina carina questa. Siamo abituati a ben di
1: peggio. È un bel locale, andate.
0: Un saluto a chi apprezza i Tool da Cagliari. Marco, ciao. E poi una citazione che mi ricordavo un po' diversa. Impara a nuotare, accidenta a te e alle tue cornacce. E non mi pareva Maynard questo qua. Comunque, dobbiamo già fermarci per il break. Ci sono un sacco di messaggi. Sandro, ti rispondono addirittura su tutti
1: i discorsi. Sì, leggo anche delle imprecisioni.
0: Vabbè, tra poco vi facciamo un a strisce, quindi restate lì. Ma preparate tutto quanto.
1: No, perché no?
0: Faremo la punta, ok? Tra poco.
2: Life is hard and so am I. You better give me something

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 18:37 di questo mercoledì 17 giugno, che in quanto giorno maledetto qui a Malrumore sembra darci tanti regali. Infatti torniamo in diretta in compagnia dei Faith No More, che da tempo mi sa hanno superato la loro crisi di mezza età. Infatti proprio questi giorni tanti spoiler sui social a parlare del ritorno in attività nel 2027. Aspettiamo, io mi lecco già i baffi. Intanto eccoli qua.

0: inserita tra le nostre novità ad urlare, la sua Dollar Bill, quanto è bella da votare sul sito radiorock.it. Che stai facendo?
1: Cercando degli ADV.
0: Stai cercando degli ADV attraverso mostrare in camera cosa? Riso e piselli.
1: No, ho mostrato, basta, non è che uno può essere aggressivo.
0: No, possiamo non dire, però.
1: Guerriglia marketing, ok, ma relativo, dai.
0: Per chi non sta guardando, improvvisamente abbiamo un Sandro Canori che sventola barattoli di piselli.
1: No, ma nessuno mi ha regalato niente, poi tra l'altro l'ho comprati all'Elite. No,
0: ma... Sandro, ma dai.
1: No, non si può dire, noi siamo affiliati a quegli altri, no? Allora, adesso per par condicio dobbiamo di tutti. Allora, Tigre. Cop, Smack, The Spar,
0: Agora,
1: Elite, poi detto Todis, Triscount, Carrefour, Auchan, vabbè, penso che abbiamo detto abbastanza per essere
0: Pim,
1: stati
0: Iperfamily che mancano,
1: Agora,
0: soprattutto loro, pensa un po' alle volte. 3899 106 600, speronamenti nel traffico, polemiche strane che adesso dobbiamo puntualizzare, i vostri racconti sentiamo.
1: Tanto non è vero che Elite è più cara dell'altri, eh?
0: Non ci interessa.
1: Non è per niente vera sta cosa.
0: Allora, la rubrica del giorno è Sandro Canori commenta qualunque cosa vogliate, io non ho capito perché.
2: Sono solidale, io ho avuto una stranissima esperienza di speronamento. Che perché eravamo fermi.
1: Mi sa che è andata male.
2: Coda, sai? Imbuto all'ingresso a Milano da Melegnato.
0: Anch'io ero ferma. Okay.
2: Cosa è successo? Eravamo tutti fermi e a un certo punto c'era di fianco a me un camion con la motrice, tutto gigantesco. Solo che ha fatto 40 centimetri in più, ha frenato, la motrice si è abbassata, mi ha agganciato il paraurti dietro. Io
0: ti ha portato
2: certo
0: a spasso.
2: Momento, da fermo, ho visto il cielo perché mi ha alzato la macchina.
1: Un film del Jason Statham.
2: Poi la mia macchina è atterrata, lui è sceso, eravamo tutti fermi, nessuno poteva tirare sotto nessuno. E ha detto, guarda, c'è lì l'autogrill appena avanti, fermiamoci. E vabbè, mi ha staccato metà macchina.
0: Che bello, che belli questi momenti. Beh, quello Sandro non lo vogliamo.
1: Questa
0: come sponsor.
1: È una nuova lattina che hanno fatto.
0: Ma
1: per dare coraggio alle persone col pene piccolo.
0: Ah,
1: ecco,
0: giusto,
1: questo
0: okay.
1: Mi raccomando.
0: Però una marca deplorevole.
3: Calcola che a Roma sono tutti dei Superman.
0: Vero.
3: Ci hanno tutti da andare a salvare il mondo.
0: È vero.
3: Ma nessuno c'ha i superpoteri.
1: Ah, nessuno vabbè. Vuole salvare nessuno.
0: Quindi Marco, a Roma siamo tutti Batman, stai dicendo questo? Siamo tutti supereroi che vogliono salvare
1: no,
0: il mondo?
1: No, nessuno vuole salvare nessuno, non in quel momento, proprio in generale nella vita.
0: In generale è veramente proprio il posto, vabbè. Ci piace questa tipologia di pezzo di White, ma il chitarrista di Ivan Graziani è meglio. Poi continuano messaggi contro Cassino, la provincia e tanto
1: Cassino
0: quanto...
1: è brutta, particolarmente brutta, dai, lo sanno pure quelli di Cassino.
0: Il
1: non
0: nostro...
1: vuol dire che gli abitanti di Cassino sono delle brutte persone, però
0: no,
1: sanno riconoscere.
0: Amo tante persone di Cassino.
1: Ma io no, però è brutta, dai.
0: L'oscuro signore del male, che è che è mio padre, ma è una mia amica... È di Cassino.
1: Cosa?
0: Vabbè, è un po' complesso. Il nostro inviato da Zona Prati ci dice che lì non piove, un po' complesso il tutto. Allora, torniamo a noi, Sandro. Ma certo che DuckTales e PK sono apocrifi, seppur belli. Ma di che state a parlare? Il canone si ferma a Paperino e Paperotto al massimo. Paperetto, che cos'è Paperotto?
1: Sì, Paperino e Paperotto era tra l'altro la mia serie preferita quando
0: anche
1: ero bimbo.
0: Anche DD è un po' eresia.
1: Ed ero abbonato a... Allora, no, DD secondo me non ci rientra, che è Double Duck per il semplice fatto che sono quelle storie che su Topolino si sono sempre un po' presi la libertà di fare. Quando magari fanno cose un po' più fantasy, oltre le parodie. Ci sono delle cose che escono su Topolino che si sono sempre fatte. Sembra c'è un po' la sensazione che DuckTales fosse proprio un'altra cosa. Tra l'altro... proprio perché è animato DuckTales.
0: Okay.
1: No, mo non vorrei dire una cazzata, ci sono i fumetti, ma
0: certo.
1: I fumetti sono per vendere il cartone
0: sì.
1: al contrario, diciamo, di quello che è poi il mercato tipo giapponese, a parte per Dragon Ball. Quindi, oltre a fare pubblicità, ovviamente, che sono usciti dei nuovi fumetti di DuckTales, proprio sull'onda dell'effetto nostalgia. È come se fossero in uno scompartimento collaterale, perché mentre in DD e altre cose comunque ci sono i soliti personaggi di Topolino reinterpretati, in DuckTales ci sono proprio dei personaggi che tu proprio non vedi mai a Paperopoli fumettistica.
0: Okay.
1: Tipo il pilota d'aereo, quello col mascellone che adesso non mi so
0: bene
1: il nome.
0: Chiamava?
1: Ci sono dei personaggi che proprio tu non vedi a Paperopoli nel contesto Topolino fumettistico. E quindi per questo dico che è un po' apocrifo, mentre DD e altre cose sono delle scelte editoriali o delle storie che fanno ogni tot anche un po' per variare e reinterpretare i personaggi e fargli interpretare un personaggio che è un po' differente da quello che solitamente interpretano. Quindi su Topolino esce Paperinik, Pick Up è un'altra cosa.
0: Ok, io per la prima volta capisco cosa sente Sandro Canori quando io parlo di metal e faccio degli approfondimenti su delle cose che mi interessano molto.
1: Magari ho detto cazzate, ma...
0: No, non credo. Se volete rispondere 3899 106 600, se no, insomma, sentite qua.

0: lui più volte quando passa la novità di Jack White, che presenta esattamente lo stesso riff, chiamiamolo così, Norma Tanega, You're Dead, sigla chiaramente di What We Do in the Shadows. 3899 106 e 600, sentiamo le vostre voci. Aspetta.
1: Invece la mia macchina da parcheggiata è stata presa da un deltaplano a Montecucco che è Umbria. Umbria.
2: No, Montecucco a Roma.
1: Sono diventata famosa come quella che è la macchina parcheggiata bene è stata sfasciata completamente da un deltaplano.
0: Cioè, che possibilità su quante, cioè statisticamente è una cosa incredibile, cara la nostra Silvia dice... attenzione al desiderare la fama, non si sa mai come possa arrivare. Che cosa bislacca, che cosa bislacca. Chiedono cose al nostro Sandro, sentiamo Ruggero.
3: Buonasera. Ciao. Bologna, buonasera Sandro.
2: Ciao.
3: Diciamo che i cartoni dell'infanzia, spero anche di Sandro, sia
2: perché lo spero,
3: quindi vorrei che commentasse il remake fatto con la computer grafica
2: che non ho visto.
3: Dell'opera di Tetsuhara.
0: Beh,
2: allora posso dire delle cose però su queste trasposizioni di Ken. Allora innanzitutto mi dispiace che non so da quant'è che ascolti la... non è una colpa, non è stato aggressivo, sembra che ne faccia una colpa. Però qui negli ultimi più o meno 4-5 anni si è ampiamente parlato di Hokuto no Ken in quella annosa questione che è Goku contro Kenshiro. Per anni ho lottato per farvi capire che Goku batte Kenshiro, tra l'altro rileggendo Kenshiro e prendendo appunti nel mentre, per poi fare una puntata ad hoc in cui capitolo per capitolo, Kenshiro alla mano, vi dimostravo tutti i momenti del manga in cui è palese che Goku è più forte, senza usare Dragon Ball, usando Kenshiro, ok? Quello che vi piace. Quindi, tra l'altro spingendo molto sul fatto che il fatto che io dicessi che Goku batte Kenshiro non vuol dire che il manga di Dragon Ball è 100% meglio del manga di Hokuto no Ken.
0: Certo.
2: Anzi, ho detto più volte che per ampi tratti il manga di Hokuto no Ken mi piace anche molto di più del manga di Dragon Ball. Ma è indubbio che Goku batte Kenshiro. Però è una roba generazionale, perché è proprio anni 80 contro anni 2000. E quindi no, suscita anche tutta questa roba tra di noi. Quindi, cosa ne penso di Hokuto no Ken? Bellissimo, è uno dei miei manga preferiti. Non della mia infanzia, devo dire, appunto perché sono giovane, quindi sono generazione Dragon Ball. Però ho recuperato, perché poi sono un cultore della materia e quindi ho studiato, quindi sicuramente uno dei miei manga preferiti. Sulla trasposizione questa di cui parli non l'ho ancora vista, ma posso dire
0: basta.
2: Allora o sminchiamo tutto e famo Kenshiro Super, tipo Dragon Ball Super, per creare delle nuove storie e quindi fare dei nuovi cartoni, se no basta, raga. Ma ti cazzo cioè dobbiamo rifare un altro reboot del remake del reboot, quanti, cioè io non voglio andare a controllare, ma se vado a controllare quante trasposizioni animate diverse di Kenshiro hanno fatto negli anni, poi per carità ci sono anche storie originali, non è che è sempre riraccontare la stessa storia, ma spesso sì, quindi c'è, cioè, quanti altri reboot, remake, cose. Allora, o diamo una degna sepoltura a questo franchise, ma visto che i giapponesi non agiscono così, allora creiamo nuove storie. Spero non faccio mai Kenshiro Super, anche perché a quel punto dovrebbero inventarsi nuovi poteri per Ken e quindi mi si riaprirebbe la questione Goku contro Ken, che qui ho tenuto sempre fuori Dragon Ball Super, perché se dovessi considerare Dragon Ball Super non c'è proprio partita,
0: capito? E poi questa battaglia di 4 anni che quindi si schianta che... contro la consapevolezza che abbiamo anche scoperto che Sailor Moon è più potente di entrambi.
2: Non è proprio così.
0: È così. Non è proprio Sailor Moon,
2: non
0: ma
2: è, proprio
0: è
2: così.
0: Come aver preso,
2: non è Sailor Moon,
0: è una futura di... discendente
2: sì,
0: che però è sempre
2: divinità.
0: Sailor Moon,
2: no, sì, ma non è Sailor Moon,
0: però...
2: non è la Sailor Moon protagonista del cartone Sailor Moon.
0: Esatto, è come Dragon Ball quell'altro che hai detto tu, no?
2: No, loro sono sempre Goku e Vegeta lì. Hanno proprio fatto una scelta alla base. Hanno detto, guarda, leviamo totalmente la trama.
0: Okay.
2: Prendiamo solo Goku e Vegeta e li facciamo fare cazzotti in giro per l'universo. Che in effetti è un'idea semplice ma
0: molto
2: efficace.
0: Molto efficace. Vabbè, un po' di musica ancora con dollari da queste parti, eh?

0: cantina molto bagnata, anche perché piove. Queens of the Stone Age, belli incazzatielli. 3899 106 600. Claudio, Dragon Ball anni 2000, faccia di stupore e sconvolgimento. Mannaggia. Sono entrambi manga anni
1: non vedevo 80. L'ora, non vedo l'ora di subire, non vedevo l'ora di subire questo mansplaining da,
0: ma come
1: da un altro
0: maschio.
1: Beh sì, perché noi tra maschi il mansplaining lo chiamiamo una normale conversazione e è veramente fastidioso, ragazzi. Dovete un attimo avere la pazienza di comprendere quello che uno sta dicendo e non fraintendere e partire. Toni de sfida, non è una gara, se lo sai te, amico ascoltatore, penso di saperlo anche io, che sono entrambi manga anni 80, ma perché devo smutandarti per forza?
0: No, scommetti.
1: Che se facciamo una stanza piena di quarantenni, 45 anni, una stanza piena di 30-35 anni e facciamo la domanda: preferisci Ken o Dragon Ball? Sappiamo già qual è la risposta. E sai perché già sappiamo qual è la risposta? Perché il boom di Dragon Ball è avvenuto negli anni 2000, perché il manga di Dragon Ball in Italia è arrivato nel 95, anche se il manga è dell'84. Quindi con Italia 1 tutti i ragazzini si sono messi a guardare Dragon Ball, perché l'Italia non è il Giappone. Vai dai trentenni e chiedegli se hanno visto Dragon Ball o se hanno visto Kenshiro, vedi che cazzo ti rispondono. Perché Dragon Ball è un simbolo dei primi anni 2000 in Italia, Kenshiro è un simbolo degli anni 80 in Italia, punto.
0: Era un po' che non lo facevate urlare.
1: Punto.
0: Sorpresa, sono stupita anche un po'. Vabbè, detto questo, con una canzoncina allegra noi ci fermiamo verso il break che chiude questa prima caotica ora di Marrumore.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
12: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.
13: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Seconda ora di Malrumore, un programma disperso nel caos, inizia adesso qui su Radio Rock. Torniamo indietro nel tempo al 1980, Joy Division.
0: Radio Rock, back in time.

0: Il malrumore ancora una volta, capiamo che no, non sarà l'amore a dividerci, ma saranno Ken e Dragon, Ken il guerriero da una parte e Dragon Ball dall'altra. Partiamo la polemica tra poco, perché prima mi voglio ricordare una cosa.
1: Radio Rock Promotion.
0: Perché Radio Rock mi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Giovedì 18 giugno dalle 22, Jacopo Morroni sui testi di Daniele Innocenti racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Quindi manda ora un messaggio WhatsApp al 3899-106-600 con il tuo nome, il tuo cognome e la parola live per partecipare alla serata. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live, data zero, in realtà fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Par Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast al vivo. Quindi che cosa succederà? Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. Quindi l'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Burzi, anzi Bruzzi, scusate, 6 a San Lorenzo, con inizio proprio dalle 18.30.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: Greta Van Fleet. Devo dire, sì, continuiamo a essere d'accordo. Urlano troppo in questa novità, ma se vi piace votatela sul sito RadioRock.it. Come ha urlato di nuovo il nostro Sandro Canori ricevendo applausi.
1: Un pochino. Andiamo avanti.
0: Hai urlato un pochino. 3899-106-600. Arrivano applausi.
2: Mi appassiono.
0: Arriva Gabriele che mi dice punto, capito Pau? Ma non ero io il problema, non ero io il problema.
1: Ma nessuno è il problema, si parla.
0: Comunque, poi ancora vediamo che cosa dite in merito. Io ho paura, Sandro. Allora, che l'ascoltatore che aveva mandato il messaggio su Dragon Ball, che non è dei 2000, perché sono entrambi manga.
2: Giustamente risposto, è chiaro, diritto di replica.
0: Io sono fuori da questo tema, non sono da nessuna parte. Vi auguro.
2: Fai come Barbero, sei solo uno storico, esatto, di fronte all'evento, esatto, che accade.
0: Voi fate, vai, io guardo. Vi chiedo morigeratezza, perché questa risposta persino a me non fa tornare alcune cose. Ma vediamo, lascia voi.
2: Vai.
0: Dragon Ball già girava sulle TV locali italiane sul finire degli anni 80.
2: Già ti fermo, fammo tipo reaction.
0: No, ti prego, fammelo dire.
2: No, così almeno dico ogni cosa per cosa, almeno rispondo punto su punto.
0: Allora, okay.
2: La prima volta che ho visto Dragon Ball non è stato su Italia 1, è stato su Super 3. Quindi lo so benissimo che entrambi
0: Dragon
2: i cartoni giravano
0: su Super 3.
2: A voglia.
0: Ma dai.
2: A voglia, e non solo. Lo so benissimo che entrambi i cartoni giravano già da prima sulle reti private, perché io stesso ero un bambino interessato a quel prodotto lì. Capisci bene che però passare su Super 3 o quei canali regionali, o passare su Italia 1 all'ora
0: di pranzo,
2: non è propriamente la stessa cosa. E aggiungo poi che Dragon Ball è passato dalle reti private a Italia 1 all'ora di pranzo. Kenshiro? Mai! Perché era una roba straviolenta. Quindi è ovvio che hanno avuto due successi differenti sul pubblico italiano per la copertura mediatica che hanno avuto.
0: Certo.
2: Anche, no? Andiamo avanti. Scusa.
0: Ok, e poi soprattutto io ricordo bene, pur essendo un po' più grande di te, che sulle reti private sì, veniva trasmesso, poi arrivavano polemiche da parte dei genitori, veniva rilevato, poi venivano le polemiche di chi invece lo rivoleva,
2: certo,
0: e avanti così. Poi il manga uscirono entrambi negli anni 90 in Italia.
2: Ti fermo un'altra volta.
0: Santo cielo.
2: Kenshiro è uscito stampato dalla Granata Press nel 90, mentre Dragon Ball è uscito stampato da Star Comics nel 95. E 5 anni, se tu consideri anni fa, non adesso che ogni 3 anni cambiamo una generazione, che cambia poco tra uno nato tra il 99 e il 2000, no, siamo andati velocissimi, è cambiato un po' tutto, abbiamo visto tutta sta tecnologia che correva, ma sai bene, perché te lo ricordi meglio di me sicuramente, che all'epoca 5 anni non erano proprio pochi, se aggiungi il discorso che ho fatto prima, che Dragon Ball da quel momento in poi ha avuto un margine di ascesa maggiore perché poteva andare su Italia 1 all'ora di pranzo, cosa che Ken non poteva fare. Altra piccola postilla, così poi leggi tutto. Ho detto anni 80 e ho fatto un'imprecisione, perché è ovvio che se dico nati anni 80 intendo gli anni 90, perché chi è nato negli anni 80 è legato agli anni 90.
0: Io sono dell'86.
2: Come chi è nato negli anni 90 è legato agli anni 2000.
0: Perché sono gli anni in cui inizia ad avere una percezione mnemonica di quello che succede intorno.
2: Pensavo,
0: no?
2: Non dove lo specifica, ma in effetti è stata una mia imprecisione che è corretta.
0: Esatto, io 86 odiavo soprattutto da ragazzina qualunque forma di cosa degli anni 80, anche se alcune cose erano riproposte negli anni 90, ma io le ho viste negli anni 90, le leggo agli anni 90, le ho vissute negli anni 90.
2: Metodo scientifico, perché visto che abbiamo parlato tante volte, anche troppe, di questa cosa di Ken e Goku, io ti assicuro scientificamente, empiricamente, che è così. Sì, chi è nato negli anni 80 è più probabile, non è sicuro, perché è ovvio che stiamo a parlare di statistica, te dica che preferisce Kenshiro, chi è nato negli anni 90-95 te dice che preferisce Dragon Ball, perché è ovvio, leghiamo i ricordi all'infanzia, è generazionale, ma questo l'abbiamo proprio testato, toccato con mano, cioè.
0: Per concludere, sicuramente Mediaset ha sancito il successo di Dragon Ball.
2: Cosa ho detto dopo? Scusa, esatto. Hai saltato tutto un pezzo e mezzo?
0: No, il manga c'erano entrambi negli anni 90 in Italia. Ah, okay. Sicuramente Mediaset ha sancito il successo di Dragon Ball, attenzione, ma prima degli anni 2000, già nel 96.
2: Ah, ok, vabbè, allora a posto. No, ok,
0: Sandro,
2: è vero.
0: Eh? Non nel 95.
2: Io ho detto che il manga è uscito nel 95 e che il boom c'è stato negli anni 2000. Lui dice no, perché è successo tutto nel 96. Allora chiedo scusa.
0: Scusa, avevi ragione.
2: Ho sbagliato tutto quello che ho detto.
0: Effettivamente, sono 4 anni, Sandro.
2: Ma io adesso non andrò a vedere quando è che è andata messa in onda la prima puntata su Italia 1 e Dragon. Ma non lo faccio.
0: Dai, sarà nel 96.
2: Non lo faccio.
0: Senti. Ma Rumore, il programma dove pensavamo che eravamo noi a fare la punta, Al invece guarda un po' le volte come ti stupisce il mondo.

0: Calling for Soup, Alexa Bliss. Sì, proprio lei. Sandro, fuori onda, abbiamo cercato una cosa. Quando è andata in onda su Mediaset la prima puntata di Dragon Ball?
1: 26 aprile del 2000.
0: Non ho capito bene.
1: 26 aprile del 2000?
0: Non ho capito bene.
1: Vabbè, non serve far ironia, perché comunque l'ho capito il senso del,
0: senti,
1: del discorso
0: va
1: dell'ascoltatore.
0: Va bene così.
1: Nell'89 è stato il primo arrivo, nel 95 è arrivato il manga, ma è evidente, tranne all'ascoltatore, che dagli anni 2000 c'è stato il boom. Perché io, tra l'altro, ricordo cortili pieni dei zaini di Dragon Ball, ma non mi ricordo molti zaini di Kenshiro, così a memoria.
0: Esatto.
1: A memoria.
0: Ci sono un sacco di messaggi al 3899 106 600, quindi sicuramente qualcuno avrà detto qualcos'altro che precisa e puntualizza qualcosa. Tra poco veniamo da voi, ma mi ripeti, perché mi piace tanto quel suono.
1: No.
0: Ti prego, me lo ripeti, perché sono, non sai,
1: sarebbe una sterile manifestazione di superiorità.
0: Vabbè, però a me piacciono così tanto. quando ce vo
1: ma non è vero.

0: Spiritual Cramp per noi, 19:25. Continuiamo al 3899 106 e 600. Io che sono un pelo più grande di voi, Kenshiro si vedeva, non mi ricordo su quale rete privata, inizia anni 90, ma comunque preferisco Dragon Ball. Pensa, quindi andando contro comunque la tua teoria.
1: L'eccezione che conferma la regola, ma infatti è la premessa mia, è ovvio che se poi andiamo sui singoli trovi di tutto. Trovi pure chi ti dice, oh, tutti in classe mia se guardavano Ken, a me ha sempre fatto schifo, esatto. O viceversa. Però se andiamo sui grandi numeri, io sono disposto anche a giocarmi dei danari sul fatto che
0: chi è nato
1: negli anni 80 è più probabile che dica Kenshiro, e chi è nato negli anni 90 è più probabile che dica Dragon.
0: E arriva anche Alessandro.
1: È come che se sei della Lazio... No, Sandro.
0: C'è
1: un altro esperimento da fare, però lo faremo più avanti.
0: Alessandro,
1: siccome
0: grazie,
1: se sei della Lazio dici Vegeta, se sei da Roma dici Goku. C'ho questa cosa.
0: Va bene, forse lo facciamo tra un po'. Alessandro, classe 73, anche lui vota, dice Goku. E in realtà dice Goku, perché sta usando l'inserimento vocale. E mi chiedo perché l'inserimento vocale riconosca.
1: No, ma lui parla di
0: Goku.
1: Quell'altro cartone, credo. No.
0: No, sta dicendo che anche lui, pur essendo del 73, tra i due sceglie Goku.
1: Vabbè, però ragazzi, perché no. È rivoluzionario.
0: No, diciamo. Chissà che cosa dice.
1: Cioè, io preferisco Ken per tutta quella parte in cui lui parla della tristezza, del travaglio, l'accorlarsi, i dolori di tutti per poter diventare sempre più forte. Quindi il dolore come esperienza della forza, no? Quella roba lì. Mi piace un botto, però è innegabile che sulla scena, perché sai che sono entrambi manga degli anni 80, no? Certo. Quindi sulla scena dei manga degli anni 80 Toriyama si presentò con un tratto di disegno che stava 30 anni avanti rispetto a tutti gli altri.
0: Certo.
1: Quindi poi il character design, i mondi, tutta quella roba lì creata da Toriyama, che con tre linee in croce e quattro colori ti presentava un mondo intero, quell'aspetto lo preferisco troppo di più rispetto a Ken, di cui poi preferisco degli elementi di trama che invece magari in Dragon Ball sono un po' più semplici.
0: Esatto, meno male che arriva qualcuno qui che dice, non capendo niente, stai paragonando uno tra Ken e Dragon Ball alla Lazio. No comment. No, regà,
1: no, ho detto.
0: Sandro, basta. Ti prego, basta. È ora di un contenuto chiaro, intelligibile.
1: Questo è chiaro.
0: Immancabile.
1: Allora, scrive 3899 106 600. Scrivete se ti fate Roma o Lazio e se preferite Goku o Vegeta. È facile.
0: Bene, esatto. Goku o Vegeta. Abbiamo un attimo messo da parte Dragon Ball. Ma se vogliamo, Dragon Ball Kenshiro. Ciao, Polonia.
1: Vabbè, però sapete che si fa confusione.
0: Però alle 19:27, se vogliamo essere chiari.
2: Buon pomeriggio, Sandro Canori.
1: Il gattone.
2: E Paoloni Assumo.
0: È proprio lui.
2: Sono Gattone.
0: Bravo, Gattone.
2: Ho stato motivato.
1: Sei stato.
2: Ti dico perché.
0: Perché?
2: Da ascoltare il messaggio della siciliana che.
1: Ma chi è?
2: Come diceva tu, che si chiama Daniela.
0: Forse ieri c'era una siciliana, Daniela.
2: Bene.
0: Ieri.
1: Sempre la trasmissione Giuliano.
2: Il sabato e la domenica, il fine settimana, vado a Quattro Zampe a lavorare in una pizzeria siciliana.
1: Ah, che sta,
0: dai.
2: Già da un bel po' di tempo fa.
1: Nonna, stan fisse con
2: l'Italia. Loro sono di Palermo e. Sono proprietario di pizzeria. Buona giornata.
1: La tipica pizza siciliana.
2: Mal
1: senti...
2: rumore. Ciao.
0: Oh mamma mia, adesso questo deve diventare il
1: senti,
0: nostro tampone.
1: Ci spieghi, Gattone, perché c'hai questa fissa per l'Italia?
0: Perché
1: sono
0: ti
1: curioso.
0: Piace così tanto l'Italia? Raccontaci la tua passione mentre noi ci dedichiamo.

0: dico.
1: Oggi perché linee aperte praticamente. Parliamo uno a uno ascoltatori. Che sì. È successo? Potrebbe essere un bel format del mercoledì questo, eh?
0: Visto che è il giorno più difficile.
1: Esatto.
0: Vi apriamo.
1: Ci appoggiamo
0: tutto. Appoggiateci. Appoggiatevi. Appoggiamoci.
1: Appoggiate il cazzo. Sta fa una fatica così.
0: È andato poverino. E il mistero è cosa dice questa canzone tra un po'.
1: Vabbè, l'abbiamo ascoltata ieri, perché l'abbiamo
0: ieri
1: riascoltata
0: c'erano altre persone.
1: Ma non è vero.
0: E quelle che c'erano sono contente di

0: È perché è Tomo Cat, sì, è sposato, ma l'attacca per me.
1: No, però dice Tomo Cats, si è sposato.
0: Dice Tomo Cat, si è sposato.
1: Lo dice male.
0: Lo
1: sembra
0: dice
1: che
0: molto
1: c'è
0: male.
1: La S anche dopo la T e poi c'è un'altra S.
0: E ricordiamo la triste storia del gattone che si sposa, ha la pancia piena, è soddisfatto e poi diventa insoddisfatto. Un'altra triste storia italiana. Mannaggia, mannaggia, mannaggia, ci fermiamo anche per il break. Lo facciamo con un po' di eleganza, almeno con la musica. David Bowie.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
9: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
8: Dinanzi a richieste inconcepibili,
10: mi fa tutto un po' più grosso.
8: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
11: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 1.22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
17: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
18: Radio Rock,
17: tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
19: Malrumore
17: on Radio Rock.
20: 19:39, siamo proprio a metà strada di questo nostro cammin di Malrumore del mercoledì. È difficile, stiamo anche litigando e il caos ci fa l'occhiolino, ricordandoci che nulla ci soffoca di più del trascorrere delle vicende umane quotidiane, e quindi arriva The Fight Song.
17: Radio Rock, back in time.

0: Interpol ancora una volta nelle nostre novità, sì, con questa This Mirror Weighs a Ton. Votatela sul sito radiorock.it.
1: Fammi sognare questi ultimi 13 minuti così poi me ne vado a casa. Dai.
0: Sono troppi messaggi al 3899 106 600. Intanto salutiamo Roberto che stasera va a vedere Kneecap con la figlia quindicenne. Dice: wow, sarò l'unico cinquantenne. Ma
1: non
0: assolutamente
1: penso,
0: no,
1: proprio.
0: Anche perché c'è quel vecchiaccio di Giuliano Leone che quindi,
1: sì, guarda, io non voglio, io non contro Giuliano, eh. Allora facciamo così,
0: no, Sandro, pochi
1: stasera
0: minuti, nuova polemica.
1: È un bel concerto.
0: E
1: io sono anche un po' invidioso perché purtroppo stasera non potrò esserci.
0: No.
1: E, ma dirò quello che ne penso dopo che vi sarete divertiti.
0: Domani.
1: Esatto.
0: Ah, domani, no, vabbè. Sì, domani lo farei con qualcun altro, ma lo farai. 3899 106 600.
2: Kenshiro
3: è... Dragon Ball Kenshiro gli è spiccia casa proprio.
0: Ma questo messaggio è tutto sbagliato.
1: Andiamo,
0: non
1: avanti.
0: Abbiamo il tempo
1: non,
0: proprio
1: nulla,
0: di spiegarlo.
1: No, non posso.
0: Proprio non.
1: No.
4: Sì, ma c'erano i Cavalieri dello Zodiaco che battevano tutte e due.
1: E qui vi regalo Pegasus Fantasy. Ah, questa vi spiego un attimo, è la sigla italiana ma su quella giapponese.
0: Certo.
1: E quindi è la più incredibile. Incredibile delle TV private.
0: Non si trova una versione migliore, eh? Abbiamo provato tutti i nostri potenti mezzi eppure.
1: Sai, perché è un manga anni 80. Ma è il nuovo meme, un manga anni 80. Senti questa cosa, tra l'altro quando all'autore gli chiesero come ti è venuta in mente l'idea dei Cavalieri dello Zodiaco, lui rispose: karate e scintille.
0: Karate e scintille.
1: E vuoi che non è il riassunto più perfetto, anche se non si dice più perfetto, per i Cavalieri dello Zodiaco?
0: Non si dice perché devi dire pure assai.
1: No,
0: si dice più perfetto, assai.
1: Ah, ok. Dice talmente sbagliato che diventa giusto.
0: Fai il giro. Ma ancora bello. Tra l'altro proprio stamattina parlavo di Cavalieri dello Zodiaco, sono sempre con noi, un collega.
1: Allora, questa è sicuramente la mia preferita, perché i Cavalieri ci hanno avuto un botto di sigle. E questa è sicuramente la mia prima, cioè abbiamo partito con la medaglia d'oro. E poi c'è la medaglia mia d'argento, che però è la tua d'oro, se non
0: questa
1: sbaglio.
0: Questa è proprio la mia d'oro.
1: Anche questa.
0: Anche perché senti che sound, ma infatti
1: senti,
0: Sandro,
1: che groove.
0: Questa la ascoltiamo, mi dispiace.
1: Ma che versione hai messo però?
0: Ah no, ho messo quella di prima, aspetta. Ho messo, vedi, a forza.
1: Ma ti devo redarguire, se a parte che sembra la sigla di Lupin che risuonata così. Ma chi è questa? Un'impostrice. Come si dice? Non si dice un'impostrice.
0: No,
1: un'impostrice.
0: Perché è diventata
1: perché
0: questa?
1: Perché la dovevi prendere da YouTube, quella che si sentiva veramente male, capito? È quella la versione giusta. È quella che si sente peggio. Questa è troppo pulita, dove l'hai presa? Da Spotify, non c'hanno i diritti. Chi
0: vincerà? Sentiamo.
1: Nemmeno questa.
0: Odeon Boys.
1: Ma perché mi devi fa male così?
0: Vabbè Sandro, sono
1: cioè, mi illudi che se avremmo sentito un capolavoro e invece mi dai, capito, una cover degli U2, che ne so. Se dici già U2, male, più una cover. Non è questo.
0: Sembrava.
1: No, assolutamente, perché non c'è su Spotify, te lo ricordo un altro, non c'è.
0: Ma no, tu cosa sai cosa io sto facendo dove?
1: L'ho visto.
0: Vabbè, quindi che cosa hai da dire in merito comunque ai Cavalieri dello Zodiaco? A livello di potere abbiamo qualche sfida anche qui tra Dragon Ball.
1: Allora, a me Cavalieri piace molto perché non torna quasi niente. E quello che torna, decidono che torna, ma non torna. Quindi quando poi le cose sono così ingarbugliate da fare il giro, diventano dei capolavori.
0: Non è bella.
1: Certo, perché non è lei.
0: Non è
1: una
0: bella per niente.
1: Abitazione.
0: Però senti, sentiamo questa, forse è questa.
1: Basta, devi andare su YouTube se la vuoi sentire, se no va. Mi saluti, io a casa. Dai.
0: È ancora presto, hai ancora del tempo da dare e anche del sangue, direi. Sentiamo. Questa forse.
1: Sono partite due insieme, senti?
0: Ma se questa è quella giusta.
1: Questa è giusta.
0: Ma se noi siamo un programma maledetto, che di mercoledì è ancora più maledetto, tu aiutami, anziché ok, la vuoi sentire?
1: Sì,
0: dopo tutti questi insulti non te la meriteresti, però.
1: Non è manca la mia preferita, la tua preferita.
0: Vabbè, io ero contenta nelle altre versioni, avevano un groove incredibile, una voce in merda, ma un groove incredibile.

0: La questione più legata a Yossi è questa, in questa versione un po' meglio, perché effettivamente ha qualcosa, non so che, di cilentanesco, notava Sandro Canori fuori
1: un po' nella
0: onda.
1: Voce, forse un po' nell'interpretazione quando fa
0: sono giovane, sì, esatto, c'era un ragazzo che come me, che cosa volevo dirti, cosa ci rimane fondamentalmente, almeno per quanto mi riguarda, dei Cavalieri dello Zodiaco? Una perenne sensazione di persone che fanno cose mentre una muore con una freccia nel
1: petto. Diciamo che già la trama non è proprio la cosa più serena del pianeta, però diciamo il doppiaggio italiano non ha aiutato, perché tutti si ricorderanno che a volte a buffo citavano tipo Dante o Petrarca o altre cose così, perché evidentemente in lingua originale, il doppiaggio originale, magari parlavano un giapponese a volte un po' aulico, una versione giapponese un po' aulica, e quindi nella traduzione localizzata avevano pensato che magari mettere citazioni di poeti italiani potesse aiutare. Però da italiani che magari quelle robe le studiamo sui sussidiari e poi al liceo, è un po' strano vedere lui che si gira e dice: per questo spirito guerriero che entro mi rugge.
0: Mamma mia, sai cosa mi ricorda un po'? lo scenario, come si dice, il setup di WWE Clash in Italy, quindi con il palazzetto di Torino, che è l'Italia, abbiamo fatto tutte grafiche che ricordano la romanità, ma siamo a Torino, poi ti metto queste colonne che invece sembrano greche.
1: Vabbè,
0: e
1: però
0: poi
1: quello è un altro problema ancora, quelli poi sono gli americani che pensano che l'Europa è tutto un grande centro commerciale, cheat.
0: Esatto, qualcosa del genere. Ho un po' paura ad ascoltare gli ultimi messaggi in questo tema, 3899-106-600 Ratman, li pista tutti. Marco, ti ci metti anche tu? Ti ci metti anche tu, sentiamo. Sì, pronto?
2: Raga, Arale a Kenshiro gli rompe il culo.
0: Gli ho detto anche Sailor Moon, Ma perché volete sapere queste cose?
1: Non lo so, forse la prima Arale col primo Ken se la giocano, ma poi Ken, dai.
0: Fai veramente? Battuta.
3: Comunque mi ricordo quando ero piccolo non capivo la parola fratricida, quindi quando dicevano è uno scontro fratricida, sembrava tipo uno scontro fra... Poi non capivo chi, chi è che si scontra.
0: Sai, da bambina chi ce l'avevo con i visigoti? E cioè, c'era una scena che diceva i visigoti e io pensavo parlasse dei pizzicotti, perché che cazzo sono
1: che
0: i visigoti?
1: Cosa sono i visigoti, giusto?
0: Miglior doppiaggio italiano di sempre. E poi qualcuno chiede: ma Sandro, invece, ma adesso alle 19:56,
1: infatti me ne sto andando,
0: cosa pensa dei 5 samurai?
1: Mi hai sbloccato un ricordo, devo dire la verità, perché il manga non l'ho mai letto, quindi guardavo solo saltuariamente l'anime. A me non è mai piaciuto quel tipo di anime là, anche perché ho preso la fase finale di quel tipo di prodotto, cioè pure quello generazionale, però i 5 samurai facevano volare proprio. Proprio perché comunque c'avevano sta vibes da Power Ranger, no? Che era la mia vera fissa, by the way, della parentesi.
0: Un giorno puntata a Power Ranger. Anche perché c'erano tutte quelle notizie che giravano sul vecchio Power Ranger verde, era stato arrestato, no? Quello arrestato, uno è morto, uno... Adesso, chissà. Comunque,
1: due ne sono morti in realtà.
0: Addirittura.
1: Credo quello bianco-verde, diciamo, e la gialla credo anche sia morta.
0: Una cavolata. Destino molto tragico. Comunque,
1: sempre della serie originale, adesso a parlare, perché poi ne hanno fatte un miliardo.
0: Chiaro. Sandro Canori ci lascia, ma noi nella prossima e ultima ora di Marrumore non saremo soli. Torna all'appuntamento di Radio Rock in tutto questo mese in cui parliamo.
1: Sono sollevato.
0: Da che?
1: Perché abbiamo fatto una puntata, abbiamo dato il peggio. Oggi
0: non lo so, tra ieri e oggi no.
1: No, ieri sembrava il peggio, poi è arrivato oggi.
0: Esatto.
1: Quindi sono molto contento di andarmene sapendo che almeno la prossima ora la dedicherete a un qualcosa di importante e che merita la giusta cura.
0: Vale a dire, altre testimonianze, altre persone che entrano e animano Radio Rock per parlare del Gay Center, della Gay Helpline. E non solo, è davvero un progetto molto bello che sono molto contenta che Radio Rock abbia sposato quest'anno. Sandro, ciao.
1: Ciao. Per domani tu non ci sei?
0: Sì, però lo dico dopo.
1: L'ho detto io adesso, quindi con chi faccio la trasmissione? Scusa.
0: Mistero.
1: Mistero, chissà chi sarà.
0: Who can it be now? Chi potrà saperlo?
1: Ciao.
0: Ciao Sandro, grazie. Voi intanto tenetemi per mano mentre cadiamo giù, sempre più giù, insieme ai Korn di Falling Away From Me. Restate lì.

0: DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Murprotec.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Sei su Radio Rock.
17: More music now.
16: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
18: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.
18: You are listening to
16: Malrumore
18: on Radio Rock.
19: 26 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore. Ci siamo giocati per strada a Sandro Canori, ma questa sera non sarò sola perché tra poco con me ci sarà Giuseppe, un'altra persona che in qualche modo ci porterà a parlare del Gay Center e della Gay Helpline in questo mese così importante. Intanto un salto indietro nel tempo al 1999. Loro sono i Pearl Jam.

0: i Pearl Jam per una volta non mi danno troppo fastidio con questa Last Kiss, perché sono molto contenta di tornare in diretta in questo marrumore di mercoledì 17 giugno. Sono le 20:10 e come vi dicevo Radio Rock torna a parlare della Gay Hotline, certo, ma anche del Gay Center, che è la casa di tutte le persone LGBTQ+, e non solo, e ne abbiamo parlato tanto in queste settimane, tanti gli appuntamenti nei vari programmi del nostro palinsesto. E questa sera con me c'è un'altra storia, un'altra testimonianza, e quindi innanzitutto benvenuto a Marrumore, Giuseppe.
1: Buonasera a te e a chi ci sta ascoltando.
0: Veramente molto bello avere la tua testimonianza, perché la cosa che finora abbiamo notato di più è proprio questo. Intanto quanto è importante non solo fare un rainbow washing durante il Pride Month o fuori dal Pride Month, ma quanto è incredibile aprire una finestra verso il mondo interiore di tante persone diverse. Abbiamo parlato con persone che sono operatori della Gay Hotline, etero o parte della comunità, abbiamo parlato con persone che hanno parlato della loro difficoltà nella loro professione dopo una transizione, famiglie felici con figli felici, famiglie disperate con figli disperati. Abbiamo avuto veramente un mondo in pochi appuntamenti, e questa sera siamo qui con te per una mezz'oretta per... Sembra brutto dire sempre questa cosa, sensibilizzare, ma che vuol dire sensibilizzare? Intanto ovviamente se parliamo della Gay Helpline, parliamo di un servizio così importante, e ogni volta che qualcuno ci ha raccontato del tipo di aiuto, del tipo di richieste che arrivano, è comunque qualcosa che ti ferma, perché la vita vera, le testimonianze vere sono qualcosa di molto più potente di qualunque grafica, di qualunque post, di qualunque slogan che possiamo portare in giro. Intanto tu sei una delle persone volontarie che sta alla Gay Hotline.
1: Sì, perfetto. E calcola che quest'anno la Gay Hotline praticamente compie 20 anni.
0: Esatto.
1: Perché è stata fondata nel 2006 e in base ai report che sono stati forniti annualmente abbiamo ricevuto oltre 400.000 praticamente contatti, perché oltre alla helpline c'è anche una chat per chi magari non ha la possibilità o non ha la voglia semplicemente di stare al telefono, e che c'è una chat che si chiama Speakly, che uh-huh. è accessibile tramite internet praticamente.
0: Speakly.org per andare,
1: sì,
0: a cercare.
1: Perfetto, per giusto. Cercarla proprio sul sito. Invece ricordiamo il numero della helpline, che è 800 713 713.
0: Ovviamente per semplificare tutto, qualunque cosa facile, gayhelpline.it. Da quanto tempo hai a che fare con la Gay Helpline e in che modo?
1: Allora guarda, io mi sono svegliato relativamente tardi perché ho una certa età, non riveliamo quale,
0: esatto.
1: Visto che siamo anche in video,
0: esatto.
1: In diretta
0: fate
1: video.
0: Voi, esatto, fate voi e ognuno con la sua fantasia.
1: Però diciamo che sto riscoprendo, perché poi fare l'operatore praticamente alla Gay Helpline e anche alla Roma Checkpoint, ricordiamo anche quest'altro servizio che è molto importante, perché è il punto, e ce ne sono diversi in Italia, dove praticamente si possono fare dei test rapidi per le infezioni sessualmente trasmissibili, principalmente tre. E quindi ho fatto anche quel corso e comincerò anche questo. Ad avercele avuti praticamente dei servizi del genere quando mi sono affacciato io, quando ho fatto io coming out praticamente.
0: Ok.
1: E quindi adesso sono degli strumenti in più che le persone di qualsiasi età, perché io proprio oggi ho fatto servizio per 2 ore e poi sono venuto qui, mi hanno chiamato praticamente sia dei ragazzi, adolescenti, che oggi il più grande è stato di 58 anni.
0: Wow.
1: Con problematiche praticamente alla fine simili, delle quali una mi ha particolarmente emozionato, però non spoileriamo nulla perché è uno dei motivi per cui sono venuto qui oggi.
0: Esatto, piano piano, un passetto alla volta. Quindi una cosa però importante che mi piace ricordare ogni volta, che ci sono proprio le attività di formazione per diversi campi quando parliamo dei servizi del Gay Center. Quindi tante persone che sono state qui sono diventate operatrici della Gay Hotline nell'ultimo anno, proprio a fronte della formazione. E tu in questo caso mi dici che hai fatto la formazione anche per il CEC, quindi sì. Sono due mondi diversi, perché uno è, cioè non c'è il contatto umano ma c'è il contatto telefonico, c'è la possibilità di sentire anche magari con un anonimato, invece una presenza.

0: come quella di un checkpoint è ancora più viva, e ti trovi sul campo di fronte a magari situazioni anche lì, penso, delle più svariate.
1: Sono diverse, però parliamo sempre di emozioni molto forti, perché per esempio telefonicamente tu non sai mai cosa ci sarà dall'altra parte quando rispondi buonasera, sono eccetera, e quindi puoi trovarti qualsiasi situazione, dalla più semplice alla più problematica, che passa poi al secondo livello. E invece al checkpoint sostanzialmente ti ritrovi all'emotività dal vivo del momento, perché chi è lì a farsi un test, al di là del risultato, praticamente porta una carica molto forte, certo. No? Perché lì in attesa ci vuole comunque un tot per avere il risultato, e quindi vivi, entri in empatia con quella persona immaginando cosa stia provando in quel momento.
0: E tra poco entreremo in empatia con te, perché ti toccherà smascherarti un po' e raccontarci quello che è stato il tuo percorso fino adesso, come hai detto, che è arrivato al tuo coming out, e ad averceli dei servizi come questi, una cosa che spesso avete testimoniato anche voi al 3899 106 600. In questo 2026 ci sono tante cose brutte, il mondo va veramente a rotoli, però quando riusciamo a levare la prospettiva, a toglierci un po' indietro, dici, vedi, almeno qualcosa gira, ci si prova a farlo girare, anche grazie a tantissime persone come Giuseppe, oggi ospite qui a Marrumore. Noi andiamo di novità, poi continuiamo a chiacchierare. Brand new music right here.

0: Cult of Ignorance sono gli Europe con questa novità che parlano proprio dell'ignoranza, una delle cose che cerchiamo di smantellare almeno per quanto riguarda questi nostri appuntamenti con Gay Center e Gay Helpline. Questa sera con me Giuseppe, abbiamo dato un'infarinatura generale, però forse è il caso di iniziare a parlare di te, della tua storia, perché la parte migliore per me di questa intervista è sempre Che cosa è successo? Perché siamo qui oggi nel 2026? Chi è Giuseppe e come si vuole raccontare all'interno di questo suo percorso?
1: Era una notte buia e tempestosa.
0: Giusto, giusto.
1: Non saprei da dove cominciare, sinceramente.
0: Beh, tornando indietro, la domanda più scontata è...
1: Facciamo una cosa, facciamo da 0 a 20 anni, che sono stati quelli un pochettino più significativi. Esatto. Poi l'ultima parte invece è quella un po' più interessante, perché diciamo che io porto due esperienze qui stasera, no?
0: Sì.
1: In buona sostanza, una, il coming out, per cui l'ho vissuto in un certo modo e potrebbe essere utile a tanti ragazzi, però non parliamo solo di omosessuali, anche chi ha difficoltà ad esprimere la propria bisessualità, per esempio, no?
0: Sì.
1: E poi praticamente il fatto che io non sono un personaggio famoso, però nel mio piccolo sono partito molto svantaggiato, con dei traumi molto profondi di infanzia e di adolescenza, però poi alla fine sono arrivato a una vita molto soddisfacente, molto spirituale, molto consapevole, equilibrata, che, cioè, se può essere di esempio per chi vede solo il buio, praticamente non vede una via d'uscita, guarda, ce la possiamo fare tutti.
0: E questo è il messaggio che vogliamo farvi arrivare. Probabilmente potreste sentire tra poco delle cose dolorose, come spesso succede qui a Marrumore, ma la testimonianza più importante è quella che Giuseppe oggi, il 17 giugno alle 20:21, è qui davanti a me, sorride, è arrivato, arriva la tua carica, arriva quello che sei oggi, e non toglie nulla e non ridà indietro nulla, ma vale tantissimo il fatto che, come dici tu, se ce la si può fare. Quindi, primo capitolo.
1: Guarda, mi reputo una persona molto serena ed equilibrata. Tu pensa che sono arrivato a fare addirittura meditazione quantica.
0: Ui!
1: Quindi praticamente stiamo parlando di entrare in contatto con se stesso, di stare bene. Poi se stai bene con te stesso lo trasmetti anche agli altri, a chi ti sta intorno. Porti un insieme di energia positiva poi alla fine, no? Però il punto di partenza è stato veramente tragico, perché adesso, se volessimo riassumerla in qualche frase,
0: siamo nel capitolo 020.
1: 020, allora diciamo che mio padre era alcolista.
0: Bene.
1: Quindi praticamente fino a 12 anni, quando poi è morto, è stata una infanzia di violenza, molta violenza.
0: Certo.
1: Anche a livello sessuale, la sessualità l'ho scoperta a 6 anni, per me era un gioco, evidentemente per qualcun altro non lo era.
0: Cavoli.
1: E poi a 12 anni, siccome ero figlio unico, praticamente orfano, sono andato in collegio. E lì, già con le mie difficoltà, sono stato bullizzato fortemente, ho subito molto bullismo, il posto mio praticamente dove mi rifugiavo era il bagno, dove stavo praticamente tutte le ore a scrivere un diario sostanzialmente. Poi ho avuto la fortuna di vincere il concorso, qui magari qualcuno mi riconoscerà, per la Scuola Militare Nunziatella di Napoli.
0: Okay.
1: E poi l'Accademia Militare di Modena.
0: Okay.
1: Che potrebbero sembrare un sogno per molti, però su un bambino, su un ragazzo che arriva già con quel carico, subire ulteriore bullismo legalizzato, perché poi alla fine c'è
0: di
1: cameratismo sostanzialmente,
0: mia, certo.
1: Perché non è che ti godi l'adolescenza con gli amici al mare, e quindi c'è stato anche quel carico fino ai 20 anni sostanzialmente. A 20 anni, e questa è una cosa, un messaggio che vorrei far passare, molti fanno coming out quando si innamorano per la prima volta,
0: certo.
1: Non alla fine di un percorso, di un ragionamento.
0: Chiaro.
1: Okay? Quindi adesso magari andrò un po' controcorrente la comunità LGBT, per capirci.
0: Ma noi,
1: no?
0: Qui siamo apertissimi, però facciamolo.
1: Per dire, cioè, se devi fare coming out, devi sapere che è un percorso, non è uno sfogo di un minuto o una liberazione della propria coscienza. Quindi se tu hai dei genitori o degli amici che non sono predisposti a capire l'omosessualità, per capirci, devi poi essere cosciente che ci sarà una certa reazione iniziale.
0: Se drop the bomb, quindi se pensi di fare l'esplosione,
1: appunto, se sganci la bomba, poi devi mettere in conto due cose: una, che la reazione potrebbe essere non come ti immaginavi, idilliaca, ma soprattutto poi potresti accompagnare anche loro in una crescita.
0: Certo.
1: Ok? Cosa che io personalmente ho fatto con mia madre.
0: Ok.
1: Perché?
0: Quindi, nonostante tutta questa difficoltà, nonostante tutta l'infanzia che hai appena riassunto, ma insomma dà dei buoni punti di riferimento.
1: Sì, non sarebbe tanto altro, però questi sono quelli principali.
0: Esatto, tu arrivi comunque a dire: voglio accompagnare mia madre in questa realizzazione?
1: L'ho fatto in maniera egoistica, perché praticamente mi sono innamorato del primo ragazzo.
0: Ah, quindi anche tu sei.
1: Sì, diciamo che adesso io sono. Parlo per esperienza. E vorrei portarla per non far fare lo stesso
0: L'impeto
1: errore.
0: L'impeto dell'amore, signori, non c'è nulla di più bello, ma è impeto, beh, è un fuoco che
1: voler
0: brucia.
1: Dirlo a tutto il mondo, ti sembra tutto così bello, poi magari rimani fregato, però è comunque bello viversi quelle emozioni,
0: certo.
1: Per carità.
0: E quindi?
1: Quindi io praticamente quando mi sono innamorato del primo ragazzo mi sono dichiarato, praticamente ho fatto coming out con mia madre e lei ha reagito veramente male, perché praticamente prima mi ha tirato una sedia addosso e poi praticamente si è accasciata sul letto ed è svenuta.
0: Quanti anni avevi?
1: 20.
0: 20.
1: E poi da lì è iniziato tutto un percorso, anche per questo dico magari non si capisce la sofferenza che c'è dietro una persona. Mi ha accompagnato anche, io sono originario di Avellino, mi ha accompagnato a Napoli per fare il test del DNA per vedere se fosse qualcosa di malattia o se fosse qualcosa praticamente di una scelta, capito? Se
0: direzione.
1: Fosse reversibile come scelta.
0: E tu ti sei
1: è lì che
0: m'hanno trovare...
1: fatto, m'hanno fatto il test del testosterone che è risultato pure alto, tra parentesi, quindi lei era convinta che fosse una mia scelta, che io potessi tornare indietro.
0: Certo.
1: Col senno di poi e col percorso che abbiamo fatto insieme io e mia madre, perché poi le ho presentato gli altri ragazzi che ho conosciuto, con cui sono stato insieme alcuni anni, è diventata anche la loro migliore amica in alcuni casi.
0: No, ma questo è bellissimo, ok.
1: Però diciamo che ho capito una cosa, quelli erano gli strumenti che aveva mia madre in quel momento, quindi non poteva reagire diversamente, provenendo peraltro da una cultura, da un piccolo paesino molto cattolico, quindi io che cosa mi potevo aspettare praticamente come reazione? Però evidentemente a 20 anni questo non lo capisci, lo capisci molto dopo.
0: Certo, sarebbe fantastico, no? Immaginiamoci ognuno di noi magari in un momento come quello, dove non ci troviamo riconosciuti, dove non troviamo il nostro posto del mondo, dove magari veniamo da tanti anni che non sono solo quelli formativi, sono quelli più forti, più intensi e in più arricchiti di varie forme di distanziamento, di bullismo, di discriminazione. Dovremmo anche avere in tal giovane età la saggezza di dire: aspetta, mi prendo io, riesco a levarmi dal mio dolore, a guardare l'altra persona, a riconoscere da giovane che mia madre e mio padre hanno questi limiti culturali imposti, dovrei riconoscere che questa sua discriminazione in realtà è frutto di preoccupazione e amore, nonché una grande fetta di ignoranza, ignoranza magari in tanti casi non volontaria, però semplicemente quello stato di quel momento in quella società. Capisci che è tanto da chiedere a un giovane traumatizzato, spaventato.
1: Però a questo punto io spero che ci siano tanti genitori che ci stiano ascoltando, perché dovete capire anche la tanta sofferenza che c'è dentro un ragazzo che si trova ad affrontare il mondo da solo in quelle condizioni, perché poi alla fine molti pensano di essere sbagliati, anch'io lo pensavo,
0: certo.
1: Non hai praticamente un qualcosa di confronto, vivi tutto di nascosto, quindi... Non giudicate mai, perché c'è veramente tanta sofferenza dietro ogni vita, anche se sembra splendida.
0: Ed è incredibile quanto a pensarci, no? Tante emozioni obnubilano, quindi la preoccupazione, lo stigma sociale possono nascondere, camuffare quello che è l'amore di un genitore, così come l'amore invece può farti essere dirompente e dire, no, fare coming out magari in un momento dove ci fosse un po' di calma da tutte le parti, sarebbe veramente facile. Ma tra poco continuiamo a chiacchierare con Giuseppe, voi restate lì.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Ascoltando Malrumore on Radio
11: Rock. Malrumore entra nella sua ultima mezz'ora, anzi 24 minuti. Iniziamo alla grande con i Motorhead. Radio

0: Motorhead, eh sì, proprio loro ci portano in diretta un ultimo salto indietro nel tempo, salto indietro nel tempo che abbiamo fatto nella mezz'ora precedente insieme a Giuseppe, che ci ha raccontato fondamentalmente il primo capitolo 020 fino al coming out con tua madre, tutta una serie di difficoltà che però, facendo un po' come facciamo noi, prima il classico, poi la novità, in realtà fuori onda mi raccontavi proprio di una ultima chiamata ricevuta alla Gay Helpline, che si riallaccia un po' a tutto quello che stavamo dicendo fino adesso.
1: Ma sì, guarda, allora, poi le casualità, è una casualità, ma le casualità non esistono.
0: Guarda, questo è un, è un programma guidato dal caos, il caos non è il caos, è proprio
1: inteso,
0: un, è lui ed è nostro amico.
1: E calcola che l'ultima, perché prima appunto ho detto all'inizio della trasmissione, praticamente prima di venire qui ho fatto servizio per 2 ore alla Gay Helpline, e l'ultima telefonata che ho ricevuto è stata di un ragazzo di 29 anni disabile, tanto sono completamente anonimi perché nemmeno a noi compaiono i numeri di telefono con cui ci chiamano, tra parentesi, e mi ha raccontato la sua storia. Siamo stati un bel po' al telefono e mi ha fatto emozionare perché mi ci sono rivisto molto, nel senso che lui ha una situazione particolare di disabilità in un piccolo paesino sperduto in Sicilia, non dico la provincia per privacy, e praticamente con una madre un po' all'antica, vogliamo definirla così, che quindi non ha gli strumenti per poter capire il figlio né come disabile e né come omosessuale, e sostanzialmente lo utilizza per prendere i soldi che gli vengono dalla 104, dalla legge 104.
0: Meraviglioso, io lavorando con l'autismo è una cosa che conosco molto bene.
1: Quindi capirà insomma la situazione che è. A un certo punto però siamo stati un bel po' a ragionare insieme, per me è stata una grande conquista, ma poi alla fine cresciamo anche noi come operatori in queste situazioni, perché sostanzialmente lui diceva: mia madre non mi ha mai detto ti voglio bene, non mi ha mai dato un abbraccio. Lì mi sono sentito toccato, perché sostanzialmente io ho fatto coming out con mia madre, abbiamo fatto un percorso insieme, siamo molto legati. Okay. Sono una persona serena, come dicevo, però mi manca qualcosa, perché non possiamo dire di essere completi su questa terra, no? Sarebbe il nirvana, non esiste, insomma, sì. Sostanzialmente. E quindi alla fine io ho detto: guarda, probabilmente questo abbraccio non lo riceverai mai da tua madre, perché non è capace, è stata educata così, a questo nella sua impostazione. Quindi a un certo punto abbracciati da solo. È l'unica cosa che puoi fare, ok? Cioè cerca di capirla, nonostante il suo comportamento non bello di sicuro, però cerca di capire da dove deriva tutto ciò, e se capisci che non puoi ottenere questo abbraccio, abbracciati da solo.
0: Una cosa.
1: Questo è una sorta di coming out che sto facendo anch'io questa sera, visto che il tema è quello del coming out, perché mia madre non mi ha mai sentito pronunciare queste cose e molto probabilmente mi sta ascoltando.
0: Oh mamma mia.
1: Io volevo scrivere un'autobiografia e la volevo intitolare proprio "Volevo un abbraccio", ma sostanzialmente tu lo vuoi da una persona che poi probabilmente non te lo darà mai, e magari lo cerchi nei posti sbagliati, lo cerchi nei modi sbagliati, però sostanzialmente è quello che cerchiamo, quello di cui abbiamo bisogno. Quindi nel 2026, visto che siamo andati un po' più avanti con gli affetti, per esempio tra genitori, figli, tra fratelli, parenti, eccetera, diciamo che mettiamoci un po' più di attenzione, un abbraccio parecchie volte risolve molte situazioni.
0: Cerchiamo di essere accoglienti, soprattutto con quelle persone che sentiamo da amare. Io non riesco più a tollerare nel privato mio, nel privato delle persone che conosco, a cui voglio bene, con cui collaboro, vedere che le tensioni maggiori, le incomprensioni maggiori vengono proprio con le persone più importanti e più vicine. Sogno una rivoluzione mondiale dove più ci si ama e più ci si riesce a capire, perché gli strumenti stanno tutti lì sul tavolo, è solo che ognuno di noi, come riusciamo a capire da ognuno di questi appuntamenti, ma da ognuno dei nostri giorni vissuti sulla terra, siamo tutti dei nodi, di grovigli, di quello che ci è stato fatto, quello che non abbiamo capito mentre succedeva. 3.000 strati di cose che compongono un essere umano. E quindi intanto l'abbraccio, come dici tu Giuseppe, è un linguaggio talmente universale che non richiede spiegazioni, che no, sta lì e fa tantissimo. E secondo me questa novità arriva proprio al momento giusto, e l'ultima per noi di oggi è Blonde Shell, "Heart Has to Work So Hard". Quanto diamine devono lavorare duramente questi nostri cuori. Brand new music right here. Brand.

0: un'intervista incredibile quella di stasera insieme a Giuseppe, perché continuiamo a parlare più nel fuori onda che in onda, è un casino. E come è successo anche con altri ospiti che sono venuti in queste settimane, ti dico, mi sa che ci ritroveremo, anche solo perché la meditazione quantistica è una cosa così perfetta all'interno di Marrumore che tu non puoi saperlo, giustamente, però ne parleremo. 3899 106 600, scusateci se non stiamo ascoltando o leggendo i messaggi che stanno arrivando. Tu oggi hai detto: sono una persona contenta, sono una persona soddisfatta, sono una persona, poi come non c'è la completezza, perché quello sarebbe il nirvana. Anche i nostri ascoltatori dicevano che è bellissimo sentire una storia, anche se è così lontana dalla mia, no? Perché magari io sono una persona che non ha avuto problemi per la sua identità sessuale, ma ne ha avuti altri, e ognuno ha i suoi traumi. Nello scambio che c'è, per esempio alla Gay Helpline, questa comunicazione come questa di quest'ultima telefonata che ci hai raccontato, c'è ancora tanto che però ha un valore curativo pure per te?
1: È un po' il discorso che facevamo all'inizio. Praticamente tu non sai mai chi c'è dall'altra parte ogni volta che dici buonasera Gay Helpline, sono Giuseppe, ok? Quindi sostanzialmente è una sorpresa anche per me. È una sorpresa che ti mette, però bisogna sottolineare una cosa: il percorso di formazione per diventare operatore, praticamente operatrice,
0: penso.
1: Ok, benissimo, quindi ormai siamo in empatia totale dal fuori onda all'onda. È un percorso importante e impegnativo, perché per esempio si fanno tot ore di formazione, poi bisogna superare degli esami intermedi e un esame finale. Solo se raggiungi determinate votazioni praticamente poi puoi accedere a dare la disponibilità per l'affiancamento, e poi quando sei più o meno capace di gestire un po' la situazione da solo, ma non lo sarai mai completamente, parti praticamente con... E quindi è un qualcosa che ogni volta ti pone di fronte, però due cose ci hanno sempre sottolineato: l'ascolto attivo delle telefonate che arrivano, e di non, questa è la cosa più difficile, di non filtrare le telefonate attraverso i tuoi occhi. Quindi per esempio se mi arriva un ragazzo, perché magari posso essere utile alla Gay Helpline, perché porto tutte queste esperienze, no?
0: Più di una,
1: quindi,
0: ecco,
1: praticamente statisticamente se chiama un ragazzo o un uomo praticamente con quella situazione, io lo capisco. Però la difficoltà è di non filtrare la telefonata con i miei occhi, e quindi dire: ah, siccome io ho fatto così, per lui, anche per lui
0: anche
1: andrà
0: lui deve
1: bene
0: fare
1: così,
0: quello,
1: deve
0: no?
1: Fare
0: riuscire
1: quello.
0: A ascoltare.
1: No, invece devi ascoltarlo, e devi sostanzialmente... Guarda che molte persone poi telefonano anche semplicemente per essere ascoltate qualche minuto.
0: Certo.
1: Come è successo oggi anche con un'altra telefonata. Alla fine, da che era partito tutto negativo, vedo tutto male, non posso muovermi da casa, insomma, non sto a spiegare. Praticamente alla fine ha detto: però mi sento un po' sollevato, ti ringrazio.
0: Mamma mia.
1: Questo è ciò che ti fa stare bene, è una sorta di lavoro, se vogliamo chiamarlo così, di passione, per cui io questa sera me ne tornerò soddisfatto a casa di aver aiutato una persona su questa terra.
0: Una persona che magari si porta un bagaglio di 70 kg su quelle spalle, tu con quella cosa, quel po' sollevato, magari sono 20 grammi di una delle pietre che gli hai tolto, ma sono 20 grammi di meno su una persona che è già piegata dal peso delle sue esperienze, dal peso delle sue difficoltà. E tutto questo è veramente, secondo me, roba di alta magia. E vi ricordiamo anche che, tra l'altro, la formazione è veramente ampia, cioè c'è la formazione per i singoli, c'è la formazione per le aziende, formazione per le figure professionali. Ormai siamo in un'epoca in cui, perdonami, non so se sei d'accordo con me, non si può più rimanere ignoranti e basta.
1: No, e calcola che infatti la formazione innanzitutto è continua, perché ci sono anche periodicamente dei team building praticamente per confrontarsi sulle telefonate ricevute, sulle chat ricevute, e poi ci sono anche delle serate importanti che organizzano, perché c'è il gruppo di lettura, c'è il gruppo di contatto per persone siero coinvolte, per capirci, parliamo di HIV, di epatite C, parliamo di sifilide, insomma, e poi c'è anche un coro, tra parentesi. E poi stanno organizzando, adesso vado un pochettino a braccio a memoria, stanno organizzando un evento in teatro per dicembre. Quindi praticamente lì entri in un mondo che ti fa scoprire delle anime importanti, ok? Che ti possono dare tanto, e alle quali tu poi porti il tuo contributo, sostanzialmente.
0: Capito? Noi, ecco, in questi appuntamenti magari ogni tanto finiamo sul serio, vi abbiamo parlato spesso di cose anche gravose, molto intense. però c'è tutto un mondo che potremmo portare qui con la stessa gioia, con mille colori, mille esperienze, e arriva la gioia comunque, perché come dicevamo all'inizio, quello che passiamo poi, se lo manovriamo bene, se incontriamo le giuste persone, se ci ascoltiamo, se impariamo sempre di più a conoscerci, possiamo arrivare a un buon livello di felicità personale.
2: Ti devi abbracciare.
0: Esatto, abbracciamoci.
2: Ti devi,
0: Giuseppe,
2: abbracciare.
0: Io adesso ti abbraccerò appena ci salutiamo, però intanto veramente grazie, grazie, grazie. Vuoi dare un ultimo messaggio a chi ti pare a te, cioè che sono le tue speranze per gli anni a venire, qualcuno che è in difficoltà o qualcuno che magari ha voglia di entrare a far parte di chi può aiutare?
2: Guarda, ho avuto un confronto con ci sono anche dei ragazzi che partecipano a questo, a questa formazione come volontari, a queste serate, a questi eventi, e tu calcola che io parteciperò al mio primo Pride quest'anno, quindi pensa al percorso personale anche che sto facendo, e ho scoperto che siamo nel 2026 ok, cioè ascoltando questi ragazzi ho scoperto che siamo a un quarto del nuovo millennio praticamente, degli anni del ventunesimo secolo, e rispetto a quello che ho vissuto io un 20-30 anni fa siamo in un altro mondo. Ti devo essere sincero, sono ottimista, nel senso che c'è bisogno di fare molto, c'è bisogno di molto impegno, però vedo che l'umanità sta crescendo, quindi il messaggio che potrei, così in chiusura, che potrei dare: non dobbiamo diventare presidenti di un paese per poter cambiare il mondo, perché anche portando un piccolo sollievo, come è successo a me oggi telefonicamente, riusciamo a migliorare la vita di qualcuno e automaticamente anche la nostra.
0: Grazie tantissimo Giuseppe per essere stato con noi questa sera, ci troveremo presto qui su Radio Rock a Marromore sicuramente. Ricordiamo i riferimenti: gaycenter.it, gayhelpline.it, 800 713 713. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.

0: Cruising to self-soothe, Eka Vandal, penultimo brano di questo mal rumore. Quello che abbiamo capito oggi esiste?
1: Fatti appresi in questo episodio di mal rumore. Il signore del piano di sopra esaudisce i desideri, ma male.
0: Molto.
1: Siamo tutti Batman. Non sarà l'amore a dividerci, ma Ken e Goku. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è mal rumore!
0: Speravo un riferimento a Sailor Moon, che comunque può fare, se vuole, un fondoschiena così, sia a Ken il Guerriero che a Goku, ma questo è argomento per altri mal rumori. Allora, noi non ci sentiamo per qualche giorno, ma non è successo niente, non vi preoccupate, ci sarà la Super Nicole Fondato qui con voi a mal rumore insieme a Sandro Canori. È stato un gran bel mal rumore anche il mercoledì, nonostante il mercoledì. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll!

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready to...
5: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
7: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, com'è andata la vostra giornata? Intanto un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo, pronto anche stasera a vivere insieme le prossime tre ore di diretta, fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist oggi ascoltiamo davvero una grandissima band. Questi qui erano i Rush, di Closer to the Heart.
8: Radio Rock, back in time.

sempre bello iniziare una nuova serata in musica qui su Radio Rock, forse ancora più bello se riusciamo subito ad ascoltare una band del genere. Come detto, questi qui erano i Rush di Closer to the Heart, brava la nostra playlist per questo primo passo, brava la nostra regia per questo primo passo nella nostra playlist. Da qui in avanti però, come sempre, moltissimi dei prossimi brani li sceglieremo insieme. Vi ricordo allora i contatti che abbiamo a disposizione per chiacchierare, partendo dal 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp. Vi ricordo poi anche il sito internet radiorock.it, e di sicuro anche stasera molti di voi ci stanno seguendo attraverso la nostra visual radio. Ci trovate su Twitch con il canale Radio Rock 106 e 6, e anche da lì, se vi va, abbiamo modo di chiacchierare in diretta. Intanto, appena finita l'ottima trasmissione di Sandro e Paolonia, che vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Malrumore. Da qui in avanti invece spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica, e se vi va di ascoltare qualcosa in particolare qui su Radio Rock siete sempre gli assoluti benvenuti. Fra l'altro anche oggi, per quanto riguarda Roma, serata di sicuro ricca in tema di musica dal

0: for you.
1: Nel titolo di questa canzone il tramonto è ovviamente utilizzato come una metafora, ma so, mi sembrava proprio l'orario giusto per ascoltare proprio questa novità dei Kingfisher, che trovate all'interno delle proposte in rotazione in questo periodo qui su Radio Rock. E vi ricordo che tutti questi brani li trovate anche sul nostro sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra rotazione preferita. Fra l'altro, giusto qualche giorno fa i ragazzi dei Kingfisher giocavano in casa, c'è stato un gran bel concerto in quella di Dublino, e mi fa piacere stasera ascoltare con voi anche l'altra band irlandese che aveva aperto quella serata. Parlo di The Scratch, questo è il nome di questa formazione, che devo dire è una realtà di sicuro curiosa ed interessante della musica irlandese, nel senso che anche all'interno della loro ricetta si ascolta quello che è la ricchissima tradizione musicale irlandese, proposta però anche con una velocità e, fra un po' di virgolette, anche con una aggressività di sicuro è notevole. Chi è stato al concerto mi raccontava di un grandissimo set anche per quanto riguarda The Scratch, e allora stasera proviamo ad ascoltare qualcosa insieme.

questa canzone all'interno dell'ultimo lavoro di The Scratch parlavamo di quest'altra formazione irlandese che in realtà gira nel mondo della musica ormai da qualche anno. Debuttavano i ragazzi nel 2019 per arrivare poi al 2026 proprio con questo lavoro che abbiamo appena ascoltato, intitolato come la traccia appena andata in onda, e quindi Pull Like a Dog, tirare come un cane. E insomma, se anche voi avete avuto un cane nel corso della vostra vita, insomma, sapete bene che tipo di riferimento, che tipo di metafora ci potrebbe stare qui dentro. Dicevamo formazione che nell'ultimo periodo ha avuto anche la fortuna di aprire un po' di concerti dei Kingfisher, in riferimento ad una band americana ma con un'altra forte connessione all'Irlanda. Gli Scratch ne collaboravano anche con i Dropkick Murphys all'interno del loro ultimo disco. Ma allora a questo punto ascoltiamo anche qualcosa da quel lavoro. Questa qui era intitolata Full Stand With Us.

che va tutto bene, urla di Traffic Murphys all'interno di questo singolo che era contenuto nell'ultimo album della band che usciva nel 2025. Fra l'altro io proprio la scorsa estate avevo approfittato per fare un po' un ripasso della discografia della formazione, che banalmente mi ha fatto riascoltare davvero un bel po' di canzoni decisamente divertenti. Non ho ancora, vi confesso, iniziato nessun ripasso musicale nel corso dell'estate del 2026, chissà se invece magari qualcuno di voi sta rimettendo mano a questa o a quell'altra discografia. Io intanto attraverso Telegram mando un saluto al nostro Marco che dice: vorrei essere in compagnia di Simone Maurovic, beato lui e beato chi si godrà il concerto di Kneecap stasera, che appunto immagino stiano per iniziare il loro set all'Auditorium. Devo dire che c'è una folta rappresentanza di Radio Rock al concerto dei Kneecap, una di quelle formazioni che di sicuro ci è piaciuta in questi ultimi anni di musica. E ragazzi, se avete seguito un po' i social nel corso delle ultime ore, avevano approfittato anche per fare un salto a Garbatella, lì dove si trova il centro sociale chiamato Nella Strada, un po' di fotografie e devo dire di sicuro un bel modo per passare il pomeriggio prima del loro concerto romano. Questi qui intanto sono gli Against Me, ascoltiamo Trash Unreal.

Davvero da un bel po' di tempo dalle nostre playlist serali gli Against Me, ritrovati stasera con una delle loro canzoni più celebri. Ogni tanto ascoltando le ottime playlist della nostra PAU mi capita invece di riascoltare la formazione che ci ha portato quasi alla pausa delle 21.30. Abbiamo spazio ancora per un giro in musica, lo facciamo in compagnia di un classico dei Distillers.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
1: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
0: Venerdì 19 giugno.
1: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album, Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Very well. Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Questo è
6: Bring on the night.
4: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
7: Con questa qui di sicuro facciamo un bel salto all'indietro nel tempo, nella storia della musica. Ascoltiamo anche qualcosa dei Cream.
4: Radio Rock, back in time.

0: Prima Rush, adesso qualcosa di Cream. La nostra regia si sta concentrando un po' su musica che ha di sicuro un bel po' di decenni sulle spalle, ma musica ancora particolarmente valida e di sicuro piacevole da ascoltare. E fra l'altro ieri sera abbiamo saltato, se così vogliamo dire, la nostra solita rubrica dedicata proprio ai dischi usciti nel corso degli anni 60 e degli anni 70. Se vi va stasera possiamo recuperare qualcosa che viene da quel periodo, e se avete qualche idea, qualche voglia musicale in particolare, 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Intanto io, prima della prossima novità, mi prendo due secondi per invitarvi ad un gran bel concerto
1: Radio Rock Promotion,
0: perché ci vedremo al Wishlist qui a Roma, nella zona di San Lorenzo, venerdì 26 di giugno, per ascoltare la musica dei Dama Blu, che nel corso della serata presenteranno Nulla da pretendere, il loro nuovo disco. Ci godremo quindi un insieme di brani dal suono diretto e viscerale, che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. L'apertura delle porte è prevista per le ore 21, cioè un po' di tempo per prendere un paio di birre, visto che live iniziano intorno alle ore 22, e l'ingresso alla serata è di soli 5 euro, che si possono pagare direttamente in cassa. Venerdì 26 di giugno ci diamo appuntamento al Wishlist in via De Bolci al numero 126 per il live di Dama Blu, Nulla da pretendere, release party.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

995 da parte di Violet Grawley. In questo periodo nelle nostre rotazioni gira anche il debutto di questa figlia d'arte. Vedremo un po' che tipo di percorso riuscirà a costruirsi la ragazza. Il disco in un modo o nell'altro di sicuro non è né male. A questo punto però, come quasi sempre ci capita all'interno delle nostre trasmissioni, intorno a quest'ora iniziamo un giro fra la musica degli anni 60 e degli anni 70. Stasera ci fermiamo nel 1967 ed iniziamo da un disco, da un artista più in generale che di sicuro non ha gran bisogno di presentazioni, più o meno la title track di questo lavoro di Mr. Jimi Hendrix, che ci chiede: Are you experienced?

you experienced? Have you ever been experienced? Well,

All'inizio di questa mezz'ora avevamo ascoltato qualcosa di Cream, quindi un minimo di psichedelia iniziavamo già ad intravederla, qui di sicuro calchiamo un po' di più sul concetto in compagnia di questo grande classico di Jimi Hendrix. Poi fra l'altro ad una domanda direi che è sempre buona educazione nel rispondere, e allora lasciamo rispondere a Jimi Hendrix un altro grande artista come Eric Burdon, ovviamente alla guida dei suoi Animals. Nel 1967 usciva questo lavoro intitolato Winds of Change, che è di sicuro un disco interessante in generale. Ci sono almeno un paio di canzoni davvero notevoli, c'è una cover magari un po' particolare ma secondo me di sicuro interessante di Paint It Black, classicone dei Rolling Stones, e poi alla numero 5 si ascolta proprio questa risposta, Yes, I Am Experienced, diceva Eric Burdon allo stesso Jimi Hendrix, che viene citato in una maniera molto chiara anche all'interno del testo della canzone, che in un modo o nell'altro parla un po' di tutta la scena psichedelica e quindi anche dell'abuso di droghe che andavano decisamente forte alla fine degli anni 60.

You Know What I'm Talking About, Jimi. Come detto, il riferimento a Jimi Hendrix è particolarmente chiaro anche nel testo di questa canzone, per non citare ancora una volta il titolo di Yes, I Am Experienced da parte di Eric Burdon e degli Animals, canzone che di sicuro può far parte del discorso delle Answer Song. C'è tutto un filone di canzoni dove una rispondeva ad un'uscita precedente e insomma, potete facilmente immaginare che i Beatles e Bob Dylan, per la loro fama, sono di sicuro all'apice anche di una classifica del genere. Ci sono poi degli esempi che sono diventati anche particolarmente celebri nel corso della storia della musica, e uno dei botta e risposta di sicuro rimasti più famosi è quello fra Neil Young e Lynyrd Skynyrd.

sempre belle le chitarre elettriche all'interno di brani del genere di Mr. Neil Young. Nel 1970 usciva After the Gold Rush, e all'interno di questa grande scaletta c'era anche Southern Man, brano dove Neil Young invitava il sud degli Stati Uniti a fare i conti con il proprio passato, ovviamente in riferimento al razzismo e alla segregazione. Non contento, tra molte virgolette, Neil Young qualche anno dopo carica ancora di più su un discorso del genere e pubblica anche Alabama, dove viene citato in maniera decisamente chiaro proprio quello stato, e dicendo una cosa del genere. Insomma, moltissimi di voi ricorderanno un classicone assoluto come Sweet Home Alabama. All'interno del brano i Lynyrd Skynyrd rispondono e citano direttamente Neil Young, non tanto se vogliamo a livello personale quanto perché secondo loro il cantautore canadese aveva un po' generalizzato, e quindi sì, ovviamente tenere presente un passato del genere, ma come su ogni discorso del mondo non si può generalizzare più di tanto. Poi sapete bene che in realtà il rapporto fra Neil Young e Lynyrd Skynyrd è stato più o meno sempre anche di reciproca stima. Lui diceva ad apprezzare di sicuro questa canzone, Ronnie Van Zant spesso e volentieri si è fatto vedere sul palcoscenico anche con delle magliette dedicate proprio a Neil Young, nell'ottica però delle canzoni che si rispondono a vicenda. Questo qui è di sicuro diventato uno dei dialoghi più celebri nella storia del rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Questo è Bring On The Night,
0: la serata di Radio Rock.
2: Devo dire, perfettamente sintonizzata anche sui mondiali di calcio la nostra regia. Giusto da pochi secondi è iniziata la partita dell'Inghilterra che gioca contro la Croazia, e allora, musicalmente parlando, torniamo proprio da quelle parti. Ascoltiamo un classicone dei Blur.
0: Radio Rock, back in time.

0: bello ascoltare un gioiellino del genere, Coffee NTV da parte dei Blur. È sempre bello anche ripensare al dolcissimo videoclip che accompagnava il brano. E come detto, giusto da qualche secondo è iniziata la partita fra Inghilterra e Croazia in riferimento ai mondiali di calcio. Bravissima la nostra regia, che probabilmente porta anche bene alla nazionale inglese. Insomma, dovrebbe essere appena stato fischiato un rigore proprio per loro, che direi rigore decisamente netto. Noi intanto, come sempre, questo Radio Rock continueremo a concentrarci sulla musica, ma sapete bene che questa radio, se vi va, la potete ascoltare, ma di sicuro la potete anche guardare, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Uno è quello di scaricare l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto su Radio Rock TV. Troverete un comodo link anche attraverso il nostro sito internet. C'è poi Twitch, lì dovete digitare il nome del nostro canale Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. In questo caso davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

in Irlanda per ascoltare questa bella novità di Garriers, Nobody's Coming to Save You, il titolo della canzone. Non l'abbiamo ascoltata spessissimo all'interno delle nostre playlist serali, questa proposta che devo dire invece ritrovo con grande, grandissimo piacere. Da qui partiamo per un altro quarto d'ora in giro fra gli anni 60 e 70, tornando a chiacchierare di quelle canzoni che sembrano, che magari per davvero si rispondono un po' a vicenda. Prima avevamo chiuso fra Neil Young e Lynyrd Skynyrd, qui riprendiamo con tre brani che ci propongono delle chiacchierate fra artisti, dei dialoghi di sicuro un po' più leggeri e sereni, così come poteva essere il puro rock and roll che si ascoltava in quel periodo.

celebrazione decisamente leggera e volendo anche un po' ingenua, questa qui di Mr. Chuck Berry, di quanto è bello vivere negli Stati Uniti, Back in the USA, il titolo del brano che fu di sicuro un gran successo nell'estate del 1959, usciva ormai davvero una marea di anni fa questa canzone che celebrava diverse cose della cultura americana, i caffè, gli hamburger, i drive-in e questioni decisamente leggere del genere, oltre che citare tutta una serie di luoghi particolarmente riconoscibili. C'era addirittura Etta James ai cori in questa canzone e c'erano altri grandi musicisti come per esempio Willie Dixon al basso. Qualche anno dopo arrivò una canzone che magari più che dire essere una vera risposta calcava e sottolineava un po' di più una certa zona degli Stati Uniti, come questa qui dei Beach Boys, e con loro arriviamo ovviamente in California.

serie di cose belle degli Stati Uniti, prima in compagnia di Chuck Berry, le ragazze invece della California, ora insieme ai Beach Boys. Insomma, sappiamo bene che questa formazione è ascoltata con grande attenzione anche dall'altro lato dell'oceano. Questa dei Beach Boys usciva nel 1965 e, facendo forse un po' di lavoro di unione fra il brano appena andato in onda e quello di prima di Chuck Berry, nel 68 i Beatles aprivano il White Album con Back in the USSR, e si immagina il protagonista invece che tornare negli Stati Uniti, tornare nell'Unione Sovietica, e quindi invece delle California Girls. Nel brano dei Beatles si lodano le ragazze di Mosca, di Kiev e della Georgia e tutte zone del genere. Ovviamente il tono dei Beatles è di quelli particolarmente divertiti e, volendo dire, anche decisamente parodistico, ed è un modo secondo me anche abbastanza intelligente di prendere in giro tutta una serie di discorsi legati al patriottismo, nel senso che ogni patriota in giro per il mondo dice sulla sua nazione esattamente le stesse cose che un altro patriota da un'altra parte del mondo si sta raccontando. Questi qui sono i Beatles.

0: canzone semplicemente molto divertente da ascoltare, questa qui dei Beatles, ma come spesso e volentieri accadeva in compagnia di questi quattro signori qui, insomma l'idea dietro a questo brano era volendo anche decisamente più interessante. Back in the USSR, via di nuovo nell'Unione Sovietica, dicevano i quattro di Liverpool. Fino a questo momento ci siamo concentrati soprattutto su, dal punto di vista del testo e dei titoli di queste canzoni, che sembrano un po' quasi rispondersi a livello di risposte, di somiglianze, forse di copiature dal punto di vista proprio della parte musicale. Invece avremo un elenco più o meno infinito da poter ascoltare anche all'interno della playlist di stasera. Abbiamo spazio all'interno di questa mezz'ora, direi, semplicemente per un paio di brani, e quindi, non lo so, per esempio, ascoltando questa qui che si intitola Trouble da parte di Elvis, vi viene in mente qualche altro brano particolarmente famoso?
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Verso la fine questa Trouble di Elvis diventa anche particolarmente leggera e sembra quasi scherzosa. All'inizio della canzone invece il King del rock and roll si esprime anche con un registro decisamente più serioso, no? Quasi minaccioso, fra un po' di ne virgolette, quando soprattutto dice: se vuoi dei guai, ecco, guardami in faccia perché sono cattivo, because I'm evil. Questo qui è di sicuro un chiaro esempio di come il rock and roll, potremmo dire forse anche il rock and roll bianco, pescava a piene mani dal blues, e in riferimento a questo modo di costruire le canzoni, questi riff che si fermano per poi ricominciare dopo pochissimi secondi. Il riferimento è di sicuro chiaro a Bo Diddley e probabilmente ancora di più a Muddy Waters. Vogliamo prenderla questa di Elvis come una risposta? Vogliamo prenderla magari come un omaggio ad alcuni dei papà della musica americana? Di sicuro per noi è buona scusa per riascoltarlo un altro dei riff di questo genere.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia. Rock Spot.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Giro di boa di metà trasmissione con il classico delle 22:30. Stasera ascoltiamo i Dire Straits di Lady Writer.

0: dopo Elvis e Muddy Waters che avevano chiuso la mezz'ora di playlist precedente, devo dire che rientrare in diretta ascoltando anche qualcosa di Dire Straits mi sembra proprio una giusta scelta, brava in questo caso alla nostra regia nel selezionare Lady Writer all'interno dei classici di Radio Rock. Partiamo da qui nella seconda parte della nostra trasmissione, diamo ancora un'occhiata alla partita dei mondiali di stasera, appena pareggiato la Croazia, devo dire davvero con un grandissimo gol, e quindi siamo 1-1 proprio fra i croati e la nazionale inglese. E tornando invece al menu principale di Radio Rock e quindi alle nostre chiacchiere e soprattutto alla musica, vi ricordo i contatti che abbiamo a disposizione, la chat che è sempre disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, pronti intanto per ascoltare anche la prossima novità.
1: Brand new music right here.

0: Blood on the Bone, il titolo di questo brano degli Amazons che stiamo ascoltando ormai da addirittura 3 settimane all'interno delle nostre novità in rotazione. Evidentemente la canzone piace anche a voi che l'andate a cercare e votare attraverso il nostro sito internet radiorock.it. Prima di continuare intanto la nostra playlist, mi prendo 2 secondi per invitarvi a un bel evento e tenete a portata di mano i vostri telefoni, che provo anche a regalarvi qualche ingresso.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Perché Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Parliamo ovviamente dell'ottimo progetto di Jacopo Morroni e di Daniele Innocenti, e proprio domani sera Jacopo e Daniele, accompagnati anche dalla chitarra di Fabio e di Michele, racconteranno la storia del grandissimo Jimi Hendrix che abbiamo ascoltato anche noi stasera all'interno della nostra playlist. Come detto, l'appuntamento è per domani sera, giovedì 18 di giugno alle ore 22, e se mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live, avete modo di vincere un ingresso omaggio per questa serata. Ovviamente vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Vi ricordo che più in generale On The Rocks Live data zero fa parte della rassegna chiamata Blue Bottle, che animerà il Parrot fin dal tardo pomeriggio con tutta una serie di podcast raccontati dal vivo. Si parlerà per esempio di moda e di ego, si parlerà anche di street art, si parlerà di psicologia e poi ci sarà anche spazio per il mondo del doppiaggio. L'appuntamento è al Parrot Cine Club, che si trova in via dei Bruzzi al numero 6, siamo nella zona di San Lorenzo di Roma, e l'inizio è previsto per le ore 18:30 in generale. E come detto, domani sera invece Jacopo inizierà il suo ottimo racconto a partire dalle ore 22.

Di questo lavoro dei Joyce Manor avevamo parlato tanto all'inizio di questo 2026, il disco usciva a gennaio, all'inizio appunto di quest'anno, ed è stata di sicuro una bella pubblicazione questa qui intitolata I Used to Go to This Bar, un po' malinconica la canzone che abbiamo appena ascoltato, la numero 6 all'interno della scaletta, ma di sicuro bel brano all'interno di un disco che è stato un piacere riascoltare, così come appunto è stato più in generale riascoltare proprio la musica dei Joyce Manor. Su questo stile direi forse un po' a metà strada, magari strizzando l'occhio alla punk, ma con una venatura melodica e malinconica di sicuro decisamente importante. Torniamo un bel po' all'indietro nel tempo per la prossima canzone.

I'm in love with that song. Sono innamorato di quella canzone, cantavano i Replacement all'interno di questo brano che è intitolato Alex Chilton, che è uno di quelli che di canzoni di sicuro notevoli ne ha scritte parecchie e che soprattutto riusciva a cantarle davvero con un gran bel tono. Lui era stato all'interno dei Box Tops e poi anche il frontman dei Big Star. Come si capisce abbastanza facilmente, i Replacement erano dei grandi fan proprio di Alex Chilton e delle sue band, tanto da dedicargli questo singolo che usciva verso la fine degli anni 80, eravamo nel marzo del 1987, all'interno di quello che era stato di sicuro un gran bel lavoro. Curioso anche un po' il titolo del disco, Pleased to Meet Me, piacere di conoscermi, no? Insomma, di conoscersi da soli, davvero non si finisce mai. Non lo so, vi vengono in tanto in mente delle canzoni intitolate proprio come degli altri artisti, insomma, magari un po' degli omaggi che le band hanno fatto a dei loro grandi idoli. Noi di sicuro con la prossima canzone torniamo decisamente più vicini ai giorni nostri. Questi qui erano i Fontaines DC, li ascoltiamo con Roman Holiday.

0: pezzo di Kneecap qui a Roma. Stiamo un po' girando intorno alle coste d'Irlanda e quindi anche i Fountains of the Sea con questa Roman Holiday, in realtà volendo anche per unire proprio i due discorsi. Avevamo intanto ascoltato prima davvero un gran brano dei Replacements dedicato ad un loro idolo musicale come Alex Chilton. Vi avevo chiesto se magari vi veniva in mente qualche altro esempio. Sentiamo un po' che ci dice.
1: Ciao Doc.
0: Ciao, grazie.
1: Rimaniamo a casa. Elio, vorrei suonare come gli Aria, conosciuta anche come gli Aria, conosciuta come anche Base per Altezza.
0: Grandioso, no? Tre modi per indicare la stessa canzone e direi anche tre modi per omaggiare davvero una grandissima formazione della nostra musica. Si pensa sempre bene più che volentieri agli Aria. E di sicuro io invece ho un sacco di tempo che non mando in onda qualcosa di Elio e le storie tese.

0: legnarea. Maestro, perfetta come al solito la tua chiamata. Giocavamo un po' con questi brani che all'interno del titolo vanno ad omaggiare una formazione di riferimento per l'artista in questione, e delle le storie tese direi che sono giustamente anche abbastanza umili, no? In questo caso, insomma, loro grandi musicisti, ma difficile comunque mettersi a paragone con quelli degli Aria. Fra l'altro, insomma, testo davvero azzeccato e divertente, un 460 gradi quello che abbiamo appena ascoltato, se sentivo bene i vari riferimenti musicali. Si ascoltava anche ad un accenno a questa qui? E allora, buona scusa per noi, per...
1: per te che mi viene a sentire
0: per ascoltare Gioia e Rivoluzione. Fino alla prossima pausa.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
5: Apriamo l'ultima ora della nostra trasmissione ascoltando una gran voce femminile. Questa qui è Alanis Morissette. La ritroviamo con Thank You.
2: Radio Rock. Back in time.

0: che magari da oggi l'ascoltiamo un po' meno spesso, Alanis Morissette, ma resta sempre davvero un grande piacere ritrovarla. E fra l'altro, visto che fra gli altri paesi anche il Canada sta ospitando la Coppa di Mondo del Calcio, devo dire che è stato un po' particolare vedere anche lei all'interno della cerimonia d'apertura che si è tenuta a Toronto in compagnia addirittura di Michael Bublé. Non ho idea, Michael Bublé, che cosa possa aver cantato fuori dal periodo di Natale. Alanis Morissette invece ha cantato l'inno canadese, che insomma per un evento del genere ci sta, ma magari 5 minuti anche per una delle sue grandi canzoni lo si sarebbe potuto trovare. Sta di fatto che partiamo da questa grande voce nell'ultima ora della nostra trasmissione, e saluto il nostro Mauro che in riferimento a prima diceva su WhatsApp: bella la chiamata dell'ascoltatore e ottimo anche il gancio che hai sfruttato te, ma insomma è sempre davvero un gran piacere ascoltare negli aria. Vi ricordo che se vi va di giocare un po', stiamo girando intorno a queste canzoni che gli artisti hanno tributato ad altri musicisti che magari sono stati dei loro idoli o delle loro ispirazioni, e appunto avevamo ritrovato prima Elio e le Storie Tese, omaggiare proprio gli aria in quel brano. Se vi vengono in mente altri esempi, 3899 106 e 600, e direi che su questo discorso, neanche a farlo apposta, ascoltiamo qualcosa dei Weezer.
1: Brand new music right here.

lo so che la nostra regia, fra tutte le novità che poteva proporci in questo momento, sceglie proprio i Weezer, che ebbero un bel po' di anni fa un grande successo con una canzone intitolata Buddy Holly. Insomma, se non avessimo ascoltato i Weezer adesso, di sicuro sarebbero comunque entrati nella nostra playlist. Saluto Paolo, davvero bella anche la sua chiamata. Lui mi scrive: hai detto canzoni tributo di artisti ad altri artisti, e allora io che non uscirò vivo dagli anni 80, citando anche una gran band italiana, ti dico When Smokey Sings degli ABC, dedicata a Smokey Robinson. Gran chiamata, fra l'altro, di un signore del genere, di Smokey Robinson si parla sempre e volentieri anche da queste parti, e potremmo inserirla anche perché la prossima canzone ci riporta ad un momento addirittura precedente di tutta l'esplosione del soul degli anni 60, grazie anche a personaggi come Smokey Robinson. Nel 2019 usciva un album di Frank Turner intitolato No Man's Land. Il singolo che anticipava l'intero lavoro era intitolato Sister Rosetta, che è ovviamente un sentito tributo di Frank Turner a Sister Rosetta Tharpe, considerata da molti e giustamente la madrina del rock and roll. In realtà, più che una canzone, più che un omaggio, qui Frank Turner ci fornisce proprio una piccola lezione di storia della musica. Ci spiega che lei cantava e suonava la chitarra fin dagli anni 30, che il primo successo radiofonico Sister Rosetta lo ebbe più o meno addirittura nel 1938, ricordando anche tutta una serie di artisti che a lei si sono decisamente ispirati.

anche Turner è di sicuro uno di quelli che ha una penna molto molto positiva. Mi piace, devo dire, ascoltare i testi di questo ragazzo, che in questo caso davvero ci ha portato alla la storia del rock and roll, raccontandoci la vicenda di Sister Rosetta. No, avete sentito, si diceva che lei è all'interno della Rock and Roll Hall of Fame. Si diceva poi una cosa secondo me particolarmente vera e giusta in generale: magari il suo nome è andando un po' sparendo nel corso della storia della musica, ma quello che rimane è il modo di suonare, appunto, di Sister Rosetta, o discorso che potremmo fare anche per degli altri artisti. E in un modo del genere i brani che stiamo ascoltando in questo momento, appunto brani di tributo, servono anche un po' a sottolineare una cosa del genere. Ogni musicista giustamente era prima un ascoltatore e un appassionato di musica, e quindi attraverso un certo tipo di dischi ha anche affinato la sua arte. Ogni tanto magari può anche essere giusto andare a domani chi è riuscito ad ispirarti. A questo punto, perché non ascoltare questa madrina del rock and roll con uno dei suoi brani rimasti più celebri, Stranger Things Happening Every Day.

insomma, passando per Frank Turner, perché non ascoltare anche qualcosa di originale di Sister Rosetta Tharpe? Questo disco era intitolato Gospel Train, usciva addirittura nel 1958, e poi lei in una stazione ferroviaria di Manchester nel 1964 tenne un concerto decisamente importante anche insieme ad altri musicisti americani, ed è bello immaginare che sotto quel palcoscenico, potremmo dire, vicino a quella ferrovia, c'erano poi una marea di giovanissimi ragazzi inglesi che avrebbero fondato delle band particolarmente importanti e celebri. Bello anche quello che mi scrive Andrea su Telegram, dice: amo Sister Rosetta, nel repertorio della mia band c'è un suo brano, e potrai perdonare la mia curiosità in tal senso, caro Andrea, se ti va di segnalarmelo io insomma leggerei questa cosa con grandissimo piacere. Parafrasando poi poi il titolo della canzone che è appena andata in onda, no? Strane cose succedono ogni giorno. Ecco, io di Sister Rosetta, di quel tour degli americani in Inghilterra nel 1964, leggevo proprio un paio di giorni fa all'interno di un libro che racconta la storia di Muddy Waters. Curioso quindi stasera ritrovarmi qui in radio ad ascoltarla con voi, e vi racconto questo aneddoto proprio esattamente come l'ho letto. Mi perdonerete, magari una scena non proprio elegantissima da raccontare. All'interno di quel tour c'erano per esempio Muddy Waters, Otis Span, e suonava poi anche questo musicista cieco che si chiamava Reverend Gary Davis, il reverendo Gary Davis. Detto che lui purtroppo era non vedente, aveva delle grandissime difficoltà, cioè, immaginate, no? Ad andare in tour dall'altra parte del mondo. Ecco, all'inizio il reverendo e Sister Rosetta non è che si prendono particolarmente, a partire da una scena avvenuta a tavola a colazione, dove il povero reverendo cieco, per provare a rendersi conto di quello che gli avevano servito sul piatto, prova ad avvicinare il naso, appunto, per poter almeno utilizzare l'olfatto, solo che si avvicina talmente tanto che quando ritira sulla testa si trova due uova spiaccicate in fronte. Insomma, Sister Rosetta, questa scena magari non elegantissima, ma insomma comunque comprensibile, la commenta con suo marito in una maniera decisamente schifata, dicendo: io non vorrò mai più parlare con questo signore. Poi il tour va avanti, loro due iniziano a stringere invece un rapporto di stima reciproca e di amicizia, tant'è vero che all'interno di questa Precious Lord del reverendo Gary Davis a un certo punto si inizierà a sentire anche la voce di Sister Rosetta. Viaggio davvero nel tempo anche grazie a questo ascolto.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Questo è
1: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
3: Ultimo classico che ascoltiamo insieme stasera, la nostra regia seleziona anche qualcosa degli Eagles.

0: One of the Nights, il titolo di questo classico degli Eagles, direi in modo particolarmente elegante anche per iniziare quest'ultima mezz'ora insieme. Iniziamo poi ad intravedere anche l'arrivo degli scolopendri notturni. Di sicuro recupero con grande piacere un paio di messaggi arrivati su WhatsApp. Saluto Panda e saluto anche Alex, che insieme a Giulia stasera si sono goduti davvero un gran bel concerto come quello di God is an Astronaut. Devo dire che il menù musicale qui a Roma stasera era davvero ricco, suonavano gli Asandub Foundation, suonavano i Kneecap e magari per un live un po' più morbido ed atmosfera, insomma, God is an Astronaut erano davvero un altro gran bel nome. Sono, devo dire, tutte ottime idee che potremmo ascoltare anche in quest'ultima parte insieme, ma se vi va c'è sempre spazio per aggiungersi qui su Radio Rock attraverso i nostri nei contatti. Intanto abbiamo da ascoltare ancora l'ultima novità di serata, questo qui Tom Morello in compagnia di Sergi Tankian.
1: Brand new music right here. Brand new.

Morellos, il celebre papà Tom insieme a suo figlio Roman, in compagnia anche di Serge Tankian, in questo brano intitolato A Journey, che gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Come al solito, se vi piace, vi rimando al sito internet per votare questa o magari un'altra delle 15 rotazioni che ascoltiamo all'interno delle nostre playlist. Come detto, stasera menù decisamente ricco qui su Roma per quanto riguarda la musica live, ed è un piacere intanto sapere che ogni tanto vi andate a vedere anche nei concerti del genere, che sono poi anche per noi una buona scusa per recuperare qualche nome all'interno delle nostre playlist. Questi signori qui, gli Asian Dub Foundation, devo dire che un bel po' di anni fa li seguivo con grandissimo piacere, poi in mezzo a tutte le cose belle che ci sono da ascoltare ammetto che mi sono un po' ne distratto, ma negli ultimi anni mi è stato regalato anche il vinile di questo lavoro che usciva nel 2020, all'interno un po' di proposte di quel periodo degli Asian Dub Foundation, un po' di ospiti ed un artista che insomma insieme a loro sta di sicuro particolarmente bene, è Dub FM. Uno di quelli che poi a Roma anche lui viene a suonare relativamente spesso, chissà se magari anche a qualcuno di voi è capitato di vedere questo artista, questo beatboxer mi verrebbe a me da dire, lui appunto creando un po' di suoni con la sua bocca, registrandoli e poi mandando in loop. Li usa come base per le sue canzoni ed è di sicuro anche lui un bel personaggio. Sta di fatto che insieme questi due progetti collaboravano per Smash and Grab the Future.

0: our fitness. We are the ones that can fix this. Gotta move faster, but link is. Now I'm in the mood to flip this. If any of you wanna rip this, the room is filling with thinkers. So let's remove our blinkers.
1: Come detto, sono cose che magari ultimamente sono un po' uscite dai miei ascolti, ma ogni tanto quando mi ricapita riascolto davvero volentieri anche sonorità del genere. Asian Dub Foundation in compagnia di DubFX con Smash and Grab e The Future, che in un modo o nell'altro è un buon antipasto anche per quella che è stata un'altra band in concerto a Roma. E stasera parlo dei Kneecap e diversi di voi hanno mandato messaggi in riferimento a questo terzetto irlandese, partiti con la loro carriera con il debutto giusto pochissimi anni fa. Hanno doppiato con questo lavoro intitolato Finian nel corso del 2026, poi di sicuro diversi amici e colleghi di Radio Rock anche domani vi racconteranno per bene quello che è successo all'auditorium stasera. Per noi comunque un giro all'interno di questo lavoro, più o meno alla metà della scaletta si ascoltava Big Bad Mo.

attesa di un po' di recensioni da parte degli speaker di Radio Rock del concerto dei Kneecap di stasera a Roma. Noi abbiamo ascoltato qualcosa all'interno di questo lavoro che anche stasera viene commentato in ottima maniera dai vostri messaggi. C'è Marco, dice: ma si può dire che questa roba è una bomba? Che disco che hanno tirato fuori loro? Sì, davvero gran bel lavoro, interessante sia dal punto di vista delle sonorità. È un disco secondo me anche un po' più vario da questo punto di vista di quello che ci si sarebbe potuto aspettare, di sicuro rap, di sicuro un bel po' di elettronica, ma si ascoltano ogni tanto anche delle proposte un po' diverse che spezzano il ritmo e che ampliano anche un po' lo spettro musicale dei ragazzi, che come detto sono una band decisamente giovane, ma insomma sono proprio partiti con le idee belle chiare in testa, questi tre irlandesi. Big Bad Mo, come detto, era il titolo del brano. Chiuderemo poi tra qualche minuto la nostra playlist in compagnia dei God Is an Astronaut, nome che di sicuro è venuto in mente anche a me proprio domenica sera mentre a Firenze stavano suonando i Mogwai in apertura poi ai grandi The Cure. Insomma, ascoltando la proposta dei Mogwai di sicuro ogni tanto potevo pensare anche ai God Is an Astronaut. A questo punto li ascoltiamo tutti e due, partiamo dalla Scozia, dall'Irlanda, quindi ci spostiamo in Scozia. Questi qui, Mogwai, The Party in the Dark.

0: Martin in the Dark, questa qui Mogwai, parlavamo di concerti che insomma in un certo qual modo, no, si possono considerare anche nelle feste del buio, poi sì, visual, poi sì, tutta l'illuminazione che giustamente fa parte dello spettacolo, ma insomma soprattutto in riferimento ad un certo tipo di band, magari anche delle situazioni un po' più raccolte possono contribuire al fascino, chissà, quindi com'era da quel punto di vista il concerto di stasera dei God is an Astronaut che qualcuno di voi prima mi raccontava con un messaggio. L'ultimo giro della playlist lo affidiamo proprio a loro, io quindi saluto e ringrazio tutti voi, inizio a salutare gli scolopendri che vi aspettano nella loro tana notturna e come al solito ci sentiamo domani sera intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.
1: Avete ascoltato Bring on the Night.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
1: On Radio Rock.
3: La Scolopendra nella lava, caro Cillone. Fino alla una. Classicone di Marilyn Manson e Aria.
1: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: con la balestra alla priorità su tutto. Dodone qui fino alle una, come va?
1: Beh, abbastanza male, caro Gillone.
2: Sì, anche per me.
1: Momento dell'anno, sì. Tra l'altro oggi è iniziato a fare il caldo vero.
0: È vero,
1: a quanto pare.
0: Ci ho fatto caso.
1: Si superano anche i 30 gradi, insomma, anche in maniera abbondante. Oggi tipo 34.
0: Ma veramente?
1: 35, eh sì, e va così,
0: Ma pensa un po', lo stesso giorno in cui ho dovuto seriamente cominciare a svuotare casa perché devo far riverniciare le pareti che sono diventate veramente una cosa inguardabile, è il giorno più caldo dell'anno.
1: Ah, vedi? Brand new music right here. Brand new.

0: Yorgos again, Siori Mastodon su Radio Rock, mezzanotte 10 minuti, novità questa da votare sul nostro sitaccio, caro Cillone, la Scolopendra by Night, la casa del Gabbiano.
1: Proprio così, Dodone, la casa del Gabbiano e non solo del Gabbiano Matt, naturalmente, che si sente sempre, no, privilegiato, casa di tutti i Gabbiani. Dodone, abbiamo l'abitudine di fare delle indagini che riguardano la vita dei nostri ascoltatori, per conoscerli, per sentirci più vicini a loro, anche perché, voglio dire, spesso è una cosa che ci dà moltissime soddisfazioni. Pensa quanti decespugliatori sono comparsi in questa trasmissione, ma per farti un esempio assolutamente a caso.

0: piroclastiche.
1: Assolutamente, assolutamente. Ma anche, che diciamo anche Beltroni, diciamo anche se.
0: Ah sì.
1: Mi sa che era Beltroni.
0: Il famoso ma anche di Beltroniano.
1: Beltroniano. Ma anche di luoghi, anche di luoghi, Dodone. Ci sono alcuni luoghi meravigliosi, un po' più rari, in cui passiamo la nostra giornata, e anche dei luoghi terrificanti.
0: Terribili, Matteo. E proprio di questo vogliamo sapere in qualche modo. 3899 106 e 600, il luogo più brutto,
1: sì,
0: dove siete stati oggi, anche solo di passaggio, anche solo un secondo.
1: Solo un secondo.
0: Posto veramente un po' brutto.
1: Abominevole.
0: Magari anche casa vostra.
1: Certo,
0: luoghi
1: certo.
0: In casa che sono

0: Loro sono i Rival Sons e questa era Good Things, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Good Things è la principale materia con cui è stato costruito il mondo che vediamo intorno a noi.
1: Beh, sembrerebbe proprio di sì.
0: Beh, insomma,
1: è evidente. Un pilastro, Matteo, e soprattutto insomma, sembra ovvia la correlazione tra cose buone fatte e risultati nella vita.
0: Tu veramente,
1: le persone insomma, che sono magari a un livello molto importante nella vita, che hanno potere in questo mondo, se lo sono meritato perché hanno fatto cose buone nella vita. Spesso è così, Matteo, questo lo dobbiamo riconoscere.
0: No, non sai che mi fai subito venire in mente, a questo punto lo diciamo, il servizio che abbiamo visto su Canale 5 ieri sera dopo aver staccato la scolopendra.
1: Bello, bello, bellissimo.
0: Canale 5
1: e l'indipendente,
0: l'indipendente canale, famoso per essere indipendente, famoso per l'indipendenza, che fa un intero servizio su come si chiama?
1: Signore Pier Silvio, ah, Pier Silvio Berlusconi.
0: Giusto. Ci basta mettere Pier ed è come la
1: Pier come Silvio Berlusconi. Pier davanti.
0: E allora, vabbè, questi violini, queste musiche, queste immagini a rallentatore del proprietario della televisione. E poi cercando di capire di che cosa cazzo stessero parlando e perché
1: non
0: magari c'è un motivo.
1: Era stato citato su una rivista in Germania, il signor Pier Silvio Berlusconi, e tanto gli è valso, insomma, un servizio al TG5.
0: E questo in qualche modo ci ricorda che anche Pier Silvio Berlusconi, naturalmente, Dodone, anche lo stesso motivo per cui è stato citato su questa rivista è assolutamente per meriti personali che si è costruito da solo e non, per esempio, insomma, grazie ad alcuni membri della sua famiglia, della famiglia in cui è nato. Ma Dodone, dunque,
1: giusto un po', caro Filone.
0: Ora, su quello stai sicuro? Come dici te, stai sicuro? Se arrivi a un certo livello è perché te lo sei meritato. Sai quando dicono l'unica cosa sicura nella vita è la morte? No, la morte è questa,
1: e
0: cosa,
1: questa
0: qua.
1: Cosa qua, che l'impegno porta dei risultati.
0: È così, sempre, caro Filone, sempre.
1: Allora, 3899 106 e 600, vi stiamo chiedendo qual è il luogo più brutto dove siete stati, anche solo per un secondo, anche solo di passaggio, oggi.
0: Allora, Dodone, andiamo sul semplice, andiamo su Davide, che sta a sua volta sul semplice. Oggi lo facciamo per questo. Luogo più brutto sicuramente l'autobus. C'era casino e c'era puzza, Dodone.
1: Ma com'è possibile, Matteo?
0: Ma perché deve inventarsi tutto, Davide? Perché si inventa le cose? E ferisce gli autobus. Luogo più brutto in cui siete state oggi, continuate a rivelarcelo al 3899 106 e 600 per questa scolopendraccia che rimane qui fino alle 1, signori Metallica, su Radio Rock. Dico via.

0: signori, Metallica, caro Cillone, su Radio Rock a mezzanotte e 25 minuti c'è la scolopendra.
1: Tutto verissimo, Dodone. Luogo più brutto in cui siete stati oggi. Fatecene sapere, raccontatecene, Dodone. Senti il particolare,
0: sì,
1: l'artistico racconto.
0: Sentiamo.
1: Di Federico. Sono stato in un piccolo alimentari.
0: Quanto piccolo?
1: Beh, infatti questo
0: piccolissimo
1: è stato veramente
0: minuscolo,
1: cattivo a non dircelo, che era particolarmente, indovina un po', Dodone, brutto. Mi ha messo molta tristezza, posso dire, anche in questo caso impossibile. Poi mi sono sempre chiesto una cosa degli alimentari: perché solo negli alimentari c'è quello specifico odore? In particolare quelli con i salumi. Perché c'è solo lì in tutto il mondo questo odore?
2: Sarà quella pratica di appendere i salumi.
1: Mi sa che
2: di tenerli appesi.
1: È la cosa più ovvia, perché forse quell'odore, quello stesso odore, forse ogni tanto c'è anche di fronte ad alcuni banconi con i salumi nei supermercati. Ma non sempre, Dodone. Mentre negli alimentari c'è sempre. Il luogo più brutto in cui sono stato è il punto della casa davanti all'umido, perché c'era un odore infernale. Ho dovuto lanciare tutto via, giustamente tutto di sotto dalla finestra. Ragazzi, mi raccomando, fate così, non state lì a rischiare, non state lì a soffrire, a sentire questi odori putridi. Lanciate tutto dalla finestra. Effettivamente questo odore è il periodo in cui l'umido prende il controllo.
0: Se c'è una cosa che proprio popola i miei incubi, Matteo, è la compostiera, la cosiddetta compostiera. Certa gente viene anche magari in terrazzo,
1: oh mio Dio,
0: o meglio in giardino, diciamo. C'è una sorta di fossa dove si getta tutto l'umido.
1: Ma che se lo mangiano i vermi?
0: E lì poi piano piano la natura fa quello che sa fare meglio, cioè fare schifo.
1: esatto, non deve mai toccarci.
0: No, mai.
1: Pensavo che i vermi ci fossero già da prima, invece nascono giustamente all'interno della compostiera,
0: sì,
1: immagino.
0: Sì, insomma, cioè quello che ci deve essere, comunque fa puzza.
1: Dio mio, che orrore.
0: Il luogo più brutto dove siete stati oggi, anche solo di passaggio, anche solo per un secondo. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Su Radio Rock, i signori Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la scolopendra by night. On

0: Loro sono i Placebo e questa era The Bitter End, Dodone, che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra by Night di questo giovedì. Sì. 18 de giugno, Dodone.
1: Proprio così, caro Cillone, vi stiamo chiedendo qual è il luogo più brutto dove siete stati oggi, anche solo di passaggio, anche solo un istante, però un luogo veramente brutto.
0: Matteo. Brutto, ma brutto, brutto, brutto.
1: Niente, aspetta, qua un casino.
0: Porco Deno.
1: Sto facendo un casino.
0: Dice la macchina.
1: Però ce la faremo, ce la faremo.
0: Radio Rock, vogliamo ascoltare le vostre voci, e lo faremo. Che Dio voglia o che Dio, oddio, non lo so, forse se proprio Dio non vuole potrebbe diventare veramente difficile.
1: Ha fatto anche cose brutte.
0: Ma non ci ha mai abbandonato, però.
1: Ha fatto anche cose che, insomma, fa pensare che...
0: Ah, dici quella cosa, la cosa del piede.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Sì, è vero, quella non era bella.
1: Attenzione, attenzione, arriva, arriva. Sì.
2: E quindi? C'è una tristezza dentro che non c'avete idea.
1: È mozzato il messaggio.
0: Non ci posso credere.
1: È mozzato.
0: Cioè, quindi no, allora Dio non ci vuole bene. Dio non può volerci bene a questo punto.
1: Adesso andiamo a verificare il nome.
0: Cioè...
1: Aria, Matteo.
0: Aria,
1: di rimandarci il messaggio.
0: Aria, tu hai una responsabilità enorme. Enorme. E la nazione non potrà andare a dormire se non conoscerà per il filo, ma anche per il segno, questa storia. Questa storia che ti riguarda e qui hai detto solo: sono una tristezza
1: infinita.
0: Vabbè, ragazzi, speriamo di no.
1: C'è solo tristezza infinita per ora.
0: Speriamo di no.
1: Di questo messaggio. E di aria, io non posso andare a dormire, Matteo, senza sapere la verità su questo caso, non so come chiamarlo, gesto del pollice
0: e degli altri diti.
1: E insomma, sostanzialmente, cosa è successo?
0: Allora, era il 15 giugno del 2026, quindi ti parlo veramente di tantissimo tempo fa, Dodone. E il signore addetto al VAR australiano Sean Evans è finito al centro di una bufera mediatica, Dodone, durante la partita dei mondiali Germania-Curaçao, terminata con il risultato di 8-1.
1: Oh no.
0: 7-1.
1: Oh no.
0: Non mi ricordo, la Germania non è la squadra migliore da incontrare, Dodone, per... In questi casi, comunque, l'arbitro è stato ripreso dalle telecamere mentre formava il gesto del white power, potere bianco, suprematismo bianco, prima del fischio d'inizio. Nel momento in cui le telecamere vanno nella sala VAR, si viene inquadrato questo signore, questo bellissimo Sean Evans, e lui... questo gesto,
1: sì, una sorta di cerchio,
0: una
1: con
0: sorta
1: l'indice
0: di okay
1: e il pollice, un ok, sì,
0: al contrario,
1: un okay al contrario, tipo guarda qua che ti do un pugno.
0: Bravo, bravo, quella cosa che da ragazzini ti dovevi,
1: che non devi guardare il cerchio,
0: non lo devi
1: assolutamente guardare,
0: altrimenti ti arriva una grina, come
1: e qualcuno l'ha ha interpretato questo gesto come suprematista in qualche modo.
0: Allora, devo dire che come posso dire, cioè chiaramente quel gesto può essere tante cose. Cercate l'immagine online, cercate il video online. Tra l'altro il video non si trova perché credo che Dazon gli dia fuoco. Se non gli dai almeno un euro non ti fanno vedere neanche 10 secondi, ma questa è una cosa nostra. E, però guardando le immagini, chiaramente il gesto può essere tante cose.
1: Può essere, cioè, veramente
0: può
1: di
0: essere
1: tutto.
0: Di tutto. Certo, è strano.
1: Sarebbe gravissimo.
0: sarebbe gravissimo, una cosa allucinante. Allora, lui si è difeso sostenendo che si trattasse semplicemente di un movimento involontario. E di un tic nervoso che ripete spesso. Ecco, come è vero che il gesto può essere veramente di tutto, insomma, è difficile andare a pensare, o comunque si può anche pensare che sia qualcos'altro. Se vedete l'immagine è anche difficile pensare che sia un gesto involontario, però
1: non
0: sembra
1: so,
0: un po' voluto.
1: Ci sta più a per culo questo.
0: Potrebbe essere.
1: Così un po' a occhio.
0: Sean Evans, ci sta più a per culo?
1: Può essere, può essere.
0: No.

0: Nancy and the Jam Fancies, Dodone.
1: No, pure Jam Fancies.
0: Beh, ti giuro, veramente sì. Veramente, veramente sì. Tutti. Perché belli, ci stanno i salatoni. Ci stanno i salatini. Ci stanno quelli con il coso in mezzo.
1: Si fiondano.
0: Non
1: c'hanno più una lira, Matteo.
0: Mamma mia.
1: Si fiondano su sta roba. Vabbè.
0: C'hanno più una lira. Noi siamo contentissimi comunque di vederli. Spieghiamo tutti questi salatini per farli arrivare.
1: Anche ripeto. E 3899106 e 600, cosa chiediamo?
0: Luogo peggiore, più brutto in cui siete stati oggi, anche fosse stato solo per un momento, un istante, parlatecene.
1: Sentiamo.
2: Ciao, io stasera sono stato in un luogo bruttissimo, ma proprio brutto brutto, lo stadio di San Siro, a vedere un simpatico gruppo di vecchietti che suonava dell'heavy metal, però loro molto bravi, hanno fatto proprio della gran bella musica, però il posto era troppo brutto, un caldo pazzesco, ma veramente brutto.
0: Scusami, il saluto, troncato il saluto, il momento in cui il cuore viene fuori. Beh, devo dire che in questo momento comunque, in generale, vabbè, i concerti sono spesso sono in estate, diciamo, i concerti importanti, non sempre. Andare ad un concerto in estate, soprattutto se prendi in mano la sfida più devastante, cioè quella di essere in primissima fila, ma insomma, oddio, forse prima fila è meglio che poco più indietro. Comunque, insomma, è una cosa veramente, una battaglia contro se stessi, una cosa che veramente ti senti vicino a mollare tutto, a mollare il tuo soffio vitale. Sono stato a Reggio Emilia a sentire Rammstein, Dodone. Veramente, veramente ho temuto di morire a un certo punto.
1: Il luogo più brutto dove siete stati oggi, anche solo per un istante, anche solo per un secondo. Su Radio Rock, sfiori Iron Maiden.

0: I signori Iron Maiden, questa era Mother Russia su Radio Rock, mezzanotte e 52 minuti, la scolopendra.
1: Eh sì, Dodone, perché i signori Iron Maiden sono stati a San Siro, effettivamente, ne stavamo parlando prima. Dodone, San Siro ha ospitato niente poco di meno che i vecchietti Iron Maiden.
0: E sentiamo a questo punto.
2: Oh, proprio il concerto di questi qua che state trasmettendo adesso, veramente molto bravi, e vi dico anche grazie che li avete messi su. Buona serata e ciao ciao.
0: Ciao ciao a te, ciao ciao,
1: ciao
0: a te.
1: Ciao a te. Un abbraccio infinito.
0: E poi dobbiamo affrontare il caso Aria, Matteo, il messaggio mozzato, troncato, e dobbiamo sapere di più di questa tristezza di Aria. Sentiamo.
1: Vediamo.
3: Non so cosa è successo, però vi dicevo che il posto più brutto dove sono stata oggi è il mio cuoricino nero, perché sono stata lasciata da poco.
1: Cosa?
3: E c'ho una tristezza dentro immensa.
0: Aria,
3: aiutatemi.
0: Mi dispiace.
1: Ma com'è possibile? Ma non me l'aspettavo questa cosa qui. Non me l'aspettavo
0: greve,
1: questa cosa qui.
0: Greve questo.
1: L'unica coppia nel mondo che si è lasciata, eh. Non è un momento di crisi.
0: Mamma mia,
1: per le relazioni.
0: Fortissimo.
1: Non è un momento di crisi, Aria. Sei sulla stessa barca veramente di milioni, se non miliardi di persone. So che questo non è che debba far sentire necessariamente meglio, gli altri devono stare male. Insomma. Però insomma.
0: Comunque ti abbracciamo fortissimo.

0: Dottore qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra veramente a pochi centimetri dal più santissimo dei campi.
1: Allora, abbiamo ancora qualche messaggio però da ascoltare,
0: sì.
1: In questo caso sul signore arbitro e il suo gesto.
2: Ma comunque c'è un amico da Lazio che c'ha lo stesso tic.
0: Il dettaglio che sia della Lazio naturalmente non c'entra assolutamente niente, no, con il suprematismo bianco.
1: Ma che scherzi.
3: Ma sì, è un gesto involontario, che ne parlano i telegiornali, dai. Ci sono state delle piccole scaramucce a New York fra i tifosi dell'Argentina invece insieme all'Algeria da altre parti, ma no, sì, no, no, cacciamoli via, lo diciamo solo i tifosi, in questo caso citazione quelli della Roma, però possiamo dire pure quelli della Lazio, del Napoli, del Milan, dell'Inter, da Juve. Da Juve sono quelli che lanciano i... Ah, no, non so quelli che hanno lanciato i razzi. Quello è stato un poliziotto che ha preso in testa uno. No, no, no, ah, certo. Siamo noi teppiste. Queste fanno,
1: tu sei un teppista, Marco 7-1.
0: Marco lo è,
3: eh? Ha premesso che non ho mai fatto una trasferta, quindi insomma, ultras, dei gruppi, delle cose così. Però
1: che vibra, che vibra, no, che vibra Marco 7-1.
0: Ma è un discorso serissimo, Marco.
3: Sono strani, di quelli europei, però quando vai all'estero, nella civile Stati Uniti d'America, succede di tutto, però non se ne parla. Sono tutti i giornalisti, quelli, sai quello là che diceva cacciamoli via tutti? Che ha detto qualcosa?
0: Vari ce ne sono, ci sono vari che hanno detto quella cosa. Varissimi, varissimi,
1: diversi.
0: Che è successo, Marco? Che è successo? Dove se n'è andato per la sua strada? Non ho capito, è arrabbiatissimo Marco questa sera.
1: Arrabbiatissimo, Matteo.
0: Ma noi lo vogliamo coccoloso come sempre il numero 71.
1: Anche io sto per diventare arrabbiatissimo, Matteo, furibondo, dai. Furibondo, perché ancora non arriva il re Cappone.
0: Ma che sta a fa questo?
1: È 59, no, è gravissimo.
0: No. Cioè, vedi? Ah, sono 4 anni che c'è il re Cappone, ormai in realtà consolidata, eccetera, e comincia a non fare più un cazzo questo qui.
1: C'ha la testa montata, Matteo.
0: C'ha la testa montata, c'ha la testa per l'aria.
1: Eccolo,
0: ha
1: eccolo,
0: il
1: eccolo, eccolo.
0: Mandato il re Cappone. Bravissimo.
1: Che
0: no?
1: Sarà successo?
0: Più grande di tutti.
1: Più
0: grande
1: di
0: tutti.
1: Io sa, io sa.
4: Ecco, Gerson Cappone. E dov'è episodio? Finisce la trasmissione.
1: Qualcosa,
4: quello che hanno in comune
1: è
4: Barbara D'Urso, Bianca Berlinguer, Paolo Ferrari e Ore Cappone.
0: Oh.
4: Tu, Gerson Cappone, è offerto dalle pareti di casa di Matteo Cillario, che deve far ritinteggiare. Mica lo fa lui, no, no, no, no, lo fa fare. Mica ci si sporca le mani lui, no. D'altronde c'è chi può e chi non è Matteo Cillario.
0: Vieni a farlo tu.
4: Il luogo più brutto dove siete stati oggi. Sicuramente l'autobus. C'era casino e c'era puzza. Sono stato in un piccolo alimentari che era particolarmente brutto. Mi ha messo molta tristezza.
0: Brutto attacco ai mezzi.
4: Il punto della casa davanti all'umido, perché c'era un odore infernale. Ho dovuto lanciare tutto via. Porco deno, l'ho detto a un impaziente Matteo Cillario, che poi aggiunge il La Nazione. E quindi c'è una tristezza dentro che non avete idea.
0: Che è successo?
4: Così. Lo stadio di San Siro a vedere un simpatico gruppo di vecchietti che suonavano heavy metal. Loro anche bravi, però un posto brutto, molto caldo. Proprio il concerto di questi qua, e vi dico grazie che l'avete messi su.
0: Grazie.
4: Vi dicevo che il posto è il mio cuoricino nero, perché sono stata lasciata da poco e c'ho una tristezza immensa. Aiutatemi. Ma anche Matteo Cillario si è lasciato a pochi giorni dal suo amore storico, Giuliano Leone, per mettersi con Marco Muscarà. Qualcuno gli ha dato della zoccola a Matteo Cillario, ovviamente. Tu, Gerson Cappone, torna forse domani la prima hashtag. NFGS oggi al primo posto nei gusti. Quelli che è seduto sul cesso, mezz'ora per fare la cacca. E non fare la cacca. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui si vorrebbe fare la cacca è quello che vorresti, no, non finisse mai.
0: Vai, vai, ragazzi. Marco bacia meglio di Giuliano, lo si sa, lo si sa.
1: Allora, caro Scillone, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: Please podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
1: Dovesse avanzarvi del tempo.
0: Ma non fate gli stronzi.
1: Mai.

0: Avete ascoltato la Skolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.